Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stato alla mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le

0: girl.
1: Capital Gold.
2: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio Capital. This is Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Buonasera dal TG0, lo avevamo anticipato, torniamo a parlare di quello che è successo ad Amendolara in Calabria, che non è ovviamente, cioè non è purtroppo una novità, ci sono già stati fatti di questo genere, però è arrivato forse il momento di fare chiarezza a tanti livelli.
2: Beh sì, appunto, sono morti 4 giovani braccianti stranieri arsi vivi in un minivan, sono stati fermati le 2 persone che compaiono nel video che appiccano il fuoco gettando benzina dentro al furgone. Ci sono 2 sopravvissuti che sono ora sotto la protezione delle forze dell'ordine. Oggi c'è stata la convalida, insomma, del fermo per le 2 persone che sono accusate di questa strage, però vogliamo capire di più perché ora arrivano tante dichiarazioni. No? Di nuovo, per esempio, il ministro dell'agricoltura, ricordiamo braccianti delle fragole in quei posti, e Lollobrigida dice tolleranza zero e approfondimenti in corso. Però vogliamo capire di più con un esperto di lavoro, di sicurezza sul lavoro, l'abbiamo già ospitato qua al TG0, parliamo del magistrato Bruno Giordano, appunto magistrato aperto alla Corte di Cassazione, è stato direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha scritto anche un libro di cui abbiamo parlato qua a Radio Capital che si chiama Opera Eicidio. Buonasera, dottor Giordano.
1: Benvenuto.
2: Eccoci qua.
3: Grazie, buonasera a voi dell'attenzione, grazie.
2: Eccoci.
1: Ecco, ma c'è già una legge in Italia che tra l'altro era stata salutata dall'Europa come una legge d'avanguardia, no? Cioè una legge molto buona contro il caporalato. Cos'è che non funziona e non ha funzionato per cui abbiamo assistito di nuovo a questa barbarie?
3: Non funziona perché non c'è la volontà di applicarla completamente. È un'ottima legge che abbiamo in vigore da 10 anni, dall'ottobre del 2016, che ha previsto il reato di sfruttamento del lavoro e tutta una serie di altri istituti, la responsabilità delle imprese, la confisca, la collaborazione processuale, cioè il cosiddetto pentito del caporalato. Ma se non si fanno controlli, questa prevenzione e repressione non si potrà mai attuare, ovviamente.
2: Ecco, lei è stato a capo dell'ispettorato, quindi ha coordinato gli ispettori sul lavoro. Ci faccia capire quanti ispettori mancano, per esempio, no, nelle campagne del nostro mezzogiorno per andare a verificare le condizioni di lavoro, la regolarità, il lavoro nero, le baraccopoli.
3: Beh, questa è una risposta molto facile: sono sempre pochi rispetto alla grandezza della.

0: del tema di cui stiamo parlando. Non parliamo soltanto di caporalato, ma più ampiamente di sfruttamento del lavoro, e cioè ogni volta che si usa il corpo del lavoratore per il suo stato di bisogno, approfittando del suo stato di bisogno, senza garanzie di sicurezza, senza tutela previdenziale e assicurativa. Questo si inserisce però in un più ampio tema, quello del lavoro nero. Non dimentichiamo che quando ci occupiamo di sfruttamento lavoro, a parte il caso diciamo atroce di cui stiamo parlando in questi giorni, ma purtroppo la cronaca quotidianamente ci dice, soprattutto ai danni di lavoratori stranieri che vengono usati e abbandonati. È accaduto con Satnam Singh, ma è accaduto anche una settimana fa in Veneto, dove due datori di lavoro, marito e moglie, hanno abbandonato un lavoratore straniero di 30 anni sanguinante. Il tema più ampio è quello del lavoro nero, cioè del
1: Certo.
0: lavoro irregolare,
1: Sì,
0: che è
1: infatti.
0: diffusissimo in questo paese.
1: Senta, magistrato Giordano, qui si parla di 3 euro l'ora quando arrivano, perché a volte neanche arrivano questi giovani morti, e perché stavano chiedendo questi 3 euro che neanche arrivavano, insomma, questa paga che non gli veniva data. Ma di chi è la responsabilità? Cioè, i datori di lavoro, cioè il proprietario del campo, dell'azienda che produce in questo caso le fragole, che cosa c'entra, che cosa non ha fatto e qual è la sua responsabilità?
0: Beh, l'articolo 603 bis del codice penale prevede la responsabilità del datore di lavoro, oltre che del caporale, che convogliano i lavoratori verso le imprese che utilizzano questi lavoratori. E questa fu una delle novità che abbiamo, novità insomma da 10 anni, perché prima il datore di lavoro non era punito, ora invece da 10 anni lo è. Quindi i datori di lavoro rischiano esattamente la stessa pena dei caporali, cioè dei mediatori. Ma la responsabilità non è soltanto, non fermiamoci alle persone fisiche, intanto parliamo delle imprese, perché se queste persone lavorano vuol dire che lavorano presso qualche impresa. In questo caso parliamo di aziende agricole, ma è accaduto nelle aziende e nelle imprese edili, nei cantieri edili. Facciamo l'esempio del cantiere del Consolato di Milano, per non andare molto indietro nel tempo. Facciamo l'esempio dei laboratori cinesi, dove
1: Della moda, certo.
0: venivano prodotte le borse per poco più di 50 euro, poi rivendute nelle vie della moda, del lusso, per 5-10 mila euro, insomma prezzi ovviamente di questo tipo. La responsabilità è anche di chi usa degli strumenti regolari, amministrativi, per abusare di queste persone. Mi riferisco in riferimento agli stranieri, al decreto flussi. Il decreto flussi non ho problemi a definirlo un'estorsione di Stato,
1: Perché? Che
0: perché
1: succede in parole brevi, dottor Giordano?
0: praticamente un datore di lavoro italiano promette un contratto di lavoro e dà un nulla osta a un lavoratore straniero perché arrivi nel nostro paese e dovrebbe poi stipulare un contratto di lavoro. Ma ormai è statisticamente provato che questo nell'80% dei casi non accade, perché si tratta di nulla osta comprati, compravenduti da intermediari. Quindi finti datori di lavoro che in Italia prendono dei soldi per rilasciare il nulla osta, si parla anche di 5.000 euro che vengono pagati da questi disgraziati, lavoratori disperati o attraverso di loro qualcun altro, ma quando arrivano in Italia non c'è nessun
1: Ecco.
0: contratto di lavoro. Quindi è l'istituzionalizzazione
1: Certo.
0: di un'estorsione, e non
1: Sì.
0: facciamo finta di non vederle queste cose
1: Sì.
0: o di non saperle.
1: Sì, è un problema che, come ha detto lei, è bello, profondo e radicato, e bisogna approfondire. Beh, Grazie per averlo fatto con noi. si chiudono due Sì, occhi. Ricordiamo parecchio. il libro di Bruno Giordano, Opereicidio, molto, molto, un'inchiesta molto, molto interessante. Grazie e buon lavoro. Grazie, dottor Giordano.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Oh, al TG0 questa sera c'è un amico, non solo mio e tuo, caro Edoardo Buffoni, ma anche di tutti coloro che si sono spappolati il cervello con i cartoni animati giapponesi, ad esempio, e che sono diventati mezzi orbi con fumetti, non quel fumetto, cioè fumetti proprio di ogni genere, perché lui è il massimo esperto, forse italiano, forse europeo, forse mondiale, di fumetti, cartoni
2: galattico,
1: animati.
2: Galattico, galattico.
1: Tutto ciò che c'è di disegnato. Luca Raffelli, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera, ma che bella presentazione, soprattutto quella per cui i fumetti e i cartoni fanno male.
2: Esatto, fanno male.
1: Beh, interrogazioni certo, parlamentari, no? Ci ricordiamo negli anni Ottanta.
3: Come no.
2: Ora
3: come
2: siamo passati dai fumetti fanno male ai social fanno male. Ma vedi, c'è sempre qualcosa
1: che fa male.
2: Da cui i ragazzi dovrebbero tenersi lontani. Allora, ti abbiamo convocato qui da noi a Radio Capital, caro Luca, perché per un'occasione triste, però anche per celebrare questa donna, no? Questa artista pazzesca, questa disegnatrice franco-iraniana, Marjan Satrapi, morta a soli 56 anni. Diciamo, se dobbiamo dire un titolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, appunto questa graphic novel, questo fumetto Persepolis. Ci puoi aiutare, Luca, tu che anche l'hai conosciuta, a dirci qual era la grandezza di questa disegnatrice iraniana?
3: Beh, la grandezza è già in Persepolis, che poi è un libro che ha segnato proprio la storia del fumetto, in cui racconta la sua vicenda, la sua infanzia e adolescenza in Iran, in una famiglia comunista, e con tutte le drammatiche evoluzioni che ci sono state in quel paese, che l'hanno portata poi a trasferirsi in Francia, dove poi appunto ha realizzato questo libro giovanissima, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo, tant'è vero che questo libro è diventato poi anche un film d'animazione molto bello.
2: Sì.
3: E ricordiamo che lei aveva questo stile molto particolare, molto stilizzato, no? In cui si raccontano vicende drammatiche anche con un tratto, come dire, sorridente, e in questa forma di fumetto c'è una partecipazione emotiva enorme da parte del lettore, perché bisogna proprio entrare in queste figure, in queste figurine, e metterci l'emozione che si sente, ha messo l'autrice. Quindi è veramente un esercizio straordinario leggere Persepolis, così come le altre opere che lei ha realizzato, come Pollo alle prugne. Poi lei si è dedicato moltissimo al cinema, e non solo al cinema, dal vero, come regista di film, ma anche per esempio partecipando al lavoro di alcune scuole d'animazione in Francia. Io ho visto dei film bellissimi in cui lei era, come dire, l'istitutrice, la direttrice d'orchestra di giovani. Quindi, animatori,
2: anche insegnato ai giovani l'arte, sì, l'arte del disegno.
1: Sì, perché ha trasformato, sì, di fatto, con lo stile che dicevi tu, perché se avete visto anche soltanto un fotogramma di Persepolis vi rendete conto, no? La sua infanzia iraniana non facile, cioè facile, poi improvvisamente che cambia con la rivoluzione islamica in una favola universale, perché lei ha raccontato tante volte, prima di trasferirsi poi in Austria, lei poi si è naturalizzata francese, di essere scappata perché aveva visto la madre scendere in piazza per protestare contro il velo, e tanti giovani e tanti insomma ragazzi morire a causa della pulizia morale, cosa che continuiamo a vedere.
2: Esatto, infatti possiamo dire, Luca, che Persepolis, questa meravigliosa opera, sia come in carta che sullo schermo, è anche un'ottima, diciamo, introduzione, se vogliamo, e drammatica introduzione per capire l'Iran e la storia dell'Iran che ci porta fino a oggi, questi giorni, quello che succede.
3: Sicuramente. E poi c'è da aggiungere un'altra cosa, perché adesso la diamo un pochino per scontato che attraverso il fumetto si possono raccontare le vicende personali in maniera, con tanto trasporto e con tanta sincerità, ma allora era una novità, eravamo
2: certo,
3: negli anni 80, ed era quindi una manifestazione che il fumetto stava cominciando ad esprimere, e devo dire che c'è tanta sincerità, c'è proprio la voglia di comunicare in quello che lei aveva vissuto, e che molto spesso, come dire, anche gli scrittori più grandi tengono nascosto, invece lei ce l'ha rivelato in un fumetto formidabile.
1: Tant'è che davvero è diventata una favola universale anche per i non iraniani, cioè racconta un'infanzia in qualche modo tradita che si può leggere a tante latitudini.
2: Diciamo, riassumendo, che senza Satrapi e Persepolis non ci sarebbe Due Spicci di Zero Calcare come idea, no? Anche lì di un fumetto che può diventare un cartoon anche serio, anche emozionate, con stili ovviamente e intensità molto diversi, ovviamente.
3: Sì, no, è vero, il fumetto ha fatto questa evoluzione straordinaria, partendo da Mouse di Spiderman,
2: certo,
3: che raccontavano le vicende del padre che aveva vissuto il dramma dei campi di concentramento nazisti, e insomma il fumetto, che quando ero piccolo io raccontava solo storie esotiche, storie d'avventura e attraverso personaggi che non erano realmente esistiti, e si è trasformato grazie ad autrici come Marjane Satrapi in una in un mezzo di comunicazione che sa davvero entrare nella realtà,
1: sì,
3: nella realtà delle cose, nella realtà intima
1: è così. Poi questa cosa che sia morta di tristezza dopo la scomparsa del marito me la rende così cara. Senti, tu che cosa fai a Pordenone, al Palazzo dei Fumetti?
3: Sono il direttore artistico del Palazzo del Fumetto di Pordenone. Ho curato una mostra di Sergio Toppi che è bellissima, che veramente ha sviluppato una poesia grafica e letteraria meravigliosa con questo linguaggio straordinario che è il fumetto.
2: Allora, tutti a Pordenone, al Palazzo del Fumetto. Grazie Luca Raffaelli, un abbraccio grande.
3: Grazie a
1: buon
3: voi.
1: Buon lavoro.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Grazie.
0: Radio Capital.

0: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Bert,
5: Angelica Bove,
6: Blue Vertigo,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
9: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
1: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
2: L'ingresso è gratuito.
1: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento.

0: L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Dunque, Harry De Luca al Festival di Salerno Letteratura non ci sarà. Lo scrittore napoletano avrebbe dovuto tenere la prolusione

0: Il termine genocidio per quello che sta succedendo in Palestina.
1: E allora ne parliamo questa mattina proprio con il direttore artistico della Salerno Letteratura Festival, Gennaro Carillo. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Che cosa è successo, Carillo? Perché avete escluso, censurato De Luca?
3: Allora, innanzitutto grazie per consentirmi questo chiarimento. Non userei né il termine escluso né il termine censurato, mi sembrano poco appropriati e soprattutto non corrispondenti alla realtà delle cose. Noi abbiamo semplicemente chiesto a Harry, che è scrittore che stimiamo molto, altrimenti non gli avremmo chiesto di tenere la prolusione, gli abbiamo chiesto di passare dalla prolusione a un'altra sezione, cioè di tenere un incontro a tutto campo su qualunque tema volesse intervenire, e le spiego anche perché la prolusione in un festival come il nostro è un atto per così dire inaugurale ed è un atto una sorta di atto di indirizzo, è il corrispettivo dell'editoriale per un giornale. Quindi è l'atto nel quale in fondo tutti noi dobbiamo riconoscerci. Alla luce di quelle dichiarazioni abbiamo pensato di evitare strumentalizzazioni, decisione molto ma molto sofferta, molto difficile, e eravamo e siamo perfettamente consapevoli di tutte le critiche alle quali saremmo andati incontro. Le abbiamo messe in conto, abbiamo preso una decisione. L'arte, la letteratura hanno il privilegio, la libertà di non prendere posizione o di assumere anche una posizione sbagliatissima. Questo è il bello dell'arte. Un festival come il nostro, che mai come quest'anno aveva una caratterizzazione, ha una caratterizzazione fortemente etico-civile, etico-politica, essendo ispirato anche a un verso di Alfonso Gatto, poeta salernitano. Sì. Ecco, presupponeva proprio che noi ci riconoscessimo. Ecco, chi tiene la prolusione ci rappresenta tutti. Pur amando Harry De Luca e rinnovandogli l'invito a Salerno in qualunque momento volesse tornare, ecco, noi non pensavamo che fosse opportuno, ripeto, è una scelta puramente discrezionale, non è dettata da nessuna necessità.
0: Ma voi siete sicuri quindi che gli altri, cioè avete fatto un test agli altri, avete chiesto agli altri che ne pensassero del genocidio? Perché a questo punto chi lo sostituisce?
2: Bravissimo.
0: Basta non dire il proprio pensiero oppure deve esporre?
3: Allora, cioè, le faccio un esempio molto preciso. Sì. Tra i nostri ospiti, tra i nostri invitati c'è Andrea Minuz. Andrea Minuz è un carissimo amico, un carissimo collega, è un grande, ha pubblicato un libro sull'egemonia culturale, pubblicato dalla Silvio Berlusconi Editore, quindi quanto di più lontano dalle mie posizioni, mi ha confermato, mi ha ribadito di essere totalmente d'accordo con le posizioni di Harry De Luca, lo ha scritto dappertutto, in tutte le sedi. Andrea Minuz sarà ovviamente presente e dialogherà proprio con
1: però
3: me.
1: Però mi scusi, perché lui sia Harry De Luca no allora con questo, con questi
3: perché
1: contenuti?
3: Perché lui non tiene la pronunzione. Ecco.
2: Quindi insomma il problema, per capire, il problema era questo discorso d'apertura che secondo voi deve coincidere meglio con i vostri principi.
3: Certamente, ecco, si può dire anche così, coincidere meglio, ma per carità, anche nel dissenso più radicale. Tuttavia c'è un limite, c'è una soglia, che è la verità fattuale, cioè davanti a quello che sta accadendo, cioè davanti ai 70.000 morti civili, davanti a questa strage silenziosa e silenziata di Gaza, noi non possiamo stare zitti, cioè non possiamo distogliere l'attenzione da questo. Non è un problema, vede, non mi attacco al termine genocidio. Non è un problema lessicale, non lo chiamiamo genocidio, non fa nulla, non è questo il problema. Il problema è non distrarre l'attenzione, cosa che sta accadendo, da quello che si sta verificando a Gaza, che è una tragedia insostenibile, che grida vendetta. Non è pensabile che oggi il problema sia la prolusione.
2: Ma questo sicuramente, però sa che una volta che accade, certo, ma su questo ho ragione. Io volevo chiederle, lei sa cosa è successo, no? Dopo quell'intervista che De Luca ha rilasciato a questo giornale israeliano, c'è chi ha fatto un appello a bruciare i suoi libri. Lei su questo come si posiziona?
3: Sarebbe una vera follia. Io invito a leggere i libri di Harry De Luca, a discuterli, a discutere con lui, a litigare con lui con la massima civiltà possibile, ma i libri non si bruciano, non si brucia nessun libro. Questa è roba da Fahrenheit, certo. Direi Bradbury, sì,
1: e la citazione è azzeccata. Senta, direttore Carillo, mi perdoni, abbiamo fatto, insomma, questo, abbiamo toccato questo aspetto appunto della, dell'eventuale prolusione di Yair De Luca, che poi non ci sarà, ma per quanto riguarda questa intervista che lui ha rilasciato ad un sito, un giornale israeliano, mi

0: sembra di capire che un altro punto che avrebbe un po' creato divisione è il discorso del termine sionista utilizzato da De Luca. Perché sappiamo che letteralmente significa l'autodeterminazione di uno Stato, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele. Quindi quello non ha infastidito, diciamo, la direzione artistica del festival.
1: Anche qui urge un chiarimento lessicale, terminologico, storico, concettuale di primaria importanza. Essere sionisti, come essere ebrei, non significa affatto legittimare le nefandezze di Netanyahu. Teniamo distinti i due piani, esattamente come difendere la causa del popolo palestinese non significa affatto legittimare il pogrom di Hamas del 7 ottobre. Cioè bisogna evitare questi equivoci. Oggi ci sono delle tifoserie. Questo è sbagliato, c'è un problema che va affrontato.
0: Lei, Carillo, è stato molto chiaro, magari non sempre è così, ecco, lei però ha fatto molta chiarezza, indubbiamente.
1: Ho risposto su. Allora, il mio errore, le spiego, è stato quello di rispondere, perché sarebbe stato meglio che tutto. Perché che una vicenda così tutto sommato banale venisse passata, non dico sotto silenzio.
0: Ma mi permetta di dire, direttore, che invece secondo me il suo intervento è assolutamente opportuno. Io ritengo molto più chiaro così.
2: Ma direttore, non era meglio battersi affinché le idee degli altri potessero essere espresse, come ci diceva il presidente Pertini?
1: Sarebbero state espresse in un'altra sezione. Questo è stato l'invito che abbiamo rivolto a Harry, che ha preferito declinare in maniera pienamente legittima e comprensibile.
2: Sì, non parteciperà a nessuna delle sezioni.
1: Esatto. Non parteciperà, ma ripeto, l'invito è sempre aperto a questa edizione, come, se Dio vuole, alle prossime.
3: È stato molto chiaro, ecco, sicuramente.
0: Gennaro Carillo, direttore artistico del Salerno Letteratura Festival, lo ricordiamo, dal prossimo 13 giugno fino al 20. Grazie, magari coltiviamo la speranza che Harry De Luca, ascoltando questo appello, possa magari ripensarci ad essere presente, perché secondo me arricchirebbe un po' tutto il quadro e credo che possa essere una cosa opportuna. Grazie, direttore.
3: Grazie.
0: In bocca al lupo e buona giornata. Grazie.
1: Grazie infinite, buongiorno.
4: Radio Capital.

0: Guest Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Ed ora parliamo di Topolino.
2: Eh sì, parliamo del fumetto per eccellenza, se vogliamo, stupendo. Letto da persone di tutte le età, storicamente, ancora un appuntamento imperdibile nelle edicole, e c'è una storia nella storia, se vogliamo presentarla così, perché c'è uno storico sceneggiatore di Topolino che è stato messo alla porta da Topolino perché avrebbe litigato con alcuni lettori sui social, lettori che non avevano gradito una sua storia. Allora, appunto,
1: novità introdotte.
2: Esatto, uno sceneggiatore sappiamo benissimo che è quello che crea la storia e fornisce, diciamo, le istruzioni visive poi ai disegnatori veri e propri dei fumetti. E questo sceneggiatore di Topolino è questa mattina con noi, Roberto Gagnor. Buongiorno.
1: Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Allora, il tuo lavoro qual è? Quello di scrivere le storie, no? E poi qualcuno le disegna?
3: Esattamente, inventare la storia e poi sceneggiarla vignetta per vignetta, dicendo inquadrature, dialoghi, ad atmosfere, eccetera. E poi un disegnatore la disegnerà, certo. Ma c'è anche un colorista, un inchiostatore, eccetera. Sì,
2: certo, sì, la filiera è quella. Però ecco, Roberto, spieghiamo cosa è successo. In particolare, nel mirino di alcuni lettori è finita una storia che tu avevi creato legata a Paperinik. O forse non eri stato neanche tu personalmente a farla. Fatto sta che questa storia è stata criticata dai lettori che la vedevano con un Paperinik in chiave forse un po' troppo moderna, no? Mi sembra di aver capito, non l'avevano gradita e tu sei andato in qualche modo a rispondere, no? A questo tipo di osservazioni.
3: Allora, PK c'è già da 30 anni, è un Paperinik supereroistico e io ne ho fatte alcune storie che non erano piaciute a questi fan, ma ci sta, è molto normale. Poi ho difeso altri miei colleghi in realtà, perché le ultime storie non sono piaciute, perché questi fan, diciamo la verità, i fan di Topolino sono per il 99% meravigliosi, e io l'ho sentito anche in questi giorni con tantissime interazioni, tantissimi messaggi. Poi c'è un 1% di hater, se vogliamo, che vorrebbero fare a modo loro, e io ho scherzato su Facebook, sul mio Facebook a titolo personale, su queste cose. Loro si sono inalberati un po', io ho detto quello che penso, che sono pochi fan irrilevanti e che devono anche un po' crescere su questa cosa.
1: Li hai presi un po' in giro, diciamo?
3: Scrivo commedie è chiaro che li prenderò in giro, e loro non hanno neanche colto, non solo non hanno colto l'ironia, ma hanno iniziato a scrivere robe tipo questa persona deve andarsene, disdico l'abbonamento. Il direttore Alex Bertani ha ritenuto di dare ragione a loro e non a me, che è un bruttissimo messaggio, perché vuol dire che la prossima volta che un autore farà qualcosa che non piace a queste pochissime irrilevanti persone verrà mandato via anche lui magari.
1: Ma scusate, ma voi ve l'aspettate un fan di Topolino che insulta, che entra sui social?
2: Ce l'ha spiegato Roberto,
1: non è da Topolino, non è da Paperinik. Sì, mi sembrava gente più buona, diciamo, no?
3: Lo sono, ma per il 99% sono meravigliosi. Io ho 23 anni che scrivo storie e che incontro fan, e la stragrande maggioranza di loro sono veramente persone interessanti, colte, adulti, bambini, anziani. E poi c'è questa piccolissima minoranza che non andrebbe ascoltata, e purtroppo il direttore ha deciso di ascoltare loro, ma è la prima di una serie di decisioni con le quali io non ero d'accordo. Ecco,
1: erano altre.
4: Visto che abbiamo parlato del direttore, su Fumettologica ha lasciato una lettera dove ha spiegato un po' le sue ragioni. Mm-hmm.

0: lui sì. ha scritto: posso passare soprattutto, ma su una cosa non transigo, i lettori vanno rispettati, come a dire che insomma in alcuni tuoi commenti eri stato poco rispettoso dei lettori, e da qui l'origine poi della decisione.
1: La cosa più brutta che ho detto appunto è che erano irrilevanti, che dovevano crescere, non li ho insultati, non mi permetterei mai. Lui invece ha preso questa decisione dicendo appunto bisogna rispettare il lettore sempre, ma sui social io parlo a mio titolo personale e se una persona mi attacca posso difendermi, devo difendermi, perché queste poche persone hanno anche l'idea di provare a influenzare il nostro processo creativo, cosa che chiaramente è impossibile e che chiaramente noi non permettiamo. Quindi è un po' assurdo che un direttore prenda le difese non dei creativi ma di queste poche persone, no, e neanche della maggior parte dei lettori che non è d'accordo con questa decisione.
2: Certo. Senti Roberto, quindi in qualche modo la possiamo definire quella che è la platea ancora che segue Topolino, perché immagino
3: chi è che
2: fra questi haters
3: Topolino?
2: Ci siano anche persone di una certa età, no? Penso, presumo.
1: Oh. Sì, tecnicamente Topolino è un giornale per 8-10 anni, in realtà ci leggono tutti, ci sono coppie anziane, ci sono ragazzi dell'università, ed è la bellezza e la difficoltà di questo lavoro, perché devi scrivere un po' per tutti. Io dico sempre che dopo che impari a scrivere Topolino non hai più paura di niente. Io ho scritto adesso un romanzo e posso dire che è stato più facile forse di scrivere certe storie di 5 pagine su Topolino, ecco.
3: Certo. Senti, ma qual era la cosa che ha fatto infuriare i lettori di Topolino? Qual era la novità introdotta di questo Paperinic? Che cosa faceva di particolare PK?
1: Ma no, è che PK 30 anni fa ha debuttato con delle storie bellissime scritte da autori meravigliosi che erano molto diverse dal solito, un Paperinic supereroistico anche più adulto eccetera. Però oggi la redazione ha cercato anche giustamente di riproporre storie nuove con questo stile varie volte, proprio per questo tipo di fan, e questo tipo di fan sembra non sia mai contento di nulla, sembra che non vada mai bene niente nelle storie mie, nelle storie di altri eccetera, quindi forse anche un problema di un certo fandom che non riesce a capire che il tempo cambia, che noi cambiamo come lettori e che cambia anche il paesaggio dei media.
2: Sì, poi bisogna un po' adeguarsi, lo fanno un po' tutti i fumetti, no? Io per esempio sono un accanito lettore di Tex, sono cambiate anche quelle di storie rispetto a qualche anno fa, a diversi anni fa, evidentemente nei dialoghi, insomma.
1: Ma perché se non cambi muori, se non cambi diventi una cosa che riguarda pochissime, sempre meno persone che invecchiano eccetera. Se vogliamo che un personaggio viva deve comunque evolversi con l'arrivo di autori, con l'arrivo di situazioni diverse, di possibilità diverse.
3: Certo. La vera domanda è chi si cela dietro Paperinic, non lo sapremo mai,
2: è
3: troppo difficile.
1: È un po' come l'età di Brigitta,
2: è quello, è vero.
1: Non si sa.
2: Roberto Gagno, grazie, noi ti facciamo
0: in bocca al lupo.
3: Aspetta, però ha detto che sta scrivendo un romanzo, l'hai scritto già?
1: No, è già uscito, è già uscito, si chiama Giorgio Furio, il mare in vacanza, è un giallo comico perché non si molla mai la comicità, è un giallo comico su un killer che uccide, un killer scrittore, ecco, e è già uscito, quindi il mondo va avanti e noi autori scriviamo sempre tante cose.
2: Certamente,
1: ecco.
2: Noi ci auguriamo che questa cosa comunque possa ricomporsi, hai visto mai, insomma facciamo anche il tipo.
3: Speriamo che ci ripensi il direttore di Topolino.
2: Roberto Gagno, grazie, un enorme in bocca al lupo.
0: Buona giornata.
3: Ciao Roberto.
1: Ciao. Buona giornata. Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Una donna denuncia di essere stata violentata da un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, nel suo studio al Senato. Lei, 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, era andata nell'ufficio del parlamentare per contrattare la consegna di vini per 7.000 euro. Durante l'incontro, secondo quanto ha denunciato, il senatore di Forza Italia l'ha costretta a un rapporto sessuale. Silvestro nega tutto, accuse assurde, dice a Repubblica, e afferma modestamente: io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale, le cose vanno provate. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, dimezzato lo sconto sul gasolio, resta di 5 centesimi sulla benzina, 5 centesimi anche sul gasolio, ma è la metà rispetto a prima. Una misura che costa 150 milioni e, a differenza delle precedenti, non prende le risorse da tagli alla spesa statale, ma dal maggior gettito IVA di maggio derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti, quindi di fatto è pagato da chi ha fatto rifornimento. Le parole del ministro delle imprese Urso.
7: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese.

0: imprese e le nostre famiglie, il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
1: Il premier libanese accusa Israele per l'uccisione di 3 soldati dell'esercito di Beirut. È un attacco a tutto il nostro popolo, ha detto. Tel Aviv parla di errore. Il New York Times invece rivela che l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco su aree popolate del Libano, pubblicando foto e video. L'uso del fosforo bianco, una sostanza incendiaria nelle aree densamente popolate, viola le leggi internazionali di guerra. Trump si sfila da un ipotetico negoziato per la fine della guerra in Ucraina. Putin e Zelensky se la vedano tra di loro, dice. Oggi il presidente ucraino sarà a Londra per il vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Lo sport, Cobolli, Antonelli, appuntamento alle 15, e l'ora del via al Gran Premio di Monaco. Kimi Antonelli parte dalla pole position, il più giovane pilota ad averla conquistata nella storia della Formula 1. Dietro alla sua Mercedes la Red Bull di Verstappen, poi le 2 Ferrari, Hamilton e Leclerc, che partiva da favorito, ma ora dice: non ho fiducia nella macchina.
2: Non ho paura di dire quando faccio uno sbaglio, penso che stavolta è stato diverse cose, ho provato a portare un po' più di velocità e non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso.
1: E alle 15 a Parigi la prima finale slam per Cobolli al Roland Garros, la 4ª per il suo avversario il tedesco Zverev, che finora non ha mai vinto. Capital News torna alle 8.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La è meglio o peggio di Neo Neo Neo?
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo.
1: Beh, lo scopriremo tra pochissimo perché torna finalmente.
0: Beh, siamo partiti bene con Stevie Wonder, 7 minuti dopo le 7 del mattino, è domenica 7 giugno, ci abbiamo qualcos'altro col 7, qualcuno che fa 7 anni, 70 anni?
1: No, il massimo, magari sicuramente quello 342-342-2190, 70, se c'è un 7.
0: Un 77 anni.
1: Nella, 77 anni, cioè nella vostra età c'è un 7.
0: Un 7,
1: perché
0: sì.
1: Partiamo sempre così. Ieri ho foto di gatti, così. Facciamo
0: oggi compleanni col 7.
1: Facciamo le cose fatte bene, partiamo subito con la nostra sigla.
2: Wake up, il weekend di Radio Capital.
1: Yes.
0: Pronti?
1: Meglio quello di Stevie Wonder.
0: Sì, molto meglio. Anche quello di ieri era meglio per quanto mi riguarda. Buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Siete con Wake Up, il weekend di Radio Capital. Abbiamo 3 ore da passare insieme. Ed è tornata la nostra Agnese.
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno.
1: Ti sei persa il miau miau miau di ieri.
3: Sì. Sono di un arrabbiato. L'ho sentito, ho detto ma che fanno miau miau miau quando non ci sono?
1: È iniziato a dare i pugni all'aria.
0: Perché essendoci Year of the Cat come disco iniziale, abbiamo pensato bene, su suggerimento tra l'altro di un ascoltatore, di modificare il nostro Neo Neo Neo in miau miau miau.
1: E invece oggi siamo partiti con Mai Sherry Amour, il nostro Mai Sherry Amour, Maurino in regia. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Che
0: buongiorno.
1: Bello sentire la tua suave voce.
0: Allora, secondo me questa mattina si capisce proprio dalla voce, come dici tu caro Francesco, chi ieri è stato a Party Like a DJ al concertone qua all'Arco della Pace, chi invece è andato a dormire alle 11.
1: Eh sì, tu sei andato a dormire
0: alle 11.
1: Ma non ci credo mai, ma ancora prima.
0: No, alle 11, dai. Perché prima non mi addormento.
1: Agnese invece, vabbè, anche se non sei
3: tardato,
1: passato dal plato,
3: comunque
1: tarda, cioè 3 del mattino, comunque
0: sempre quei 3 minuti di sonno, Agnese, sì, ecco.
1: E poi invece, vabbè, oggi siamo tutti in ballo e balleremo perché dalle 16 in poi si scatena la festa anche per Radio Capital.
0: Sì, avremo modo di ricordarvelo, però comunque se siete a Milano, se siete in zona, se passate Castello Sforzesco è tutto gratuito, alle 16 venite, dai, ci facciamo due chiacchiere.
1: Per favore, dai. Venite
0: per favore, venite a salutarci, non per gli artisti sul palco, venite per noi,
1: per tutti gli altri. 342 342 2190, 67 anni appena compiuti e primo assegno di pensione in questa settimana, Giacomo da Torino.
0: Caspita, vedi. Giacomo,
1: quindi tutti quelli che hanno 7 nel numero dell'età, se compite gli anni, fatecelo sapere. Tutti gli altri ovviamente fateci sapere perché siete svegli alle 7:09 del mattino.
0: 342 342 2190, prediligiamo vocali, vocalini brevi, perché se no non li ascoltiamo, massimo 20 secondi,
1: anche se la voce è impastata. Sono le 7:09 del mattino, quindi non dovete vergognarvi.
0: Anche
1: c'è una persona al microfono in questo momento che è così. Perché vergognarsi?

0: Ragazzi, mi sono svegliata ora, accendo, e chiedete perché vi svegliate alle 7 del mattino? Sì. Perché ieri sera ho mangiato i peperoni, porca di una miseria, ho avuto una notte un po' così. E quindi adesso il pane, l'impasto del pane che mi aspetta, quindi buona giornata. Ci vediamo oggi pomeriggio,
1: Bene.
0: Perché io sono a Milano. Ciao ciao.
2: E allora ci vediamo.
1: Ci ha lasciato con quella suspense, perché io poteva essere qualunque cosa.
2: Era il peperone che saliva.
1: Era il peperone.
2: Chiaramente il peperone che stava salendo. Questo mi è chiaro. Insomma.
1: Allora, abbiamo anche un po' di messaggi sul numero 7. Stamattina abbiamo aperto con questo, che tra l'altro è il mio numero preferito. Non so perché, ma mi piace tantissimo il numero 7.
2: Ma perché non hai le storie dietro le cose? Sono io quello dei due che attacca le filippiche, no? Perché sai che
1: non c'è una motivazione, però se tu mi chiedi scegli un numero da 1 a 100 ti dirò sempre 7.
2: Però qui c'è una motivazione, nel senso che hanno fatto degli esperimenti tramite dei sondaggi e hanno scoperto che la stragrande maggioranza delle persone, se tu chiedi un numero tra 1 e 100, sceglie un numero con dentro il 7.
1: Ah, vedi?
2: Quindi
1: non sono l'unica.
2: Anzi, sei la maggioranza, quindi mi dispiace dirtelo. Ma
1: niente di speciale.
2: No,
1: ecco.
2: Assolutamente. Però vabbè, insomma, vabbè. Se ti fa piacere sentirti così, va bene, non è un problema.
1: Sentiamo un po' di vocali.
3: Ciao ragazzi, io sono nata il 7-7. Naturalmente non del 1957, comunque
2: del
3: 7 ne ho abbastanza. Noi stiamo andando alla Magna Longa, quindi siamo già in viaggio e sarà senz'altro una giornata bellissima.
1: Meno male, speriamo.
2: Ma oggi io ti direi di sì.
1: Ma sì,
2: senso
1: sì.
2: Che
1: partiamo positivi.
2: Sta tornando l'alta pressione.
1: Ah, vogliamo fare Meteorina Martinelli?
2: Se vuoi.
1: Beh,
2: se
1: oggi,
2: vuoi,
1: avendo il concerto, tra l'altro, all'aperto alle 16 al Castello.
2: Sì.
1: Eccoci. Sì. Al Castello Sforzesco, io già ho dato una controllatina, però confermaci, Meteorina.
2: Tutto a posto, pressione stabile, occhio a qualche insidia, però la giornata, vabbè, abbiamo già visto, al nord è iniziata con un cielo sereno o poco nuvoloso, comunque non solo al nord ma su tutte le regioni, con il passare delle ore un po' di nuvolosità sull'arco alpino, pioggia a carattere sparso, quindi non qua, e poi invece altrove stabilità atmosferica, venti meridionali, mari mossi, localmente molto mossi.
1: Benissimo.
2: Mi piace fare il bagno nell'acqua un po', col brividino,
1: con qualche ondina.
2: Sì.
4: Buongiorno ragazzi, sono Oscar. Quello dei giornali. Il mio furgone è il numero 7.
1: Vedi?
4: Così, lo dico giusto. E poi sono nato il giorno 7 dicembre. Bene, la notizia
1: va bene.
4: La giornata, sono sicuro.
2: Ma
4: un abbraccio dal Cilento.
1: Ciao.
2: Furgone numero 7 in che senso? Tipo il Mambo number 5 di Lubega.
1: Non lo so, saranno numerati e lui gli è capitato il numero 7. Oppure lo chiama lui numero 7, è una roba assolutamente autonoma, non saprei.
5: Buongiorno Radio Gabbia.
2: Buongiorno.
5: Pure voce in passata, io sono sveglio dalle 3, sono a pesca a Fiumicino. Ciao a tutti, buona giornata Mauro.
2: Beh, noi dimentichiamo spesso che ci sono persone che sono sveglie dalle 2:30, dalle 3, nonostante sia domenica.
1: Gente che non è mai andata a dormire proprio direttamente,
2: quindi
1: figurati.
2: Quella agnese. Tema di 7, io sono nata il 7/7/87, non ho un 7 nell'età al momento, però
1: prima o poi
2: tra 4 anni ne avrò 43 e 4 più 3?
1: 7!

0: Instinct qua su Radio Capital. Ci mancavano un po' le foto delle albe. È arrivata
1: brava.
0: Vale che dice: ciao amici, stamane io e il mio cane ci siamo svegliati alle 4 per andare a vedere l'alba sul mare. Allego foto del cane e dell'alba. Io vedo solo l'alba. Aspetta, che forse devo aprire la foto.
1: Ma perché contro luce magari.
0: No, non
1: si
0: c'è
1: vede
0: il cane.
1: Bene.
0: A meno che non sia a mare.
1: Sì, fatto un giro e poi è tornato indietro. Sembra lo sfondo quello di Windows, che però era un tramonto.
0: Sì.
1: Tantissimo.
0: Beh, devo dire, Vale, bellissima alba, ne valeva la pena di svegliarsi alle 4.
1: Sai perché non mi è venuto in mente? Sono un paio di settimane che non mi viene in mente di chiedere le albe agli ascoltatori, perché albeggia troppo presto. Cioè io esco di casa che già il sole è sordo,
0: sì.
1: Quindi non è che mentre arrivo qua dico: ah, guarda che bel cielo,
0: sì,
1: roseo. No,
0: è già
1: tutto.
0: Sì, sì.
1: Cioè, ma dovremmo andare in onda alle 4.
0: Guarda.
1: Adesso è una bella richiesta, chiediamo.
0: No.
1: Dalle 4 alle 10, anche perché poi abbiamo spesso e volentieri un sacco di argomenti che lasciamo là a macerare.
0: Mm-hmm.
1: Non li trattiamo più, invece con 6 ore di trasmissione li faremo tranquillamente.
0: Se vuoi tu attacchi alle 4,
1: e
0: come ti ho già detto io arrivo alle 7.
1: E poi ti raggiungo.
0: C'è un tuo omonimo, Francesco, che dice: vi seguo con grande piacere, interesse e divertimento, grazie.
1: Grazie.
0: E scrive: ordunque, nato il 17-7-67, sposato il 17-4-99, Cell 347.
1: No, vuoi dire tutto il numero?
0: Lui ce l'ha scritto, cioè ha dei 7 dentro.
1: Okay.
0: E dice: credo proprio che di 7 non me ne manchino. Buona mattinata e buon proseguimento.
1: Oggi 7 giugno potete anche raccontarci tutte queste stranezze, queste coincidenze al Capital Live, perché a partire dalle ore 16 inizia la nostra festa.
0: Sì, siamo al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco a Milano, ovviamente. Il concerto è totalmente gratuito, quindi venite numerosi, anche solo per salutarci e per godervi ovviamente il concerto. Gli ospiti sul palco saranno Aria, Birth, Blu Vertigo, Angelica Bove, Di Martino, Alberto Fortis e Santa Marea.
1: Una line-up da leccarsi le orecchie dall'inizio alla fine. Poi dopo noi prendiamo e con tutta la carovana ci spostiamo al 1212 Celebration dall'altra parte, quindi noi siamo al Cortile delle Armi, dall'altra parte invece siamo ai Dazzi, quindi
0: sì,
1: dalla parte dell'Arco della Pace. Sarà una festa fino a stasera.
0: Sì, fateci sapere se venite, da dove arrivate, cioè
1: quanti siete,
0: palesatevi
1: un fiorino.
0: Sì,
1: vi faremo tutta la scena di Non ci resta che piangere molto volentieri,
0: e poi vedrete la camicia di Francesco Martinelli, o te la cambi poi.
1: No,
0: è
1: quella, è una camicia di scena questa qui.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento

0: su vapejapanexperience.it montepremi 8500 euro.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati

0: orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Full Believes, 7:36 minuti, è domenica, siete con Wake Up, i ragazzi del weekend. Era un po' che non lo dicevo e finché posso dirlo lo dico. Ci sarà un momento in cui mi diranno: Camilla, basta, non lo puoi più dire perché a quell'età non sei più una ragazza.
1: In realtà te ne devi accorgere un po' da sola, e in quel momento peraltro è passato, quindi se nessuno ti ferma, vai.
0: Secondo me fino ai 60 sì, si è ragazze e ragazzi.
1: Beh, ma cosa? Vedevo
2: scusa, io cosa sono?
0: Bambina, neonata, feto, non lo so. E siamo tornare indietro ancora da

0: Nascere proprio.
1: No, organismo monocellulare. Sì, no, sentivo Patrick Facciolo, che va spesso ospite al Breakfast Club, sì, che riprendeva un po' Silvia Salis, sindaca di Genova, perché dava degli anziani ai 65 anni. Mm. Diceva tutti gli anziani, cioè quelli che hanno 65 anni. E Facciolo, giustamente, qua devo dire, dice: la gente non va in pensione. Esatto. Già, se la chiami anziana, però le devi anche dare la pensione.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Cioè, pensavo al fatto che c'è una c'è un certo momento in cui smetti di chiamare qualcuno ragazzo,
0: sì,
1: ma soprattutto c'è un momento in cui smetti di dare del tuo a una persona e inizi a dare del lei. Mm. Ma io questo lo dico sempre: non è tanto quando i ragazzini ti danno del lei, perché ti danno del lei anche quando hai 25-30 anni, e quando il tuo coetaneo,
0: certo, certo, tu entri in un bar, c'è un 36enne che magari ha solo 3 anni più di te, ti dice buongiorno, cosa desidera,
1: esatto, lì. Mm. Ok, lì
0: anche basta. Se a volte è ruolo, a volte è solo gentilezza ed è imposizione proprio del ruolo, che comunque ti danno del lei.
1: Questa
0: per rispetto,
1: questa cosa ti succede?
0: Sì, sì, mi danno ormai da tanto del lei, anche persone, sì, sì, di 38 anni, 40.
1: La smettiamo quindi con questa cosa della ragazza, così almeno.
0: No, andremo avanti fino ai 60. La ragazza del weekend.
1: Va bene.
0: Senti, dicevamo delle sveglie presto.
1: Il feto del weekend.
0: Dicevamo delle sveglie presto, c'è qualcuno che ha passato una nottata abbastanza complicata,
1: Sì,
2: buongiorno.
1: Senti,
2: a voi.
1: Buongiorno.
2: Perché sono sveglia dalle 7? Ma perché sono sveglia dall'1? Allora, in ordine, allarmi auto, fuochi d'artificio, e poi alle 3:15 hanno iniziato a trivellare la strada. Alle 3:15 e ora stanno ancora lavorando.
0: Bello.
2: Credo per il caldo, spero.
0: Allora, non so cosa sia peggio, prima gli allarmi, che comunque ti svegliano.
1: Sì, al primo posto.
0: Poi
1: primo
0: i fuochi d'artificio, la notte tra il 6 e il 7 giugno, non si sa per quale motivo.
1: Qualche festa.
0: Che comunque
1: paese.
0: A Milano ogni tanto spara.
1: Ma quello per
0: è un'altra
1: motivi,
0: roba, sì. E poi la trivellazione della strada. Beh,
1: sì, sì, beh. In ordine, secondo me, in ordine di fastidio, perché alla fine la gente sta lavorando nel terzo caso. Nel secondo, incomprensibile, appunto, della notte tra il 6 e il 7 giugno, salvo qualche, non so, festa patronale o che ne so. Primo posto invece, lo dico, degli antifurti, perché settimana scorsa noi stavamo andando a far colazione, non mi ricordo se era sabato o domenica, appena finita la trasmissione,
0: sabato.
1: Hanno iniziato a suonare gli antifurti, esattamente gli allarmi, esattamente qua di fronte,
0: sì, di una casa, di un appartamento, ma fortissimo, immaginate un rumore insopportabile.
1: Classica cosa che succede ovviamente quando il proprietario magari sono 3 anni che non si assenta, non fa un ponte, non fa una vacanza dall'anno del mai, il giorno in cui decide di andarsene via partono gli allarmi e gli antifurti per 3-4 ore di fila.
0: Era il ponte del 2 giugno,
1: era
0: infatti. Infatti abbiamo fatto tutto il film mentale, sicuramente è andato al mare questo poveraccio, intanto c'è il suo antifurto che suona
1: e continuerà a suonare fin quando lui non tornerà a spegnerlo fisicamente, perché noi con la tecnologia siamo rimasti agli anni 20 del secolo scorso, quindi non ci è mai venuto in mente la possibilità che qualcuno potesse spegnerlo da remoto.
0: Sì, io che ho la cufene dall'orecchio sinistro, da quel giorno ce l'ho anche all'orecchio destro. Volevo ringraziare il signor che è andato in Liguria.
1: Sulla questione numero 7, mio numero preferito, ci dice Lino, che si ripete spesso nella mia vita. Sono nato nel 1957, nel 67 ho fatto la mia prima comunione, vabbè, questo è un po'. Nel 77 ho iniziato a lavorare, nell'87 mi sono sposato. Nella mia gioventù giocavo a calcio con la maglia numero 7.
0: Cosa succederà nel 2027 al nostro Lino? L'anno prossimo?
1: Bella domanda.
0: Facci
1: domanda.
0: Sapere.
1: Prevediamo qualcosa.

0: Allora, io lo sapevo che mi sarei andata a infognare in un discorso complesso e complicato. Quello del fino a che età si può chiamare ragazza o ragazzo e quando poi, se devi indicare una persona, dici quella signora o quel signore.
1: Beh, Silvia ci dice: a luglio compio 66 anni, tra amiche ci chiamiamo ancora ragazze. Ovviamente, certo che se un trentenne mi dà del tu, mi infastidisco. Brava Silvia, la stessa cosa che dico anch'io, bisogna portare rispetto. Quando mi urta un ragazzo che magari può avere 14-15 anni, mi dice scusa, allora c'è tua sorella.
0: Ti dà fastidio. Ma anche se tu sei poco più grande di lui, cioè non hai nemmeno 20 anni più di lui.
1: Beh, mi sembra una cifra considerevole.
0: Però non ne hai 70.
1: Ma mi dà fastidio lo stesso.
0: Ti dà fastidio lo stesso.
1: Mi darà ancora più fastidio tra 20 anni.
0: Ah beh, certo, diventerai un vecchino insopportabile.
1: Un attimo, posso dire, non vedo l'ora.
0: Questa cosa della signora, signore, per me sì, è un tema abbastanza ampio. Dipende, no? Dipende dal contesto. Però anch'io, no, quando crescendo, più vado avanti e più mi rendo conto che le persone che una volta per me erano un po' anziane, adesso non lo sono più. Beh, è chiaro, certo, che quando hai 20 anni vedi una persona di 60 e la vedi e la senti anziana.
1: Sì.
0: Quando arrivi a 40, è quasi tua coetanea.
1: Ma
0: a quel
1: io
0: punto.
1: Credo che più di qualcuno di voi avrà visto, o in TV o comunque sui social, Facebook, Instagram, eccetera, foto di personaggi famosi che nel 1980, 1990 avevano 50-60 anni.
0: Sì.
1: E sembrava ne avessero 95. Avevo visto un servizio che era stato recuperato dalla Rai di interviste che facevano a casa delle persone nell'immediato post dopoguerra, quindi sarà stato il 50-51, e c'erano queste persone che evidentemente dimostravano 70-75 anni. Dicevano: quanti anni ha? 42.
0: Sì.
1: Dice, cioè, mi sento un adone,
0: certo.
1: Però era perché lavori usuranti, perché comunque nessuno faceva la skincare routine,
0: no.
1: Tante altre cose che invece ora si fanno.
0: Chiedo scusa a tutte le mie maestre delle elementari che quando avevo appunto non so 8 anni, probabilmente loro ne avevano 40 e forse nemmeno 40.
1: Dimmi che dicevi quella cosa.
0: Nella mia testa erano delle vecchie signore.
1: Ah, ok, no, pensavo un'altra.
0: Erano proprio anziane nella mia testa e mi sorprendevo quando veniva a sapere che magari avevano una figlia della mia età, no? Giustamente, perché erano giovani in realtà, ma nella mia testa erano proprio anziane, quindi perdonatemi.
1: Io pensavo che tu ti stessi scusando con loro per aver dato del tu, dicendo cose irrispettose come ciao maestra. Ciao maestra. Ti querelo.

0: Non l'avevo ancora detto questa mattina, ma qua ci sta solo bella, bella musica. Caspita, abbiamo avuto una scaletta questa prima ora imperdibile. Seconda e terza, dobbiamo dirlo per forza, meglio.
1: Ah sì?
0: Non le ho ancora viste, però vi dico meglio.
1: Ma di qualcosa, dai, per la prossima, no, prossime due ore un po' meno. Ma dimmi un nome, dai.
0: Ma guarda,
1: nome,
0: ti dico solo che riapriamo con i Beatles. Cosa vuoi di più?
1: Allora, tra poco. Ah.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno
6: Aria,
7: Birth,
8: Angelica Bove,
9: Blue Vertigo,
10: Di Martino,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea.
13: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me. Ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Una donna denuncia di essere stata violentata da un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, nel suo studio al Senato. Lei, 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, era andata nell'ufficio per contrattare la consegna di vini per 7.000 euro. Durante l'incontro, secondo quanto ha denunciato, il senatore di Forza Italia l'ha costretta a un rapporto. Silvestro nega tutto, accuse assurde, dice e a Repubblica afferma modestamente: io sono un bel ragazzo, la signora è normale, le cose poi vanno provate. Niente festini con droghe e prostitute nella villa di Cipriani e Minetti in Uruguay. La massaggiatrice uruguaiana che gli aveva rivelati in un'intervista al Fatto Quotidiano ha ritrattato. Lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, poi consegnata all'ambasciata italiana. In un'intervista a una TV locale, la donna aveva anche detto di avere paura di parlare e chiedeva di essere sentita dai magistrati italiani, cosa non avvenuta. Il Fatto Quotidiano intanto ha riportato le dichiarazioni di due autisti: portavamo le prostitute alla villa di Cipriani, hanno raccontato. Ad Amendolara, in Calabria, al corteo indetto dalla CGIL dopo l'omicidio di quattro braccianti arsi vivi dai loro caporali. Serve una rivolta morale, dice il segretario CGIL Landini, che si rivolge poi al governo.
12: Cioè, un governo dovrebbe applicare le leggi che ci sono, no? Non è che c'è da inventarsi delle cose. Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che fanno. o quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatta.
11: Israele tenta di spiare Witkoff, l'inviato di Trump per le crisi internazionali, compreso il Medio Oriente, e alti funzionari del Pentagono, lo rivela il New York Times. Altra rivelazione sull'uso da parte di Israele di fosforo bianco in zone densamente popolate del Libano, un crimine di guerra secondo le Nazioni Unite. Oggi e domani i ballottaggi delle elezioni in 42 comuni, 6 sono capoluogo: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Si vota per il primo turno, ancora per le comunali, in Sardegna in 148 comuni. Il record di Antonelli, la prima di Cobolli. Alle 15 il pilota Mercedes parte in pole position nel Gran Premio di Monaco, è il più giovane nella storia della Formula 1. Le sue parole a Sky:
5: c'è ancora un pochino da che si può migliorare, però ogni volta prendo più confidenza con la macchina e oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, sono riuscito a mettere insieme, non ho fatto scivolare troppo la macchina, un giro pulito.
11: In seconda posizione Verstappen, poi le due Ferrari, Hamilton e Leclerc. E alle 15 a Parigi la prima finale in un torneo del Grande Slam per Flavio Cobolli, sarà la quarta per il suo avversario, il tedesco Zverev, che finora non ha mai vinto. Tutti gli aggiornamenti alle 9 in Capital News.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
16: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Vi avevamo ampiamente avvisati che avremmo riaperto l'ora con un pezzo dei Beatles, senza specificare quale, ma uno vale l'altro, nel senso che il concetto era rimanete all'ascolto perché i Beatles sono i Beatles.
1: Poi soprattutto con uno dei pezzi più belli della storia della musica, aveva solo 28 anni.
0: Paul McCartney 28. Così male.
1: Una roba che mi vengono, mi si accappona la pelle quando la sento.
0: Allora, siete con Wake Up, il weekend di Radio Capital fino alle 10 del mattino. C'è sempre Maurino alla regia, c'è Agnese Vanucci in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla, la ragazza Fraschini.
0: Bravissimo, perché stiamo parlando di età, sì. No? Siamo entrati in questo gittempraio, però dal quale usciremo secondo me con stile.
1: Beh sì, ma anche perché poi siamo abituati, penso che la gaffe più frequente che si faccia nella vita sia quella relativa all'età.
0: Sì, di quindi, sbagliare età.
1: Cioè, sì. Quindi ormai tutti abbiamo le tecniche. Io due gaffe faccio spesso, questa dell'età e poi confondere sempre amici, amiche e soprattutto conoscenti se hanno un bambino o una bambina.
0: Ah, vabbè.
1: E ho capito che il modo migliore per uscirne è dire come sta la creatura. Così almeno siamo a posto.
0: Però non è una gaffe tremenda se non ti ricordi se hanno fatto un figlio o una figlia.
1: Io ci rimango molto male.
0: Ah, ok.
1: Ma dico come sta il bambino?
2: Vabbè, però scusami, sbagli tu e te la prendi se.
1: Certo. Vabbè. Certo, queste sono le mie regole.
0: Strano che tu non abbia una lista su un quaderno con tutti i figli, i nomi dei figli dei tuoi amici.
1: Ti dirò, Camilla Fraschini.
0: Pensaci.
1: Tiro fuori adesso. Ce l'ho.
0: Allora, 342-342-2190. C'è Patrizia innanzitutto che ci scrive: quando ero bambina e uscivo con mia mamma, se vedeva nelle epigrafi che era morta una persona di 60 anni quando andavano al cimitero, diceva che giovane.
1: Sì,
0: beh, e io pensavo ma era vecchissima. E certo, perché lei era bambina.
1: Questo mi capita con necrologi che non vivendo più a Milano da qualche tempo, che non ci sono, che a Milano non ci sono appesi, adesso sono a Pioltello dove ci sono. Quando vedo persone giovani, cioè se ho sotto i 75 anni dico era giovane.
0: Sì, io anche sotto gli 80 sinceramente. Poi,
1: di anni Pepino è di anni 147.
0: Vabbè, dici, ha fatto una vita lunga e speriamo felice.
1: Si è divertito Peppino, dai.
0: Poi abbiamo anche un vocale da sentire ci racconta qualcosa.
1: Vai, sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno. Mamma, alla mia età, io poco più di 50 anni, andavo in giro col foulard di lana in testa. Sono rasata ai lati, un po' di crestina, gli affini. Ma forse se mi mettessi in foulard mi darebbero del lei anche a me, perché a me adesso danno ancora del tu. Buona giornata.
0: Allora vedi,
1: esatto, come ti vesti, come dicevano Enzo Micio e Carla Gozzi.
0: Allora, no? Stavo pensando che qua da questa descrizione di questa nostra ascoltatrice, no? Allora, capelli rasati ai lati, un po' di cresta e gli anfibi ai piedi. Se tu senti solo la descrizione, questa persona può avere dai 18, dai 15, non lo so, hai X anni, non so se le avrei dato 53-52 anni.
1: E infatti abbiamo pensato, no? Ma se gli ascoltatori al 342-342-2190 dovessero mandarci o un messaggio di testo o

0: messaggio vocale indicandoci come portano i capelli,
1: sì,
0: e come sono vestiti o come sono vestite, noi riusciremmo a individuarne l'età.
1: Esatto, proviamo a fare questo mini gioco.
0: Dai.
1: Come siete vestiti oggi? Anche i calzini voglio sapere, perché sono fondamentali per determinare la vostra generazione di appartenenza.
0: Infatti è stata la cosa che hai notato di più quando hai notato sia su di me sia su di Agnese la differenza tra millennial e generazione Z. Cioè millennial ha quel calzino che non è un fantasmino ma il calzino corto, generazione Z invece ha il calzino lungo
1: e io ho il fantasmino, quindi abbiamo tre calzini diversi, sì, per tre generazioni, sì, diverse. Quindi come portate i capelli, come siete vestiti oggi, che calzini avete, se ce li avete, sì, perché fa caldo.
0: Poi lasciate, se mandate un vocale, lasciate un piccolo spazietto e diteci effettivamente quanti anni avete, in modo tale che noi proviamo a indovinare.
1: Vediamo.
0: È una specie di guess my age.
1: Sì, o come si dice, l'abito non fa il monaco. Vediamo se fa o non fa il monaco.
0: Sì, stavo pensando, c'era un detto danese che era tipo l'abito non fa il monaco, l'avevo detto l'altra volta ma mi sono scordato.
1: Strano che tu non ti ricordi un detto danese.
0: Adesso vado a recuperare, non preoccuparti. Quindi 342-342-2190, come siete vestiti, come siete vestite, come portate i capelli, e cerchiamo di capire quanti anni avete.

0: su Radio Capital, 15 minuti dopo le 8 del mattino. Allora, abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, 342-342-2190. L'indicazione è questa: raccontarci come portate i capelli, come siete vestiti oggi, senza dimenticare i calzini che abbiamo detto essere fondamentali. E noi proviamo a capire che età avete e vediamo se appunto gli indumenti e lo stile fanno anche l'età.
1: Nel momento in cui mandate un vocale, poi lasciate anche uno spazietto e dite quanti anni avete, perché Agnese dall'altra parte ascolta gli audio, non ci fa sentire nulla e ce li segnala e basta, in modo tale che noi riusciamo a provare a indovinare. Quindi a questo punto direi, visto che Agne ascolta i messaggi, potremmo ribattezzare questa rubrica Agne. Quanti anni Agno?
0: Così.
1: Va bene,
0: ci può stare. Agne, quanti anni Agno?
1: Il gioco si chiama Agne, quanti anni Agno?
2: Mi fa impazzire.
0: Va bene, adesso io provo a... Allora, facciamo partire il primo vocale. Spero di avere il dito più veloce del West per fermarlo nel punto giusto. Se no non è colpa mia.
3: Buongiorno Radio Capital, sono Massimo. Oggi sono vestito con pantaloni da trek, calzini neri lunghi, maglietta verde.

0: della cuecia e capelli a spazzola.
1: Ok, stop, stop, stop, stop. Giusto, stop è giusto.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Io ti dico.
2: Beh, allora, innanzitutto è una persona sportiva.
1: È giovane.
2: Forse va a fare trekking anche questa mattina. Perché cuecia. Quecia, come sì, l'ha detto,
1: sì,
2: insomma,
1: sì.
2: Quella marca lì.
1: Quechua, però.
2: Quechua, comunque, è marca di trekking.
1: Sì, ma anche
2: io dico 52.
1: Ok, io anche io ci avrei messo il 5, ma adesso voglio andare sotto così nel caso fai la figuraccia tu. Io ti dico 46.
2: Ah, ok.
1: Hai detto, aspetta, 52 tu
2: e 46. Yeah. Sentiamo.
3: E questo è lo spazio.
1: Ah, certo.
0: E ho? 49 anni.
1: Esattamente in mezzo. Esattamente in mezzo. Vai, vai.
2: Sentiamo Carmen, vai.
1: Carmen, vai. Adesso facciamo la figuraccia.
4: Buongiorno, Carmen da Bologna.
1: Vai.
4: Capelli cortissimi, biondissimi, platino insomma,
1: biondissimi, ho capito, bellissimi.
4: Pantaloni neri di viscosa, t-shirt nera, David Bowie, chiaro.
1: E quindi
4: infradito bianche.
2: Okay, ah, attenzione, è uno stile particolare che ha l'infradito, i pantaloni di viscosa, i capelli corti corti biondi platino.
1: David Bowie è un indizio però. Cioè, per forza. Quindi qui abbiamo
2: io mi butto su 58 anni.
1: Io sempre meno così.
2: Guarda che sei,
1: 55.
2: Vai.
4: 66 anni.
2: Avevi ragione su David Bowie, che forse sì, ci avrebbe dovuto.
1: Vai,
2: l'ultimo,
1: terzo,
2: dai.
1: Adesso facciamo indovinare, dai.
4: Jeans, blue jeans, t-shirt blu, Birkenstock blu, capelli biondi corti, mossi.
1: Ok, allora stoppa e rifallo partire, così provano anche gli ascoltatori.
2: Sì, risentiamolo. Sì,
1: sentiamo.
4: Jeans, blue jeans,
1: blue jeans.
4: T-shirt blu, Birkenstock blu, capelli biondi corti, mossi.
1: Ok.
2: Bello, è uno stile che mi piace molto, però non ci hai detto se hai i calzini con le Birkenstock, che questo faceva tutta la differenza del mondo.
1: Io spero vivamente di no. Birkenstock potrebbe essere l'indizio. Comunque, 342-342-2190, provate a indovinare.
2: La nostra Gisella, sappiamo anche il nome, quanti anni avrà?
1: Anche il nome potrebbe dare una mano con l'età.
2: Vediamo, vediamo. Sì, sì.

0: un compito da portare a termine con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Stiamo giocando al gioco denominato dal nostro Francesco
1: Agne, quanti agni agno? Spieghiamo al volo, sì. Voi mandate un vocale descrivendo come siete vestiti, come siete vestite, come portate i capelli, lasciate un piccolissimo spazietto in modo tale da poter far sì che riusciamo a provare a indovinare. Agnese in redazione si ascolta tutto il vocale e noi invece ci fermiamo prima dell'età e proviamo appunto a indovinare.
0: Esatto, per capire se i nostri indumenti dicono qualcosa di noi, sulla nostra età, in particolare sulla generazione a cui apparteniamo.
1: Mi verrebbe da dire dicono la verità.
0: Allora, ci eravamo lasciati con la nostra Gisella, sì. Sentiamo. Vai, se qualcuno poi ha indovinato.
1: Sì, sì, sì.
2: Jeans, bro jeans, t-shirt blu, Birkenstock blu, capelli biondi corti.
0: E stoppo qua.
1: E poi dice poco mossi anche.
0: Poco
1: se non
0: mossi. Mossi. Mossi. Ecco, okay. Allora, giustamente ci fanno notare.
1: Sì, Eleonora altri lo dice.
0: Sì, sì. Che una persona che dice blue jeans ha comunque. Non può avere 30 anni, sì. Ecco, perché è un termine che si usava un po' di tempo fa.
1: Nella fattispecie, Eleonora dice: Gisella è sicuramente over 60 perché nessuno oggi dice più blue jeans.
0: Anche questo è un indizio
1: questo
0: importante.
1: È l'indizio. Io ho pensato così, ha detto 64. Mm-hmm. Tu quanto dici?
0: Sì, over 60, diciamo 62.
1: Okay,
0: ci provo, dai, sentiamo Gisella. Adesso. Vediamo.
1: Sì, che hai fatto un po' là.
2: Ho 68 anni.
0: Gisella.
1: Oh, ragazzi, 3 su 3 siamo andati al ribasso. Non sbagliamo proprio adesso. Mi raccomando.
0: Io andrei con Andrea, se sei d'accordo.
1: Vai,
0: qualche
1: non so,
0: uomo.
1: Non lo so. Non so cosa
0: se non sei d'accordo, comunque c'è Andrea. Quindi sì, d'accordo. Andiamo.
3: Buongiorno, capitano.
1: Buongiorno.
3: Andrea da Brescia, ho i capelli fino a fine collo, riccioli, vesto abiti da trekking, con le scarpette verdi, calzettone lungo nero.
0: Okay. Mi fermo qua perché non so cosa viene dopo. Allora abbiamo i capelli un po' lunghi fino alle spalle, ricciolini.
1: Sì.
0: Si veste un po' da trekking, sì. Calzettone lungo. Calzettone lungo è generazione
1: Sono due possibilità, o
0: certo.
1: Z o quella ancora prima della nostra.
0: Io mi butto 33.
1: Io dico che invece è nato nel è nato nel 1977.
0: Quindi
1: ha 49 anni.
0: Ok, Urca. Per te quasi un cinquantenne, per me un trentenne agli inizi dei 30
1: l'ho
0: anni.
1: L'ho sparata grossa, però sparata. Non lo so.
0: Sentiamo,
1: vediamo.
0: Andrea.
3: E ho 30 anni.
4: Cioè gli hai dato del cinquantenne con i calzini lunghi.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Cioè sono allora due categorie di persone che hanno i calzini lunghi, i 25 anni e i cinquantenni.
0: E anche gli settantenni a volte.
1: E anche i settantenni.
0: Sì, sì.
1: Però bianco in quel
0: bianco,
1: caso.
0: Bianco, sì, sì. Sentiamo un altro, dai,
1: sì,
0: una donna.
2: Ragazzi, io di solito vesto jeans e maglietta, sneakers, assolutamente fantasmini, non si devono vedere i calzini, capelli medio lungo ricci.
1: Dai, no,
0: dai, il fantasmino è della mia generazione.
1: Il fantasmino non può tradire, non tradisce mai.
0: Secondo me 44.
1: Va, anch'io uguale. Ti dico, giusto per dire una cosa diversa, 41.
0: Va bene.
2: Sono una super sportiva. E ho 52 anni.
0: Vabbè, sì, dai.
1: Però,
0: più o meno coetanei.
1: Ma li hai messi i fantasmini per fare sto gioco, dai. Chiara, ha capito sta cosa delle calze, ci porta fuori strada.
0: Che poi, ma quanto sono comodi i fantasmini? Scusate, lasciatemelo dire.
1: Sì, tranne quando c'hai la scarpa dura ti vengono le vesciche, però per
0: oppure quando ti si sfila solo da un piede, ti va sotto e ti si arriccia sotto la pianta del piede.
1: Sì, comunque io questo gioco lo faccio solo ed esclusivamente per dire agne, quanti agni agno, e lo farei tutti i sabati, tutte le domeniche.
0: Ma arrivano i Doors o arriva un pezzo che si chiama Doors?
1: No, no, no, Noah Kahn si chiama.

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
16: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
17: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
16: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva.

0: perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
1: Una produzione One Podcast.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:42 minuti di questa domenica insieme. Allora, stiamo facendo un giochino che riguarda voi, in particolare ascoltatrici e ascoltatori, piccoli messaggi vocali in cui ci descrivete un po' come portate i capelli, il vostro abbigliamento, le calze fondamentali, e noi dobbiamo indovinare, se riusciamo, quanti anni avete.
1: Sì, e la rubrica si chiama appunto Agne, quanti anni agno, perché Agnese ascolta tutti i vocali che mandate, e in questi vocali lasciate anche un piccolo spazietto in cui rivelate l'età, perché noi proviamo a indovinare.
0: Sì, loro l'hanno fatto benissimo e l'hanno capito perfettamente.
1: Allora vai, vai,
0: sentiamo,
1: vai,
0: sentiamone uno.
1: Vai, vai, vai.
2: Capital, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io canotta verde, Levis, un paio di bermuda e sandali con la zeppa.
0: Stoppo qua, perché poi non so cosa viene.
1: Sei giovane, sei giovane. Allora tu hai...
0: La zeppa mi dice... che è una donna comunque sui 50, con un bel fisico.
1: Stavo per dire, io 51 e quindi ti dico 49.
0: Io dico 56.
1: Vai, bam.
0: Sentiamo.
1: Sì. E ho?
0: Pausa.
2: Sì, sono Carla e ho 60 anni.
1: No, però adesso voglio sparare alto perché sembra
0: Sembra piaggeria. Aggiungi 10 anni a quello che pensi.
1: Sembra piaggeria, lo è.
3: Ho scarpe da ginnastica, pantaloni della tuta leggeri.
1: Sì.
3: Una t-shirt grigia, e i capelli raccolti con una molletta sulla testa perché sto facendo le pulizie.
0: Ok, stoppo qua. Sì, allora, vestita molto sportiva, però è anche domenica in casa. Qua può essere tutto e niente.
1: Quindi io avrei detto 45, dico 55.
0: Io dico 48.
1: Vai, adesso indovini tu sempre, vedrai.
3: E ho 66 anni.
1: Scusa, ferma tutto. Io voglio riascoltare, questa non c'ha mai. Senti la voce, ma è mia figlia. Senti.
3: Ho scarpe da ginnastica, pantaloni della tuta leggeri.
0: Cioè, il gioco non era raddoppiare l'età.
3: Grigia. E i capelli raccolti con una molletta sulla testa, perché sto facendo le pulizie.
1: Carla, voglio risentire.
3: E ho 66 anni.
0: No, 66. Mara, diviso 2, 33.
1: Bello che mi correggono live, gli ascoltatori. Carla, mi chiamo Mara. Che tempismo. Mauri, la voce della verità, ma c'ha mai 66 anni, Mara?
0: Ma no. Ci sta prendendo in giro.
1: È una roba impossibile.
4: Sono sicura. Io ne ho 50, ne dimostro 16.
0: Però la voce almeno di Mauri è profonda. 50 glieli dai, 40-50 di voce glieli dai.
1: 66 anni, io sono ancora scioccato.
0: Stai cercando di capire
1: cosa.
0: Come potrebbe. Mandaci una foto.
1: No, è alla stessa età di Bonovox. 66 precisi. Danger.

0: Anche YouTube questa mattina, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, 8:49 minuti. Allora, tanta partecipazione, quindi grazie comunque per i vostri numerosi messaggi. Bello, perché abbiamo avuto anche, soprattutto età sopra i 50, diciamo,
1: sì,
0: bello
1: sì.
0: Ricevere anche un messaggio che chiaramente, adesso mi sbilancio, è di un under 20.
1: Beh,
0: non è possibile.
1: Under 10 direi.
0: Addirittura.
1: Però, beh, sicuramente sì, adesso sentiamo la voce, però è il momento perché quanti anni senior, come sì. The Voice, e adesso è quanti anni kids.
0: Perfetto.
1: Ok,
0: perfetto.
1: La versione bambini, vai.
0: Proviamoci, è sì. Difficile con i bambini,
1: sì,
0: difficile.
2: Ciao Radio Capital, io mi chiamo Fiore.
1: Ciao,
2: e
1: Fiore.
2: Stamattina indosso.
1: Vai.
2: Un paio di pantaloni corti rosa.
1: Sì.
2: Un top bianco,
1: sì.
2: Dei sandali,
1: sì.
2: E capelli lunghi mossi e orecchini a nanelle oro.
1: Stop!
0: Due orecchini, agli orecchini, ok. Beh, vestita molto carina.
1: 11, 12. Però devo dire un'età esatta. 12.
3: Io 9.
0: 9? 10, dai, 10.
1: Ah, perché anche tu non l'hai sentito?
0: 10, no. Vediamo se ce lo dice, vediamo.
2: E sì? Ho 12 anni.
0: Ah! 12 anni.
1: Perché si vede che sono l'unico che ha figli.
3: Però stai zitto, che le sbagliate tutte.
1: Sì, stai zitta.
3: Hai una figlia di 2 anni, cosa vuol dire?
1: Questo era il più importante. L'ultima vale tutto.

0: seconda, la terza cosa facciamo? Perché sono preoccupata.
1: Adesso fai esattamente come la fine della prima, cioè mi dici chi apre, okay, la terza ora, aspetta, musicalmente aspetta, parlando.
0: Ah, beh, i Commodores.
1: E allora,
0: state qua. Okay, sì. This is Radio Capital. In un mondo che

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road.

0: o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Una donna denuncia di essere stata violentata da un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, nel suo studio al Senato. 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, doveva contrattare la consegna di vini per 7.000 euro. Il senatore mi ha costretto a un rapporto sessuale, ha detto nella denuncia. Silvestro, da parte sua, parla di accuse assurde. A Repubblica afferma modestamente: io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale. Niente festini con droghe e prostitute nella villa di Cipriani e Minetti in Uruguay, ritratta tutto la massaggiatrice uruguayana che gli aveva rivelati, lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, poi consegnata alle autorità italiane. Prima di ritrattare aveva chiesto di essere sentita dai magistrati italiani, cosa non avvenuta. In un'intervista a una TV locale la donna aveva detto di avere paura di parlare. Il Fatto Quotidiano intanto riporta le dichiarazioni di due autisti. Portavamo le prostitute alla villa di Cipriani, hanno detto. Natuzzi in crisi, chiude in Italia e va in Romania. I sindacati protestano. Simone Di Gregorio.
8: L'azienda leader nella produzione di divani e poltrone annuncia la chiusura di 3 stabilimenti su 5 in Italia. Si ferma definitivamente quello di Santeramo in Colle e per 12 mesi anche le sedi di Graviscella e Iesce 2. Il timore dei lavoratori è che il fermo produttivo sia l'anticamera della chiusura. Natuzzi disattende gli impegni presi, dicono i sindacati, che avevano accettato l'estensione della cassa integrazione dal 45 al 62% del personale, a condizione che la produzione poi non fosse spostata dall'Italia. Arriva invece l'annuncio della riallocazione in Romania. Restano aperti gli stabilimenti di Matera e La Terza, dove sarà spalmato parte del personale che da oltre 20 anni si alterna nella cassa integrazione.
7: Trump si sfila da un ipotetico negoziato per la fine della guerra in Ucraina. Putin e Zelensky se la vedono tra di loro, dice. Oggi il presidente ucraino sarà a Londra per il vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Il premier libanese Aoun accusa Israele per l'uccisione di 3 soldati. 3 militari dell'esercito di Beirut, tra questi anche un generale. Tel Aviv parla di errore. 3 bambini feriti in un nuovo attacco in Libano che ha causato 3 vittime. Tutti gli occhi su Antonelli e Cobolli. Oggi alle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Antonelli in pole position, il più giovane di sempre. Per il tennis, stessa ora a Parigi, la finale Zverev-Cobolli. A Creta stasera l'amichevole.

0: Ole Grecia Italia, il CT Baldini dice: i calciatori italiani si allenano troppo poco.
1: Le ore che dedicano all'allenamento sono poche. Nelle ultime Olimpiadi avete visto la Brignone, andate a vedere quante ore al giorno lei ha passato per arrivare a quell'appuntamento e non sbagliarlo. Nel tennis, guardate quante ore di allenamento che fanno, non solo a giocare ma a preparare il loro fisico. Se le ore che fanno questi atleti, i giocatori di calcio, ne facessero un terzo nella giornata, sarebbero tutti giocatori molto più forti. È che in una giornata, se arrivano a 2 ore, è già una cosa fuori dal normale. Ma più delle volte un'ora, un'ora e 10, un'ora e un quarto.
0: Così il CT Baldini, Capital News, torna alle 10.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti dopo le 9 del mattino di questa domenica mattina insieme, di questa domenica speciale, lo ricordiamo che oggi pomeriggio ore 16, mi raccomando, saremo al Castello Sforzesco qua a Milano con il nostro concerto gratuito,
1: sì,
0: con tutti i nostri ospiti.
1: Contento tra l'altro perché da stasera non ho più una casa, quindi almeno
0: quindi la tua casa sarà il palco di Capital Live.
1: Sì, la strada è la mia seconda casa e quella da oggi quindi, la prima.
0: Cioè tu stasera con una copertina ti metti lì sul palco, il palco è coperto effettivamente, dovresti non avere freddo se piove.
1: L'alternativa è andare a dormire da mia suocera perché iniziano i lavori di ristrutturazione tra poco e quindi noi da stasera siamo da mia suocera, quindi effettivamente
0: quindi
1: sì,
0: tra un palco e tua suocera scegli il palco.
1: Ma meno male c'è un po' di concerti questa settimana, c'è Cremonini, Tony Pitoni, tutta roba di spessore. Poi c'è Capital Jam venerdì.
0: Esatto.
1: Quindi per alcune sere, martedì magari vado a giocare a calcetto, adesso mi serve qualcosa per domani e poi la settimana ce l'ho coperta.
0: A proposito di spessore, sì, in questo momento la trasmissione denominata Wake Up prende un volo.
1: Sì, nel senso che prende spunto, diciamo, perché è assimilabile agli argomenti che tratta Fabio Volo nella sua trasmissione, perché ogni tanto Camilla ha questa spinta
0: così
1: che
0: voi dovete assolutamente frenare in alcuni momenti e in altri invece far
1: incoraggiare.
0: No,
1: perché a volte questa tua spinta introspettiva mi piace molto, tanto che quando ci hai proposto questa cosa l'abbiamo subito accettata di buon grado.
0: Allora, spieghiamo subito perché è un piccolo compito che ci accompagnerà in tutto il mese di giugno, in tutto il mese di luglio, fino alla fine della stagione radiofonica, per i prossimi weekend. L'abbiamo chiamata molto banalmente la lista delle cose che ho imparato, che è proprio un titolo didascalico.
1: E siccome Camilla ha ideato questa rubrica, abbiamo deciso di fare anche il tributo con la sua cantante preferita e chiamare questa rubrica You Learn.
0: Eh sì.

0: ogni scusa è buona per mettere alla NIS, diciamo.
1: Tra l'altro uno dei pezzi del vinile che ti abbiamo regalato.
0: Certo, bellissimo, assolutamente, Jagged Little Pill.
1: Yes.
0: Allora, la cosa è molto semplice, a seconda della vostra età il vostro titolo cambierà, nel mio è 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: Ok, quindi nel mio caso 33 che ho imparato in 33 anni di vita, nel caso di Agne solo 25.
0: Il compito è facile
1: più,
0: nel suo caso.
1: Sempre. Però
0: sì.
1: Comunque io mi sono messo lì a scriverle perché questa cosa ce l'hai detta ormai settimana scorsa, cioè non venerdì questo ma l'altro, e io magari sai in coda al supermercato,
0: sì,
1: in coda in farmacia, magari sai mentre sei sul divano stai facendo zapping, c'è più voglia di vedere la televisione, ti metti lì e ho cercato di elencarle tutte.
0: È quella di focalizzarsi in maniera generale su questo piccolo compito senza accanirsi, non è che vi dovete mettere lì col quaderno a scrivere per forza, magari sono non so 66 cose che ho imparato in 66 anni di vita, sono tante, però sono quelle cose che durante la giornata magari vi vengono in mente, ve le appuntate su un pezzo di carta sul cellulare e poi alla fine di luglio dovreste avere completata tutta la lista.
1: Sì, l'idea è questa, cioè arrivare all'ultima puntata di Wake Up che è il 26 luglio domenica ad aver completato questa lista.
0: Di modo anche da condividere alcuni,
1: sì,
0: punti, magari
1: sì,
0: vi chiederemo, non so, ci leggi la numero 17, ci leggi la cosa hai messo nella lista al numero 48 e condividiamo le cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita.
1: Infatti abbiamo detto, Maurino, tu nel tuo caso sono 49 cose che hai imparato in 49 anni di vita, però ci ha fatto un gesto come per dire altro che 49
2: saranno 490
1: però nel momento in cui le devi scrivere io ti assicuro che non è così immediato.
2: E poi non è detto che impari, però non è detto che poi
0: le applichi
2: e le applichi.
0: Ah, quello assolutamente.
2: E ricadi nell'errore.
0: Sì, sì, sì, quello assolutamente, non è questione poi di averle applicate,
1: sì,
0: sempre, perché è difficilissimo. Però come minimo ci hai pensato e le hai imparate.
1: Noi le abbiamo già elencate, però quello che potete fare voi al 342-342-2190 è iniziare con la prima.
0: Sì.
1: Cioè, nella prima cosa che vi viene in mente, che dice io nella mia vita ho imparato questa cosa. Così almeno mettiamo il primo tassello di un puzzle che si andrà a costruire nel giro dei prossimi 2 mesi.

0: Personal Jesus su Radio Capital. Allora, siamo nel nostro piccolo progetto che porteremo avanti tra giugno e luglio fino alla fine della stagione radiofonica, le cose che ho imparato nella mia vita, quindi nel mio caso le 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita. Abbiamo tutti completato una lista. La cosa anche che ci faceva riflettere fuori onda è che io, appunto, 43enne, nata nell'83, sono arrivata con la lista stampata sul foglio, ho sempre dei fogli in mano. Francesco, come ho già detto più volte, non l'ho mai visto con un foglio in mano.
1: Ma e mai mi vedrai. Mai, poi sì, c'è la versione successiva proprio a puntati carta e penna. Partiamo subito dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, perché esattamente come nella ora precedente sono di varie età.
0: Sì, quindi sì, le cose, almeno una cosa della vostra lista che avete imparato subito nei vostri anni di vita. Sentiamo.
2: Vai. Sono Marta. Vedi. E al primo anno di vita ho imparato che le formiche non sanno di liquirizia, come molti dicono.
1: Che le formiche non sanno di liquirizia. Ma Marta, perdonami, come molti. Chi?
0: Cioè, chi è che... Secondo me altri bambini che le hanno detto: ma sai che le formiche sono di liquirizia? Prova, lei ha messo il dito, ne ha schiacciata una, l'ha mangiata, vabbè, che era l'unico modo per fare esperienza nella vita, certo, e ha capito che chissà di cosa sanno poi. Di formica.
1: Lo scopriremo quando saremo costretti a mangiare la farina formiche. Di formiche.
0: Sentiamo un altro. Sì.
3: Ciao Radio Capital, Andrea. Ciao. Da Trento. Non so se mettere al primo posto, ci ho pensato un bel po', Mi avete dato un compito arduo, io sono un insegnante.
1: Caspita.
3: Ci ho pensato un bel po' e non so se mettere al primo posto ho imparato a mangiare bene o ho imparato a non dire cose importanti quando sono arrabbiato.
1: Questo è
0: belle se... tutte e due,
1: Andrea. Se è vero che lo fai sempre, è la cosa più interessante in assoluto riuscire a fare, e soprattutto più edificante.
0: Certo, ma anche la cosa che dice che ho imparato a mangiare bene non è da sottovalutare, perché comunque ha capito quanto valore ha il proprio corpo e come lo nutre, quindi bravo.
1: Mi è un po' generico.
0: Vabbè.
1: Mangiare bene cosa vuol dire?
0: Mangiare bene.
1: Ognuno ha la sua asticella.
0: Il tuo corpo è un tempio, caro Francesco, ricorda.
1: Come diceva qualcuno, dedicato al dio Bacco, tra l'altro.
0: Qualcuno scrive: ho imparato che moriremo tutti, quindi vivi. Questa è una cosa che sappiamo, ma poi quanti di noi mettono davvero in pratica questa cosa? Nessuno.
1: Anch'io tendo, ho questo difetto, tendevo ad andare molto sul filosofico delle mie scelte. Tanto che infatti Luca dice: ciao ragazzi, ho imparato che, come dice Brunori, il dolore serve quasi come serve la felicità. Anch'io sono. Poi dopo mi sono detto: no, devono essere cose terrene. Cioè,
0: ma va bene tutto.
1: Però mi piaceva.
0: Va bene tutto, non ci sono regole.
1: No, brava, andiamo dalle formiche che non sanno di liquirizia a queste citazioni / ragionamenti un pochino più aulici.
0: C'è Giuse che scrive: io ho imparato che invecchiare fa schifo. In realtà l'ho sempre saputo, anche quando avevo 18 anni, sapevo che invecchiare avrebbe fatto schifo.
1: Ma vedi, questa è saggezza.
0: E quindi goditi ogni giorno, come diceva l'altro ascoltatore.
1: Ed ho imparato a dire mai, mi piace, sono indeciso, perché quelle filosofiche sono comunque interessanti, però dall'altra parte veramente ho imparato a fare la pizza.
0: Vabbè, fanne 20 filosofiche e 13 concrete, tutte sulla pizza tra l'altro.
1: Io pensavo a farne 32 filosofiche e una concreta, adesso vediamo.

0: Già, Miroquai con Virtual Insanity su Capital. Allora, la lista delle cose che ho imparato, lo ricordiamo, piccolo compito che diamo a tutti voi: da qui a fine luglio dovete avere la lista completa. Se avete 60 anni vi tocca 60 cose che ho imparato in 60 anni di vita.
1: E
0: okay?
1: Uno dice, ne ho imparate 600, e poi quando le devi scrivere sono comunque 60.
0: Vi dovete comunque mettere, poi sì. L'ultimo weekend vi chiamiamo qualcuno, sì, leggiamo un po' di punti insieme. Guardate, ne leggo due, poi facciamo il giro tra di noi.
1: Va bene,
0: c'è Katia che dice, a 45 anni ho imparato a fare benzina al self. Guarda che queste sono cose, imparare a guidare in autostrada, fare benzina.
1: Anch'io devo dire benzina tardissimo, cioè patente 18, benzina 30, e tu direi come hai fatto la macchina di Fred Flintstone. Beh no, questa cosa interessante, ho costretto mia moglie col vestito da sposa a fare benzina il giorno del matrimonio, perché io non, cioè, ovviamente quando stavamo rientrando a casa.
0: Ma cos'è che ti faceva paura del fare benzina? Sbagliare benzina?
1: Sì, tutto, tutto, anche perché poi tutti i benzinai sono diversi, tutto. Cioè devi andare almeno in 50 benzinai per dire io so fare benzina.
0: Comunque è sempre o bancomat o banconota.
1: Sì, e paghi dentro e paghi fuori, paghi in mezzo, okay. E dov'è il coso, dov'è ed è il servito.
0: Adesso che ne hai 33 puoi metterlo nella lista delle cose che hai imparato?
1: Sì, però
0: non tanto.
1: L'ho messo Katia, si chiama?
0: Katia.
1: Sì. L'ho già messo Katia, basta. Vabbè, okay.
0: Allora, vogliamo leggere un punto delle nostre rispettive liste. Quindi 33 per Francesco, 25 per Agnese, 43 per me.
1: Allora io ti chiedo la numero 26.
0: 26 nella seconda pagina.
1: Okay. Fai sentire, fai sentire, fai sentire la carta.
0: Ah, bella questa, bella. Allora, uno dei più grandi

0: grandi regali che puoi fare a te stesso è liberarti del peso del giudizio degli altri. Non è facile, ma devi provarci ogni giorno della tua vita.
1: Ma quindi erano 20, erano 43 libri che posso scrivere in 43.
0: Allora, questa è una cosa, ovviamente è banale.
1: No, no, invece
0: però ogni giorno, secondo me, dobbiamo provare a fare questa cosa perché non è scontata.
1: Ripetimela un attimo perché mi sono perso in i fiumi di parole, come direbbe Janice.
0: Uno dei più grandi regali che puoi fare a te stesso è liberarti dal peso del giudizio degli altri. Non è facile, ma tu devi provarci ogni giorno della tua vita.
1: Ah, ok, ok. Però,
0: quindi piccolo compito anche questo, ogni giorno provare a liberarsi di questa cosa qui.
1: Quindi anche tu sei andata sul filosofico. Punti il dito contro me o contro Agnese?
0: Punto il dito contro di te. Beh, e ti chiedo la numero 19.
1: La numero 19, ho imparato che l'ansia da esame non passa neanche al 30° esame.
0: Sì, sì. Vero. Sì, sì.
1: Non c'è vero, che io dal primo al secondo dicevo, vabbè dai, ma poi passa. No. E invece non passa mai. E allora io punto il dito. No, tu punti, di chi è che punta il dito contro Agnese?
0: Ah, boh, uno dei due.
1: Uno dei due, punto
2: tutti
1: io.
2: E due, se volete.
1: Il dito contro Agnese, ti chiedo la numero 2.
2: Ok, allora abbasso un po' il livello io. Allora ho messo, ho imparato a riconoscere chi sta arrivando in casa sentendo i passi.
1: Ok,
2: bella. I passi o il rumore da fuori, se sono a casa mia, dai miei genitori.
1: Ma quindi di
2: a
1: chiunque.
2: Milano. Sì, ho nei mesi, negli anni in realtà ho imparato a sviluppare questa skills.
1: Io adesso mi metto d'accordo con una delle tue coinquiline e entro in casa. Vediamo
0: se riconosce il passo alla Martinelli. Secondo me no, penserà ad un ladro.
1: Sì, perché che peraltro se trovo qualcosa rubo, non è un problema.

0: le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
1: Non è una brutta idea. Poi in realtà sappiamo che non è così.
0: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni, cambia TV, fai gol!

0: valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
7: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
7: Una produzione, One Podcast.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
12: Capital. Solo bella musica.

0: qua su Radio Capital. Allora, vi aspettiamo anche i prossimi weekend con la lista delle cose che avete imparato, quindi mi raccomando, applicatevi, perché poi a fine luglio facciamo una gran puntatona, tutti le listone, magari le pubblichiamo anche sui social, poi vediamo.
1: E sono le X cose che avete imparato in X anni di vita, quindi 55 anni, 55 cose che ho imparato, 40 anni, 40 cose che ho imparato, avete tempo 2 mesi praticamente.
0: Beh, sì, direi che anche a scriverne 3 al giorno ce la facciamo.
1: Chi siamo noi per non farlo e fare tutto all'ultimo, ovviamente. Chiaramente così. Dai, c'è il giochino.
0: C'è il gioco, come l'abbiamo chiamato? My Generation. Perché mette un po' a confronto me e Agnese, che apparteniamo chiaramente a 2 generazioni diverse. Ricordiamolo, io classe 83, lei classe 2000. Francesco ci dirà dei nomi propri di persona e noi risponderemo col primo cognome che ci viene in mente di personaggio famoso, che può essere anche inventato oppure un personaggio realmente esistito o esistente.
1: Sì, infatti a me ne sono venuti in mente diversi di finzione. Adesso ci arriviamo. Partiamo subito, dai, veloci.
0: Vai.
1: Primo nome è Nancy. Camilla.
0: Ti dico Nancy Sinatra.
1: Agnese.
2: Anch'io proprio subito, perché
1: per me era Nancy Brilli.
0: Brilli, lo sapevo.
1: Facile. Ricordiamo, per me sono quasi tutti riferimenti televisivi.
0: E Mediaset anche, ricordiamo. La Rai non contemplata.
1: No. Lorenzo.
0: Lorenzo Cherubini.
1: Agnese.
2: Zurzolo.
0: Chi è Lorenzo Zurzolo?
1: È l'attore di Prisma,
2: dai,
1: no?
2: Quello di Prisma, Baby.
1: Sotto il sole di Riccione.
2: Sotto il sole di Riccione.
0: Ah, certo, certo.
2: Serie di spessore.
1: Per noi giovani. Sì. Carmen.
0: Carmen Di Pietro.
2: Consoli.
0: Bello.
1: Elettra. Questi sono i miei riferimenti, il calendario.
2: Benissimo. Sempre vuoto.
1: Gabriel.
0: Gabriel García Márquez.
2: Ah, Garco.
1: Anch'io. Ma sì, ma anch'io.
0: Vabbè, ma è giusto unire l'alto e il basso in questa trasmissione.
1: Nicola.
0: Nicola Tesla.
1: È della tua generazione. sì, riferimento.
2: Allora, a me è venuto uno di TikTok che si chiama Nicola Jung. Hai presente quello che fa?
0: Sì, lo conosco. Quello che parla di cibo. Sì.
1: Ok, io avrei detto Nicola Di Bari. Cioè, Nicola. Per attenzione a Diego.
0: Beh, Diego Armando Maradona.
2: Ah, Diego Nasca.
1: Che è un cantante.
0: Cantante. Devo conoscerlo, è grave che non lo conosca?
2: No, va benissimo. Va benissimo. Non lo conosco.
1: Qui è la questione della finzione che vi dicevo, io Diego Della Vega.
0: Ah, bello.
1: Sempre qua, però.
2: Il primo proprio.
1: Sì, ti giuro, è il secondo di guardare.
2: Assurdo.
1: Willy
0: Wonka, la fabbrica di cioccolato.
2: Io peyote.
1: Anch'io.
0: Allora. Bellissimi.
1: Chiudiamo con Jennifer.
0: Jennifer Lopez.
1: Jennifer
2: Lopez.
1: Perché? Perché valica le ere.
0: Sì.
1: Meglio come attrice o meglio come cantante?
0: Cantante.
1: Nessuna delle due, pensavo di questo.

0: Francesco De Gregori con Piano Bar. Allora, rinnoviamo l'appuntamento di questo pomeriggio. C'è già qualcuno che dice devo staccare dalla radio perché alle 11 ho il treno per arrivare a Milano. Come dire, vi devo abbandonare perché però sto venendo al concerto di oggi a Capital Live.
1: Ma è il momento di scaricare la nostra app che puoi portare sempre con te. Radio Capital, solo bella musica.
0: Non so se sul treno prende bene.
2: Non lo so.
0: Perché sul treno c'è sempre un casino.
2: Anche internet.
0: Tutto. Quindi non lo so. Però caro amico, ti aspettiamo. Alessandro si firma oggi pomeriggio ore 16, Castello Sforzesco, il nostro concerto per i 30 anni della radio, completamente gratuito. Siateci perché noi saremo tutti lì, tutti arrivano tutti da Roma, ci sono tutti i conduttori e ci potete anche salutare se volete.
2: E soprattutto passeremo, questo l'ho detto anche settimana scorsa, io e Camilla tra il pubblico, se fa particolarmente caldo, a urlare ghiaccioli di vite gelati.
0: Questo lo fai te, io
2: sì,
0: no. Io
2: se
0: starò...
2: sentite uno che fa così, sono io.
0: Non lanciare bottigliette d'acqua sul pubblico, mi raccomando, al massimo gliele porgi con delicatezza.
2: E invece ci chiede Pagax, che è fonico di DJ, quanto dura, lo sapete?
0: Sì,
2: dalle 16 alle 19 più o meno.
0: Sì, da scaletta avevo capito alle 18:20 dovrebbe finire.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: sapete
2: sì,
0: che i concerti live, chi lo sa, signori, lo sa, potrebbe
2: signori
0: succedere di tutto.
2: Signori, può succedere soprattutto se urlo ghiaccioli bibite gelati mentre sì cantano i Blue Vertigo. C'è Morgan.
0: C'è
2: cosa,
0: Morgan.
2: Chissà cosa fa Morgan se vi siete.
0: Siateci.
2: Lo scopriremo alle 4.

0: Se canta fino alla fine non posso entrare prima perché stavo per aprire il microfono.
1: Non l'ho mai aperto.
0: E poi l'ho spento perché gli ho l'ultimo pezzo di cantato.
1: Di chi?
0: Dobbiamo andare velocissimi. Allora, Reggae Bon Man con Human a chiudere la puntata di oggi.
1: No!
0: Di già, sì, siamo qua dalle 6. Invece sì, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Maurino alla regia, grazie. Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, poi Miracolati, poi mi raccomando, ore 16 oggi al Castello Sforzesco, Capital Live, vi aspettiamo, saremo tutti lì, concerto gratuito.
1: E sabato sul presto. Ciao.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?

0: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
0: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Violentata da un senatore, lo denuncia una donna di 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro di averla costretta a un rapporto sessuale nel suo studio al Senato durante un appuntamento fissato per la fornitura di una partita di vini da 7.000 euro. Silvestro parla di accuse assurde e a Repubblica afferma modestamente: io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale. Ritratta tutto la massaggiatrice uruguaiana che aveva raccontato i festini con droghe e prostitute nella villa di Cipriani Minetti in Uruguay. Lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, poi consegnata all'ambasciata italiana. Aveva chiesto di essere sentita dai magistrati italiani, cosa non avvenuta, e in una intervista a una TV locale aveva detto di avere paura di parlare. 10.000 ispezioni in Calabria e Basilicata, droni per scovare gli sfruttatori, è la promessa del ministro del lavoro Calderone dopo la strage dei braccianti di Amendolara in provincia di Cosenza. Ad Amendolara ieri la manifestazione della CGIL, c'era anche la segretaria del PD Schlein, che ha risposto così a chi nel governo ha dato la colpa di questa strage all'immigrazione fuori controllo.
10: Questo governo, 2 anni fa, esattamente il 5 giugno del 2024, ha nominato un commissario per il superamento degli insediamenti abusivi, dei ghetti. Aveva 200 milioni a disposizione del PNRR. Chieda un po' al governo quante di quelle risorse PNRR che scadono quest'anno hanno utilizzato con il loro commissario, perché a noi risulta che siano poco più di 20.
9: Meloni commenta le polemiche per la sua assenza al vertice Unione Europea Paesi dei Balcani, perché si era trattenuta la presentazione di un francobollo. Polemiche ridicole di una sinistra disperata, dice la Presidente del Consiglio. In arrivo un grande pomeriggio di motori e tennis, alle 14 Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, alle 15 quello di Formula 1 a Monaco con Antonelli in pole a caccia della quinta vittoria consecutiva, sempre alle 15 la finale a Parigi, Zverev Cobolli, sarà trasmessa in chiaro sulla 9. Tutti gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ma cioè quando,
1: no, aspetta un attimo,
0: scusa.
1: Laura, scusa, quei due bauli, non lì, perché non ci vuole spazio anche per l'altra valigia.
0: Ma dove vai con i bauli? Dove vai?
1: Vengo a Milano stasera, oggi pomeriggio, per la festa.
0: Ma quante cose ti porti?
1: Tesoro, una notte sto, almeno quattro valigie. Carson, che c'è? Che c'è?
2: Volevate vedere il nuovo chauffeur, milord?
1: Sì, ma non per oggi, perché a Milano non vado mica in macchina, andrò con l'aereo di Radio Capital. Mamma, che
0: sigla,
1: confusione.
0: Sigla, sigla.
1: Carson, quella me la mette le cappelliere, grazie.
0: Lerce. Lerce è già lì perché è uomo immagine.
3: Laura
0: infatti.
3: Laura certo. Sono sì. I miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Allora, Fabio Canino, buongiorno.

0: da Milano la saluta la Stellen, Mauren e la Francis.
1: E qui invece da Roma c'è Carson, ci sono io, c'è Giampiero.
0: C'è un traffico di gente che...
1: Fabio, poi ci sono questi tre signori che stanno aiutando a mettere i bagagli a posto per partire.
0: Ma scusa un attimo Fabio, se non vieni in macchina non puoi portarti tutte quelle cose.
1: Ma ho chiesto, giusto così per non dare fastidio, un aereo cargo per i bagagli e poi un aereo privato per portare...
0: Ma fortunatamente qui siamo ai miracolati. Non arriverà mai in tempo, secondo me. Allora,
1: Come?
0: Non arriverai mai in tempo per le 16.
1: No, arrivo.
0: Ora che scarichi tutti
1: 16.
0: I bagagli.
1: Mi raccomando, miracolate.
0: Fateli riconoscere.
1: Grandi festa di Radio Capital Castello a Milano.
0: Allora Fabio, posso dirti una cosa?
1: Sì, dimmi.
0: C'è da essere felice, o meglio,
1: esatto.
0: Un momento. Chi di noi in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in questi anni non ha avuto dei momenti di tristezza, di debolone? Ce ne sono tanti, ma fortunatamente la scienza ci ha dato una risposta e quasi una soluzione, Fabio.
1: Addirittura all'Università di Groningen in Olanda, tramite un carissimo nostro amico Jabok Joyly, sembra aver scoperto una cosa, vero Laura?
0: Sì, una notizia veramente incoraggiante. Ha stilato una vera e propria classifica delle canzoni che sono in grado di avere un impatto positivo sull'umore. È come una specie di formula matematica ben precisa che misura il rapporto tra diversi fattori come i battiti al minuto, la scala
1: e
0: diversi
1: ragazzi.
0: Accordi con i quali è stato composto il brano.
1: Poi chiaramente ci va messo anche la parte personale, quindi questo è in grandi, però
0: questo
1: ci sono delle canzoni
0: en general
1: come al generale.
0: Esatto, allora si chiama Feel Good Song. Possiamo stilare, poi diciamo come sono, cioè sono fatte perché devono essere un certo numero di
1: battiti al minuto,
0: il tono lirico, la tonalità.
1: Ecco, il tono lirico è importante, ci deve essere questo ingrediente per essere una delle canzoni che vi fa sentire meglio. Voi avete miracolati e miracolate una canzone e poi vi diremo la classifica di quelle che in Olanda hanno scelto.
0: Sì,
1: voi,
0: Fabio,
1: avete una canzone?
0: Io chiederei di meglio forse.
1: Oh mio Dio, ho paura, che cosa vuoi chiedere?
0: Visto che c'è il Capital Live e quindi si canta.
1: Sì.
0: Ci tenevano
1: canta
0: tanto.
1: Che ti passa.
0: Sì, facciamo il canta che ti passa, che può essere, magari rientra nella domanda che hai chiesto tu,
1: Esatto,
0: cantateci la vostra canzone preferita.
1: Quella che vi fa sentire bene, potrebbe essere qualunque cosa, un cartone animato,
0: paura,
1: un film,
0: Fabio,
1: una pubblicità, anch'io, però.
0: Via con la classifica, vai.
1: La classifica delle canzoni fanno stare meglio, stilata da questa università, cioè al quinto posto Survivor, Eye of the Tiger, ve la ricorderete
0: al
1: tutti.
0: Al quarto posto Billy Joel,
1: l'abbiamo appena ascoltato, Uptown Girl. Bellina anche quella. Poi al terzo posto una canzone che fa per forza sentire bene, dei Beach Boys, Good Vibration.
0: Al secondo come
1: posto,
0: non ricordarlo,
1: Dancing Queen. E attenzione, al primo posto nella classifica delle canzoni che ci fanno sentire meglio, e ve la facciamo sentire, i Queen con Don't Stop Me Now. Tonight.

0: No, vabbè, cosa vogliamo dire? Stiamo già tutti meglio.
1: Applauso, hanno ragione in Olanda all'università. Sì, questa sì, è una canzone sì. che ti fa stare bene.
0: È vero.
1: Poi, indipendentemente che siano i tuoi cantanti
0: preferiti.
1: O gruppi preferiti.
0: No, no, no, infatti.
1: Ci sono quelle canzoni. E attenzione, Laura, stanno arrivando. Tu hai svegliato il can che dormiva. Ma... hai svegliato
0: sentiamo
1: i miracolati.
0: Sentiamo Fabio subito uno.
1: Subito
0: dai.
1: Uno, sentiamo,
2: io
1: dai.
2: Stasera stai con tuo marito. Non so, ogni tanto mi parte questa canzone, Camilla da Belluno.
0: Beh.
1: Va bene, Camilla da Belluno, se ti fa stare meglio. Poi ci sono arrivati dei messaggi molto interessanti su persone che dicono: a me non è tanto la canzone che mi fa star bene, ma i dolci.
0: Sì.
1: E ecco la notizia.
0: La notizia è fatta apposta, perché cosa è successo? Che è come se ce ne fosse bisogno. Comunque, il tiramisù è un potente attivatore del buon umore. Perché?
1: Oh,
0: allora, il
1: ufficialmente,
0: cacao. Sì, il cacao stimola le endorfine, il caffè combatte la stanchezza stimolando l'attività cardiaca e nervosa, gli zuccheri rilasciano energia immediata. Ma attenzione! I tuorli d'uovo poi contengono il triptofano, un aminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, che è l'ormone della felicità.
1: Ah, però, guardate che è confermato questo successo del tiramisù da una ricerca condotta da Just Eat per analizzare proprio il rapporto degli italiani col mondo dei dolci.
0: Vabbè.
1: Perché è il dolce più richiesto nei ristoranti, quando fai le ordinazioni che te lo portano a casa. È il dolce veramente, il 66% degli italiani il tiramisù è visto come un dolce conviviale, non di quelli da mangiare da solo, ma in compagnia, è vero.
0: Tu Fabio, è vero, non lo mangi se sei da solo, vero?
1: No, io dolci da solo.
0: Vero?
1: No, sai,
0: no. Sentiamo un tiramisù, va, maleducata. Sentiamo un po'. Contiamo.
1: Una canzone.
3: Let's sum up where we belong. Where oh. eagles cry on a mountain high.
0: Difficile.
1: Baby. Cioè. Baby, difficile, poi canzoni che io non mi sarei mai aspettato fossero quelle.
0: E io ci metto
3: io
0: a rendono...
3: Oddio. Che amo, ecco. Solo te.
1: Sì, sentiamo.
3: Uh-huh. Io non ti lascerò e ti regalerò quel la che canzone. Resta della mia gioventù.
1: Mamma mia, bravo, però
0: dai,
1: insomma,
0: bravo.
1: Tanto allegra, non mi sembra tanto
0: no,
1: allegra.
0: No, vabbè, però se gli piace.
1: Va bene, ognuno si trova quello che vuole.
0: Ultima.
1: Dai, sentiamone un'altra, su così miracolato.
0: Prima di sentirne una vera.
4: I am happy and feeling
1: okay.
4: glad I got a sunshine in the back. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. Non se ne vada la testa.
1: Succede. Succede perché le canzoni che ci piacciono a volte sono anche la comfort zone. Se tu hai un momento di tristezza, eccetera,
0: sì.
1: ti butti nella canzone che ti rende felice e in qualche modo allieva. Come si dice?
0: Allieta?
1: Allieta, ecco, allieta volevo dire, brava, ma a quest'ora della mattina lo sai?
0: Sì.
1: Allieta un po' il momento.
0: Cosa ci fai sentire adesso?
1: Allora,
0: invece,
1: vi faccio
0: Fabio.
1: Sentire una canzone.
0: Per allietarci.
1: 74-75.
0: Ah.
1: Non so se può essere per qualcuno la canzone
0: 74-75. Ma cosa succedeva tra il 74 e il 75?
1: Ma io non ero nato, non lo so.
0: Ancora non eri nato, è il 75.
4: Io

0: Paola Turci, ricordiamo dove sarà Paola Turci al Capital Gem il 12 di giugno, mi raccomando, tra gli ospiti.
1: Mi piace molto questa canzone, vita mia, devo dire potrebbe diventare una delle canzoni che ti rende felice, quelle che stiamo chiedendo ai nostri miracolati.
0: Scusa, mi daresti questa notizia che mi hai detto su Trapani?
1: Allora, sembra, si dice, si racconta che a Sara Paruta,
0: magica bula,
1: esatto. Allora, che è un paese di 3.000 anime in provincia di Trapani, sembra che da lì, nel 1917, fu inciso il primo disco jazz della storia. Quando si pensa al jazz, si pensa a New York, New Orleans, ebbene, i club di Harlem. In realtà, sembra che proprio lì Nick La Rocca, che era nato a New Orleans, figlio di emigranti di Sara Paruta, il 26 gennaio del 17 entrò in uno studio di registrazione a New York con la sua band e registra qualcosa che ha a che fare col jazz. Devo dire che la cosa incredibile, innanzitutto, che non si chiamava jazz con la Z finale, ma jazz,
0: un po' alla Paolo Conte.
1: Esatto, e sembra nato lì dove, che, oltretutto, Sara Paruta, per chi ama il vino, è dove è nato il vino Corvo, grazie
0: tra l'altro
1: Duca di Sara
0: Fabio
1: Paruta.
0: Io ho un pezzettino che possiamo
1: fare
0: ascoltare.
1: Me la fai sentire la primissima canzone jazz del mondo? Sentiamo.
0: Tutto rispetto,
1: ragazzi,
0: 1917.
1: Il jazz, all'epoca jazz, no jazz, sì, è nato in Sicilia, in provincia di Trapani. Mi piace questa cosa.
0: Allora, Fabio, adesso devi stare concentrato perché ci dobbiamo fermare
1: un po'. Finisco di fare i bagagli.
0: Ancora questi bagagli?
1: Non ho finito, Laura, devo partire. Su, allora, un po' di pubblicità.
0: Sì, ecco.
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: Miracolati di Radio Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cari miracolate, miracolati all'ascolto, nell'attesa di stringervi, abbracciarvi e fare oggi delle gran feste oggi pomeriggio al Castello Sforzesco, vi devo dire una cosa che non riguarda Fabio Canino, perché per i nati, grazie, per i nati è una cosa incredibile. Allora, per i nati, mi rivolgo ai nati fra il 60 e il 70. Siamo l'ultima generazione ad aver conosciuto un'infanzia veramente felice.
1: Allora, è vero. Ora, attenzione, questa è una notizia, non è che noi siamo d'accordo o contrari.
0: No,
1: è la notizia.
0: Perché?
1: Diciamo, no, ma che vuol dire?
0: No, lo psicologo Peter Gray ha praticamente studiato.
1: Bravo.
0: No, è uno che insomma che ne sa, non è come noi che possiamo dire oggi siamo tutti coi
1: capelli. Esatto,
0: No. Perché c'è un motivo: passavamo le giornate all'aperto, rientravamo tardi, attraversavamo la città in bicicletta, imparavamo molto presto a cavarcela da soli.
1: Soprattutto.
0: Senza schemi, senza telefono, spesso senza una sorveglianza costante, che è vero.
1: È vero, dovevamo risolvere i problemi da soli.
0: Quindi
1: cosa
0: è successo?
1: Tanto.
0: Ah, sei rientrato di colpo nella genga, Fabio?
1: Sì, ecco. Sì. Allora, giusto per far parte di noi ragazzi,
0: di noi minoranze. Allora, esatto. Viene chiamato tutto questo una resilienza silenziosa. E la noia faceva parte del quotidiano.
1: Ecco, quello è importante. Molti psicologi dicono che i bambini oggi nessuno li vuol far stare fermi a casa a annoiarsi. In realtà annoiarsi fa parte della crescita,
0: poi,
1: anche quello fa parte dell'educazione.
0: Ma soprattutto,
1: insomma,
0: Fabio, i conflitti si risolvevano faccia a faccia. I no dei genitori non erano sempre negoziabili. Diciamo, i no di mia mamma non erano mai. Papà riusciva un po' più a farmelo su, no? Sai, con le figlie, papà di solito va così. La mamma, niente da fare.
1: E poi, la scuola era un'autorità, nel senso, se a scuola prendevi un brutto voto non andavi a menare l'insegnante, ma dicevi a tuo figlio: perché hai preso un brutto voto?
0: Esatto.
1: Responsabilità.
0: E
1: responsabilità.
0: Poi uno dei concetti chiave per comprendere questo fenomeno è la tolleranza al malessere, la capacità di stare nel disagio senza la necessità immediata di alleviarlo. Cioè bisogna fare i conti un po' con se stessi,
1: sì,
0: con tutto
1: crescere.
0: Quello che succedeva. Per cui, insomma,
1: oggi è molto più complesso.
0: Certo.
1: Sicuramente va bene, ci saranno dei metodi di educazione che vanno benissimo, però a parte gli scherzi, noi veramente avevamo molta più libertà. Io mi ricordo, passavo interi pomeriggi in giro per Firenze,
0: certo,
1: nei campi,
0: sì.
1: Però avevo la responsabilità, sapevo che dovevo tornare a quell'ora, sapevo che non dovevo fare determinate cose, e quello ti fa crescere, ti responsabilizza assolutamente.
0: No, ma certo, anche perché poi c'erano ovviamente cose. Mi distraggo. Allora, il confronto con il presente invita a una riflessione più sfumata, perché poi a volte si sta troppo addosso i bambini, no?
1: È vero.
0: Riempire tutti i vuoti. Invece, insomma, facciamo così: chi è più grande ricordi ai più piccoli anche che cosa si può fare, che secondo me qualche cosa si può ancora prendere di buono della nostra
1: senza
0: infanzia.
1: Dire però ai miei tempi, quella
0: no.
1: È una roba orrenda dire ai miei tempi, però insomma
0: i tuoi tempi, Fabio, non sono mai trascorsi, tanto sei ragazzo.
1: Ma io sono nato digitale già col telefonino.
0: Allora, ma fortunatamente sei un incubus, Fabio.
1: Dry.
0: Esatto, eri tu l'incubus che di cui parlava.
1: Sì, mamma mia, sono come la peperonata.
0: Ritorna su?
1: Esatto.

0: Vabbè, cioè, che solo cosa Radio Capital, dire?
1: Solo Radio Capital. E devo dire, Laura, stiamo parlando delle canzoni che in qualche modo ci rendono più felici, e questa è una di quelle da cantare tutti insieme, le gite scolastiche.
0: Noi l'abbiamo cantato al compleanno della Fabri con la chitarra, sembra di essere tornati negli anni 70.
1: Perché poi ci sono le canzoni che si cantano da soli e ti rendono felici comunque, e quelle da cantare in gruppo.
0: Sì,
1: Battisti è di quelli.
0: Ma vogliamo sentire i nostri miracolati cosa ci canticchiano?
1: Sentiamolo.
2: A questo punto stiamo tanto bene io e te, Michele Agrigento.
0: Così.
1: Così, a questo punto stiamo bene io e te. Punto.
0: Neanche che non ha senso tirar fuori come Wild Because.
1: No.
0: Niente, andiamo avanti.
1: No.
3: Incontri dove la gente viaggia a telefonare. Col dopo barba che sa di pioggia.
1: Bravo.
3: E la 24 ore perduti.
1: Ma ci fa anche
3: nel
1: ritornello.
3: Corriere della sera.
1: Sentiamo il sedio delle città.
3: Nel va e vieni di una cameriera.
1: Attenzione.
3: Jacopo.
1: Sai
0: che
1: togli proprio
0: che Fiorello racconta sempre, no, che quando faceva il karaoke quelli più noiosetti gli toglieva il momento di Dio delle città, che aspettavano solo quelli, li faceva cantare e poi gli toglieva il microfono,
1: no,
0: e lo dava a qualcun altro che era più simpatico.
1: No.
0: Allora
1: c'è una notizia bellissima, mi piace proprio tanto questa cosa. La lingua dei segni, sapete, no, per le persone che non ci sentono, e verrà insegnata a scuola. Per la prima volta un istituto scolastico in Puglia introduce l'insegnamento della LIS, che non è un linguaggio ma è proprio una lingua dei segni italiana, e segna questa cosa un passo importante verso una scuola più inclusiva. Ne parliamo spesso noi, che c'è delle cose da fare, e questo è molto bene. Sapete, no, si utilizzano le mani invece delle parole, e a me piace tanto perché è molto personalizzata. Ho scoperto, per esempio, Laura, un po' come per gli indiani d'America, che i nomi propri, non è che se tu ti chiami Laura il segno di Laura è per tutti uguale.
0: No, è vero.
1: Ogni Laura ha una caratteristica che ha a che fare con la persona a cui è rivolto. Mi piace molto questo. Bravi.
0: Anch'io do

0: Una bella notizia, vado a Londra però, Fabio.
1: Vai a Londra?
0: Sì, vado a Londra. Dai. Perché esiste una farmacia della poesia, si chiama Poetry Pharmacy, è a Londrid ed è una delle letterarie più belle e curiose degli ultimi anni.
1: Eh sì.
0: Dove i versi si scelgono in base agli stati d'animo, una poesia per l'ansia, una per la nostalgia, una per ricominciare, una per ricordarci che le parole, quando arrivano al momento giusto, possono davvero fare bene, che è come la musica, Fabio, in qualche modo, no?
1: Cioè, praticamente tu vai in questa farmacia e dici: guardi, ho un momento di ansia, consiglio di leggere questa poesia.
0: Esatto.
1: Ho un momento di tristezza. Sì, bello, bello, lo dobbiamo fare anche qua.
0: Sì, assolutamente.
1: Ci mandiamo la stellina a aprire questa. Cioè, aprire e chiudere, non che sta dentro al negozio. Apri la mattina e chiude.
2: Dentro.
1: Dietro, allora, ci chiudiamo dietro.
0: Cosa abbiamo adesso qua? Take a message?
1: Certo, c'è Remy, eh. Remy,
0: è venuto poi, pensavo di no.

0: siamo troppo nel chill.
1: Mamma, Fabio, che bella sta canzone. Grazie Remy Shand di essere qui. Canzone del 2001, eh? Sembra ieri.
0: Odissea nello spazio?
1: No.
0: Allora, nel mondo. Cari miracolati, oggi vi stiamo un po' chiedendo le canzoni che vi sono in mente, che vi fanno felice, e ne sono arrivate moltissime.
1: Molte.
0: Sentiamo un po', Laura.
1: Dai, sentiamo.
2: Portami al mare. Fammi sognare, bella. E dimmi che non vuoi morire. La la la
1: la la la, la, la, la. Bellissima,
0: è la tua prefe, una delle tue prefe, Fabio.
1: È una della mia, nella mia classifica di Sanremo è al secondo posto. È bellissima, devo dire, molto brava, brava che
0: bravissima.
1: Te l'ha cantata.
0: Ancora
1: sentiamone
0: una.
1: Sentiamone un'altra.
3: If this my song ends,
0: wow,
3: this one's Queen. For you,
1: Elton John.
3: For you miracolati, buona domenica da Stefano.
0: Così proprio un sospetto. Ciao.
1: Sì, lui giusto ci dice.
0: Fabio, cantamela tu, che è una delle mie. And you can tell
1: everybody this is your song. Ecco, a me questa più che allegria mi mette una malinconia, che però mi piace.
0: Ma è una canzone pazzesca.
1: Bella, mamma mia. Ringrazia Elton se dopo lo senti.
0: Elton, sì, lo sento sempre, però dopo il sonnellino. Allora, Fabio, un'altra notizia molto bella. Sì, a proposito del senso del ritmo, i neonati hanno il senso del ritmo prima ancora di parlare. Me li vedo
1: amore,
0: che si agitano.
1: Quei filmati bellissimi su Instagram dove i bambini ballano.
0: Lì è una droga. Se cominci a vederli, poi l'algoritmo te li continua a passare, tu non finisci mai. Io devo dire, i miei preferiti sono i bambini piccolissimi che non hanno sentito fino al momento in cui gli mettono l'apparecchio, gli mettono gli occhialini,
1: amore,
0: e vedono la mamma e il papà.
1: Sì.
0: Cioè, una roba struggente.
1: Cambiano proprio.
0: Una
1: Devo
0: gioia.
1: Dire, questa notizia è dato che i neonati sono già in grado di percepire e anticipare il ritmo musicale. In realtà la melodia poi ci vuole un po' più di tempo, ma il ritmo è quello che muovono le braccine.
0: Siamo sintonizzati sul tempo proprio.
1: Assolutamente. Hanno fatto uno studio con 49 neonati. Già vedere lo studio è bellissimo. Ma c'è un'altra notizia molto, molto interessante. La musica, che è il nostro pane, allevia i sintomi del Parkinson. Anche quello avrete visto sui vari social, ogni tanto fanno vedere di persone malate di Parkinson che nel passato o suonavano uno strumento o hanno cantato. Appena li rifanno sentire la musica, la faccia si rianima.
0: Riprende. No, ma non solo, e serve proprio per il ritmo costante, aiuta perché è il problema della rigidità e dei movimenti. Con il ritmo costante riesci proprio a muoverti meglio, a camminare meglio.
1: Stimola, sì, è vero. E devo dire che questa cosa della canzone supera, perché chiaramente il Parkinson ha un problema con tutto il sistema nervoso,
0: sì,
1: no?
0: Sono che cellule
1: si
0: che muoiono, sì.
1: L'ascolto di musica con un ritmo costante supera il sistema nervoso e quindi va direttamente al cervello delle persone, e devo dire che è bellissimo vedere le persone che si rianimano in qualche modo, e su questo stanno facendo degli studi che speriamo portino a risolvere questo problema, perché Parkinson
0: allora,
1: è una cosa tremenda, assolutamente.
0: Vorrei sentire prima di lasciarci un nuovo piccolo, se possibile, Canta che ti passa.
1: Oh mio
4: questa
1: Dio, sentiamo.
4: Di Marinella è la storia vera.
1: Tu allegra questo.
4: Vabbè. Nel fiume a primavera.
0: Volata.
4: Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella.
1: Allora,
4: ciao Marina da Milano.
1: Ciao
0: Marina.
1: Vedi
0: anche la cantata anche. Marina.
1: Allora, uno, questo conferma che le canzoni non sempre devono essere allegre per renderci allegre. Secondo, che si vede che il programma è di mattina, perché hanno tutti la voce che ancora si
0: e
1: deve
0: terzo,
1: riscaldare.
0: C'è le news,
1: news. Torniamo dopo.
5: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
6: I Miracolati. Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
7: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
6: Capital Live, 30 anni di bella musica. Sul palco con noi ci saranno Aria,
8: Birth, Angelica Bove,
9: Blu Vertigo,
10: Di Martino,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea.
6: Capital Live.
13: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
6: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
14: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
15: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri.

0: ma che dobbiamo restituirli.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Le notizie alle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Una donna accusa un senatore di averla violentata, lui nega tutto e dice modestamente: io sono un bella ragazzo, la signora è una signora normale. A rivelare il fatto è Repubblica e il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. A denunciarlo una donna di 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, che accusa Silvestro di averla costretta a un rapporto sessuale durante un appuntamento di lavoro nello studio in Senato. Lui replica: le cose vanno provate. Niente festini con droghe e prostitute ingaggiate da Nicole Minetti e ospitate nella villa del compagno Cipriani in Uruguay. La massaggiatrice, che in un primo momento li aveva raccontati in un'intervista al Fatto Quotidiano, ha ritrattato tutto in una testimonianza giurata davanti a un notaio. Il Fatto replica: abbiamo la registrazione e centinaia di messaggi. Sparatoria a nord di Tel Aviv, la polizia israeliana sospetta un atto di terrorismo, una persona è stata uccisa, 4 sono rimaste ferite. Il New York Times rivela: Israele tenta di spiare l'inviato di Trump, Witkoff, e alti funzionari del Pentagono. Oggi e domani i ballottaggi delle elezioni in 42 comuni, 6 sono capoluogo: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Seggi aperti anche in 148 comuni sardi, in questo caso per il primo turno. I calciatori in Italia si allenano poco, a cominciare dalle giovanili. Il CT della Nazionale Baldini, alla sua seconda e ultima panchina con gli azzurri, stasera a Creta con la Grecia, fa il paragone con altri sport nei quali gli italiani hanno successo.
5: Le ore che dedicano all'allenamento sono poche. Le ultime Olimpiadi avete visto la Brignone, andate a vedere quante ore al giorno lei ha passato per arrivare a quell'appuntamento e non sbagliarlo. Nel tennis, guardate quante ore di allenamento che fanno, non solo a giocare ma a preparare il loro fisico. Se le ore che fanno questi atleti, i giocatori di calcio, ne facessero un terzo nella giornata, sarebbero tutti giocatori molto più forti. È che in una giornata, se arrivano a 2 ore, è già una cosa fuori dal normale. Ma più delle volte un'ora, un'ora e 10, un'ora e un quarto.
4: Prossimo appuntamento con Capital News alle 12.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Libri! Tutti i libri che voglio!
1: Ah beh!
2: E qui ce n'è di libri, eh! Stiamo per parlare di un festival letterario che si svolge a Lodi 10, 11, 12, 13, 14 giugno.
1: Sì.
2: E mi piace perché si chiama Il Fiume dei Libri e diciamo il nome di questo festival viene fuori da questa frase, Laura. La cultura scorre come l'acqua, rendendo fertile tutto ciò che tocca.
1: Ah,
2: è
1: che
2: vero.
1: Bello. In questo caso l'Adda sarebbe. Ma noi abbiamo la fortuna di avere il direttore artistico, Ricky Cavallero. Buongiorno.
2: Buongiorno, Ricky.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, ricordiamo...
2: Siamo pronti?
1: Ecco, siamo pronti.
3: Prontissimi, pronti a partire.
1: Allora,
3: ora praticamente.
1: Sì. Un po' prima, in modo che la gente si organizza, sa chi può venire a sentire, ascoltare. Tra l'altro la piazza di Lodi è stupenda, io non c'ero mai stata, sono stata proprio una volta.
2: La piazza della Vittoria.
1: Esatto, lì a Fiume dei Libri, e devo dire che è stata una scoperta anche quello. Ci vuoi raccontare, Ricky, un po' che cosa, chi ascolteremo, che cosa ci sarà?
3: Ma il festival è come sempre un mischione di tutto per fare tutti contenti. Apriamo con Fabio Genovese, che è un po' il padrino di questo festival,
1: sì.
3: Ci accompagna ogni anno, è stato tra gli ideatori del festival. E poi spaziamo da Gianni Riotta, quindi giornalismo con il suo nuovo libro, Antonio Moresco. Avremo un matematico d'eccezione che è Alzio Quarteroni, che è di Lodi, ma è un matematico
1: mondiale.
2: Mondiale.
1: Esatto, sì.
3: Assolutamente. E poi Diego De Silva è, devo dire, questo è un po' come una medaglia, perché pochi festival ce l'hanno, Nicolò Maniti.
1: Ecco, infatti.
2: Maniti, che bello. Venerdì, vero?
1: Venerdì.
3: Venerdì.

0: Venerdì sera c'è Nicolò, sì, l'abbiamo rapito.
1: Che bravi, mi piace bello, tantissimo bello. Nicolò Maniti. Ma io devo dire la verità che ho scoperto che ci sarà anche Fabio Canino, perché Fabio, vedi a volte.
2: E io so che ci c'è anche la Fabio, Laura, però.
0: ci sarà anche la Laura. Io vi ringrazio perché ci accompagnate.
1: Ma è un piacere, è un piacere.
3: È un piacere nostro.
1: Però Fabio, diciamo, partiamo da Fabio. Da Fabio che fa, presenta. Inspiegabilmente presentala Sestina, perché quest'anno sono sei, non sono cinque, vero? Non c'è più la cinquina,
3: la cinquina del premio Strega,
1: è successo,
3: ma sono sei
1: ogni
3: libri.
1: Tanto, ma sono sei libri, quindi ci sarà modo di conoscerli.
3: Sì per quello lo facciamo.
0: E gli toccherà lavorare di più perché sono sei libri, anzi che cinque.
1: Ma già un po' noi li abbiamo fatti in radio, quindi insomma quello aiuta.
3: Laura, a proposito di fatti in radio, presenterà invece Maurizio Ferrini, sempre lo stesso giorno sono io, così veramente la gente penserà che noi ci muoviamo solo in coppia.
1: No, ma ci fa piacere. Poi a me Fabio proprio a
3: parte parlare di libri ci piace.
1: Parlare
3: tanto.
1: Di libri ci piace e soprattutto parlare di festival. L'Italia ne è piena, fortunatamente, e non solo, è pieno di gente che va ai festival. È vero, Ricky?
3: C'è un mondo.
0: È una cosa molto bella, devo dire, la risposta che abbiamo visto a Lodi, ma che si vede un po' in giro per l'Italia su queste cose, è molto bella, perché le persone reagiscono bene, vanno a ascoltare, comprano libri, che è sempre un bellissimo gesto, perché poi il plauso per l'autore si manifesta con l'acquisto.
3: È vero,
1: è vero. Poi c'è il festival.
3: Nascono amicizie, nascono amori ai festival. È vero.
1: Ma io volevo dire anche un'altra cosa: siccome è lungo il fiume, volevo ricordare che ci sono anche cose collaterali, non solo le presentazioni dei libri, le sessioni di yoga lungo il fiume la mattina alle 10. Vedremo Fabio con la sua tuta.
3: Sì, io prima.
1: Laboratori di workshop, letteratura per l'infanzia. Quindi andate tutti sul. C'è un sito, immagino, no?
0: Sì, c'è un sito che è quello del Fiume dei Libri, cercate il Fiume dei Libri su Google e andate sul sito direttamente.
3: E venite a Lodi.
1: Io voglio
3: segnalare la direzione artistica di Cadore 33, che è questa associazione di Milano. Andate a Milano, cercate Cadore 33, perché spesso tutte le settimane vengono fatte presentazioni di libri, robe molto
1: interessanti.
3: E soprattutto si mangia.
1: Si beve e si mangia. Allora, intanto grazie, ricordatevi che la domenica 14 è quella miracolata, in qualche modo, perché siamo io e Fabio Canino con tutti gli altri, e ringraziamo tantissimo.
3: Al 10. Sì, grazie a Ricky.
1: Grazie Ricky Cavallero, grazie.
0: Grazie a voi, ci vediamo domenica prossima.
1: Va bene.
3: Ciao ciao.
4: Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: dice il Dege, quando non sai cosa mettere, comunque metti i Pink Floyd.
1: Allora... Ragazzi, ma questa è Radio Capital, qui trovi solo bella musica.
0: Mamma
1: solo
0: mia.
1: Poi è una garanzia.
0: Ma tu devi vedere Maurino come balla, tra l'altro, fa una piccola
1: Maurino
0: coreografia.
1: È ballerino, ma attenzione, è anche DJ. E quando fa il DJ fa anche il cubista.
0: È scatenato.
1: Fa tutto,
0: ma
1: fa
0: no,
1: tutto,
0: ma ancora sì, ancora si mormora nelle serate del Capital Jam.
1: Del Capital Jam.
0: Allora, Fabio, a proposito di libri che dicevamo prima, poi voi mandateci, sì, che mandiamo ancora assolutamente le vostre canzoni. Però per, sì, rimanere ancora un po' collegato ai libri, pensa che è stata creata la prima mappa dei centri di documentazione, biblioteche, archivi autogestiti che custodiscono il pensiero radicale da nord a sud della penisola. È una mappatura delle librerie cosiddette ribelli, radicali e autogestite d'Italia. Sono 39 spazi che operano di fuori delle burocrazie, accesso gratuito,
1: certo,
0: inclusione.
1: Indipendenti, quelle si chiamerebbero indipendenti.
0: Luoghi di resistenza intellettuale, offrendo uno strumento concreto per chiunque voglia esplorare le radici della critica sociale e dei movimenti dal basso. Ce ne sono un po' in tutta Italia, per cui andate a cercarle, mi raccomando.
1: C'è un profilo Instagram che è @ Robin Book Gang. Robin Book Gang, andate lì e trovate tutte queste librerie ribelli. Ribelle, mi piace.
0: No, è bello, ribelle. Guarda che è un bel aggettivo, ribelle.
1: No, è bello, è bello,
0: è
1: molto bello.
0: Allora,
1: mi piace.
0: Sentiamo i nostri ribelli di Miracolati.
1: Le canzoni che amano.
2: Ramaya.
1: Bukuku Ramaya.
2: Abanto Ramaya. Na na na na.
1: Ma te la ricordi, Maurino, anche te? Mamma, queste eravamo veramente piccoli, eh.
0: Maurino non era nato, forse.
1: No, forse Maurino no, vero. Forse ho scelto la persona che era nato.
0: Cosa ci dici?
3: È rinato. Sono nato ascoltando, mia mamma ascoltava questa canzone. Ramaya, intanto uscivo. Ramaya.
0: Al ritmo,
1: c'era,
0: vedi,
1: un balletto, neonato. Un balletto particolare, incrociavano le gambe, sì, i cantanti. Sì, me lo ricordo.
0: I Ramaya, i cosiddetti Ramaya.
1: Ramaya, brava. Poi
0: sentiamone
1: un
0: altro.
4: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
1: Tu sei
4: la Pistoia.
1: Pistoia. Devo dire che sono tutte canzoni che hanno più di 20 giorni.
0: Più di 25 giorni.
1: Perché i ricordi più belli, quelli sono legati. Ce n'abbiamo un'altra al volo, dai, Laura.
5: Sto parlando con la Stella. Che non ho. Cose che non avrei potuto avere mai, ai, ai, le cose che non so, le cose che non ho, so ciò che sono e non chiedono scusa.
0: Io non so qual è.
1: Laura Stellin ci dirà chi è questa, di chi
0: Laura.
1: È questa canzone. Su Laura Stellin, dici un po' chi è questa cantante.
6: Io sto solo sugli inglesi, su americani e inglesi.
0: Quindi... Ma cioè, non sappiamo chi è questa canzone?
6: Ma allora, adesso lo chiediamo agli ascoltatori.
0: Esatto,
1: arriva. Un attimo,
0: allora
1: arriva.
0: Facciamo così, io intanto.
1: Sì.
0: Un Santana, cosa dici?
1: Sì, featuring Rob Thomas. Smooth.
6: Lui lo sapevo chi era, soprattutto Rob Thomas.
1: Certo.
0: Facile lì.
1: Questi sono i Miracolati. Like 7 inches from

0: Allora, dobbiamo subito dire che Santa Marea li vedremo oggi pomeriggio, pomeriggio al Capital Live, perché insieme a, attenzione Fabio,
1: attenzione, due punti a capo,
0: Aria, Bert, Angelica Bobe, Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis e appunto i nostri favolosi Santa Marea che abbiamo appena, saranno lì con noi,
1: saranno
0: tutti
1: con noi, venite Fabio? Oggi pomeriggio dalle 16 al cortile delle armi del Castello Sforzesco, qui
0: vedrai come ti
1: Milano.
0: Troverai bene tu, perché fai l'entrata al castello che è proprio il tuo.
1: Beh, è come essere a casa.
0: Esatto. Ti metto lì e poi vediamo cosa se ti metto lì su una statua.
1: Ti metto lì seduto, stai buono.
0: Ma
1: ti do
0: intanto
1: un bicchiere d'acqua.
0: È arrivata la soluzione del prima del nostro.
1: Che canzone era allora? Chi la cantava?
0: No, prima di tutto ha chiamato un certo Maurino. Maurino DJ. Sì.
1: Di mestiere fa il DJ?
0: Sì, si chiama Maurino e ha detto che sono i Subsonica. Vedi, prima parlavamo di Torino. Eccoli qua.
1: Vedi.
0: Sai, però basta una piccola melodia spostata.
1: È vero.
0: E a volte non si capisce
1: la
0: canzone.
1: Vuoi dire che sono suonati? No. Non si miracolati?
0: Allora Fabio, intanto l'altro giorno ero con un gruppo di amici e sentivo Canino, come ha detto Canino.
1: Oddio.
0: Mi sono avvicinato, ho detto prego. No, abbiamo molto riso perché abbiamo sentito Laura che quando nella trasmissione Fabio Canino diceva proprio che vorrebbe, non dico ammazzarli tutti, ma quando stonano gli viene da denunciarli.
1: La violenza.
0: Allora,
1: uno stonato,
0: l'hanno trovato molto divertente perché dicevano.
1: E io dicevo, una mia amica mi ha ricordato che a un concerto tanti anni fa, lei era seduta accanto a me e poverina non canta bene. Però sai, nei concerti appunto si canta tutti insieme. E lei voleva urlare la canzone.
0: No.
1: Dice che a un certo punto, io non me lo ricordo, gli ho dato una spinta. Basta!
0: No, vabbè.
1: E l'ho fatta cadere molto.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Allora, qui devi dire che ti sei pentito e ti dispiace.
1: Ma certo, mi è toccato finire la cena l'altra sera per questa storia.
0: Ah, ok.
1: Che poi magna, canta male ma magna. Magna! Ciao Francesca!
0: Senti Fabio, ma non si fa così.
1: No.
0: Invece volevo dire questo, come ti vesti poi oggi pomeriggio?
1: Ho portato questi tre bauli, ora vediamo, c'ho quattro stylist, tre
0: bisogna
1: stilisti.
0: Vedere come sarà anche la temperatura.
1: Le mura del castello sono grigie immagino, no?
0: No, non sono grigie le mura del castello.
1: Come sono? Marroni?
0: Sì, color castello, Marcondino di
1: Castello. E in terra cosa c'è, un prato?
0: Sì, prato.
1: Ma non si vedrà perché ci saranno tutte le sedie.
0: Non è un prato,
1: è ghiaietta. No, orrenda la ghiaietta.
0: No, beh, ma Fabio, c'è l'acqua, ci sono, ma tu non hai idea del posto.
1: Ma il palco? Il palco com'è? Di che colore è? Maurino forse lo sa.
0: Ma il palco
1: Maurino,
0: è il colore di Radio Capita.
2: Nero va con tutto.
0: Nero, rosso, anche un po' rosso, Fabio.
1: Comunque noi vi aspettiamo dalle 16 oggi pomeriggio al cortile. È gratuito l'ingresso. Venite, fatevi ricordare.

0: conoscere, ok.
1: Che detto così, che mi... fatemi conoscere.
0: Ci fermiamo un secondo.
1: Ma veramente?
0: Sì, un secondo, un attimo.
1: Mamma mia.
0: Ho bisogno di riprendermi. E poi i miracolati tornano.
2: Più dietro allo studio e meno alla radio.
3: Ma voi l'ascoltate sempre la radio?
2: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
6: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
6: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
6: Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Capital Red Carpet. Lavorare da casa sembrava un sogno.
18: In smart working mi trovo veramente bene.
17: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
19: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
17: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Montrasio.
0: A buon'ora.
10: Dai, che devo bruciare. Dai.
17: Dal 4 giugno al cinema, in presenza. Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'ho consumato io Harvest di Neil Young, ti dico solo questo.
1: Bellissima.
0: Da matti.
1: Miracolati di Radio Capita al momento con Fabio Canino da Roma e la Laura da Milano.
0: Ancora
1: ma
0: poco.
1: Tra qualche ora saremo tutti e due a Milano.
0: Vedo già la nuvoletta della velocità, Fabio, dietro
1: del treno che spero non arrivi in ritardo.
0: No.
1: Io sento invece bollire pentole, vedo vapore perché siamo al momento della cuisine.
2: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
1: Buongiorno
0: Federica Gif.
3: Buongiorno Laura e Fabio. Ciao, state
1: buongiorno.
3: Bene?
1: La prima domanda è questa: qual è la tua canzone che ti mette allegria?
3: Non
1: mi ridire di nuovo Romagna mia, che tutte le volte lei ci canta Romagna
3: mia.
1: Vedi?
0: No,
1: può darsi, può essere.
3: Non lo so, sono talmente tante le canzoni che mi piacciono che adesso c'ho un pezzo di Sia, però non mi ricordo come si intitola, quindi niente.
1: Bene,
3: sono
1: quello fa parte del problema dell'età. Che
3: esatto,
1: cosa ci proponi
3: bravo.
1: Oggi?
3: La nebbia.
1: All'irticoli.
3: Allora, siccome negli orti della tenuta bene, cioè che sono i miei orticelli, sono arrivate le fragoline di bosco, i lamponi, i ribes, quindi mi stanno facendo attendere un po' le more mirtilli, ma prima o poi. Comunque oggi vi volevo proporre un pan dolcetto ai datteri.
0: Buono.
3: Che è un pan dolce.
1: Pan dolcetto?
3: Sì, fate conto, un pan dolce formato muffin, no? È ideale per il mattino, ma non solo, e che si completa magari quando incontra lo yogurt, appunto la frutta. E in questo caso puntiamo sui frutti di bosco perché finalmente sono arrivati, quindi sono dei mignoni incantevoli, quindi concentrato di vitamine. Va bene,
1: okay.
3: Allora. Prendete, innanzitutto dovete mescolare in una ciotola 70 g di farina, tipo 2, va bene anche l'integrale magari setacciata, aggiungete 40 g di datteri, quelli belli morbidi, polposi.
1: Sì,
0: ma quelli lì sono,
3: esatto.
0: Sono come diceva mio zio, categoria, neanche di categoria, categoria, sono
1: categoria.
0: Proprio le cose top.
1: No, buoni.
0: Non hanno
1: poi
0: niente a che vedere con i datteri, sì esatto.
3: No, e gli altri un po' secchini, no, loro, anche, scusate, un dattero di quelli con un po' di crema di frutta secca, cioè voi avete fatto il dolce, una mandorlina dentro. Vabbè, comunque prendete questi datteri, domanda frequente, senza nocciolo, sì, mi raccomando, quindi pesati, 40 grammi pesati senza nocciolo e non tritate i noccioli.
1: Okay.
3: Poi un cucchiaino raso di lievito istantaneo per dolce, se volete pizzico di vaniglia e un po' di limone non trattato per aromatizzare ulteriormente, e io aggiungo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, quindi grassi buoni.
0: Sì.
3: E 100 grammi di, può essere bevanda vegetale oppure anche latte fieno, insomma, vedete voi. E niente, se volete una cosa anche più dolce, che vi piacciono i dolci, un cucchiaino di miele.
0: Ma no!
3: Ma secondo me il dattero è già
1: dolce,
3: la fa da padrone. Quindi distribuite l'impasto in due cocottine leggermente unte, poi le cuocete in friggitrice ad aria, così non riscaldate tutta la casa, 180 gradi per 15 minuti circa, e completate il tutto magari con un po' di yogurt al naturale, che può essere anche vegetale se vi
0: anche
3: piace.
0: Anche di cocco, buono, senza zucchero, yogurt.
3: Sì, esatto, anche quello di...

0: di soia, insomma, a me piace molto anche quello, ma anche lo yogurt greco, no, che va tanto.
1: Sì. Quindi da noi tantissimo.
0: Vabbè, dai, sì, lo so, è vero. Servite con yogurt che volete voi, guarnizione di lamponi, rive, strossi, fragoline di bosco, quello che preferite. E insomma, anche il lunedì diventa privilegiato con un pan dolcetto e frutti di bosco.
2: Buono.
0: Appena sfornato.
2: Grazie, Federica.
1: Allora, se volete, potete trovare la nostra Federica Gif sui suoi social, dove c'è passo per passo, ma si vede anche il parco.
2: Sì.
1: Dove c'è tutte le sue verdure che
0: parco.
1: Crescono i pomodori.
0: Il parco,
1: sì, dobbiamo dare l'immagine.
2: Si sente il profumo della cocotte che esce dal praticamente, perché è sensitivo anche.
1: È vero. Un bacio, sì, a Federica, esatto. Giffa.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Un bacione. Grazie, ciao. Sempre a voi.
3: Radio Capital.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Speravo oggi
2: che venivo a Milano, niente.
1: Scusa,
2: vabbè.
1: Fabio, prima della notizia che è qua, pronta ad essere letta, volevo ricordare Fabio Concato prima, no? Ti ricordo ancora che è sempre bravissimo, ma soprattutto a proposito di musica, le canzoni di Fabio Concato sono armoniche, ti viene sorridere, è proprio un respiro diverso.
2: Sì.
1: Ma adesso tocca a me, Fabio.
2: Vai, dici.
1: Sono particolarmente felice di dare questa notizia perché io ne ho due in giardino al lago, quindi dopo un secolo gli gnomi da giardino sono stati riammessi al Chelsea Flower Show a Londra, famosissimo, organizzato dalla Royal Horticultural Society.
2: Dove andava sempre la regina a vedere i fiori.
1: Poi, lì insomma ci sono tutte le tendenze. E cosa è successo? Sono stati esclusi, a mio parere ingiustamente, per 100 anni, perché sembrava che gli gnomi da giardino rubassero la scena, cioè c'erano più gnomi che fiori. Però abbiamo detto no, e dopo 100 anni, sai, ci vuole il suo tempo, perché
2: era dal 27
1: che erano ritenuti troppo decorativi, e adesso
2: finalmente tornano al Chelsea Flower Show.
1: Insomma, io devo dire grazie a Kate Blanchett,
2: alla tua amica Kate Blanchett, al tuo amico Brian May,
1: Kate Blanchett,
2: alla Tatangelo.
1: Allora,
2: sì, perché loro li ridisegnano questi nani da giardino e li vendono per beneficenza.
1: Allora, quindi ben ritornati, sarà tutto un altro garden. E vai tu,
2: mamma
1: Fabio.
2: Una bella notizia.
1: Sì.
2: Allora, io invece voglio tornare sul mio argomento preferito, i gatti. Allora,
1: i gattoni più che altro.
2: Vi ricordate, abbiamo parlato del gatto Jordan che rubava le scarpe dei vicini, e poi di Kroshik, un gatto grasso russo che aveva provato a scappare da una clinica dove lo volevano far dimagrire, ma era rimasto incastrato tra le sbarre.
1: Sì.
2: Continua la nostra saga felina, ma si fa più pericolosa.
1: Attenzione.
2: A Washington, attenzione, nei pressi del campus scolastico sembrava che avessero visto un puma.
1: Un puma, certo, nella zona di Washington, stato di Washington.
2: La città. Allora, vicino a questa scuola elementare è stata chiusa, chiaramente c'erano tutte segnalazioni.

0: segnalazioni. C'è un puma, quindi chiuso tutto.
1: Com'è che fa, realtà, scusa, la segnalazione?
0: C'è un puma. Tutti i bambini che urlavano. Attenzione. La realtà, dopo aver investigato, è che il presunto puma in realtà si è rivelato essere un gatto domestico, anche lui sovrappeso.
1: No!
0: E dal pelo rosso.
1: Anche lui, no, ma ragazzi.
0: L'hanno visto e questo tutti intorno, la polizia.
1: Un gattone.
0: E il gatto li guarda e dice: ma che volete da me? Stava mangiando lui tranquillo. Ovviamente non era un puma, era un gatto. Lo sai a chi assomiglia se lo guardi su internet? Al gatto Giuliano, quello del cartone animato Kiss Me Licia, te lo ricordi?
1: Kiss Me,
0: quello con quel faccione. A proposito di canzoni,
1: era comunque un gatto quello lì.
0: Era un gattone, sì, era un gattone. Ma, comunque anche lui è diventato famoso.
1: Allora, diciamo che tra gatti e nani da giardino abbiamo fatto il nostro anche a questo giro.
0: Vogliamo sentire un audio dei nostri miracolati, le loro canzoni preferite?
2: What a difference, oh baby.
0: Oh, no, amore, no, no.
2: 24 little hours.
0: Wow.
2: E niente, amici, questo è il mio tormentone da un sacco di tempo. Vi bacio,
0: bello.
2: Ciao da Donatella.
1: Io non ho capito
0: Donatella.
1: Qual è, scusa Fabio.
0: What a difference a day made. No, baby.
1: Na, na, 24 na, na. Ah, non l'avevo riconosciuta. Grazie,
0: na, na,
1: Fabio.
0: Na, na, na, na.
1: Ha sempre chiamato Maurino da DJ.
0: Anche
1: per
0: ha chiamato
1: dire.
0: Maurino. Ci telefona continuamente. Bella. Anche a me quella canzone per un periodo, lunghissimo periodo, è piaciuta.
1: Che poi sa, un po' papera. Anche un po'.
0: Sì, bella, sì. Però.
1: Mamma mia,
0: che
1: bella.
0: Se ci richiama Maurino DJ ci dice anche chi la cantava, che
1: sì,
0: non me lo ricordo.
1: Va bene.
0: Nel frattempo che mi fai ascoltare?
1: Nel frattempo i New Radicals.
0: Che bella!
1: Sei un po'
0: you got what you give.
1: Tu sei un po' New Radicals, Fabio.
0: Molto New Radicals.
1: Oh, non vedrò di vedere la Miz quando arriverai.
0: Segretissima, top
1: fino
0: secret.
1: All'ultimo, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì.

0: Grazie a New Radical, grazie.
1: Devo
0: ragazzi.
1: Dire, intanto ragazzi che ci stanno scrivendo, ci vediamo oggi al castello.
0: Sì, compleanno
1: se
0: di Radio
1: Capital. Se ci incrociate, a parte urlare come dei forsennati quando noi saremo sul palco, ma voi dovete proprio, se ci vedete passare, urlare sono miracolato, sono miracolato.
0: E poi se vi cambia potete anche dire Bono! E io farò uff.
1: Che è mio marito. Però, allora, sì, volevo dire una cosa Fabio.
0: Dilla.
1: Abbiamo trovato l'originale della canzone cantata da te e canticchiata da Donatella. Sentiamo.
0: Sentiamo un po'.
2: What?

0: capito.
1: Che
0: cioè,
1: bella, ragazzi.
0: Allora, intanto grazie a Donatella. Intanto grazie a Donatella che ce l'ha fatta.
1: Ce l'ha ricordata.
0: Sì, ce l'ha ricordata. Adesso devo dire.
1: Ma torniamo invece a sentire le voci dei miracolati. Sentiamo.
0: Si può avere tutto, su.
2: Bonina, dolce amore. Non aspettare con il cuore una cometa, se mi guardi la vedrai.
0: Molta grazia.
2: Maledetti John Mendesin, e come in un vecchio film
1: balleremo
2: un sexy tango.
1: Grazie.
2: Con le note che ci saltano tra i denti.
0: Brava,
3: sì, brava,
0: sentiamone
3: un'altra. Esatto. Hey little girl, is there any home? Hey, all alone.
1: Se l'hai scelta lei.
3: I got a bad desire. Oh, I'm on fire.
1: Allora, sicuramente tra le centinaia di messaggi arrivate, siccome Laura, c'era la Laura Stellin che li seleziona, giustamente Furba, io faccio una canzone di Springsteen, così
4: a me il fire non mi si è acceso in questo caso.
1: No, per te è un no. Per te un no.
0: Allora Fabio, dobbiamo chiudere perché dopo di noi c'è la Betty.
1: E io devo partire immediatamente per venire a Milano. Ci vediamo oggi pomeriggio al Castello Sforzesco per la festa
0: tutti
1: di Radio Capital. A più tardi. Ciao!
0: In alti cuori!
5: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
6: I miracolati.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: parole per ogni ora.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie di mezzogiorno a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. Niente festini con droga e prostitute portate da Minetti nella villa di Cipriani in Uruguay. La massaggiatrice che li aveva rivelati ha ritrattato. Jean-Paul Bellotto.
6: Aveva raccontato nel dettaglio all'inviato del Fatto Quotidiano il sistema con ospiti VIP, droga e prostitute ingaggiate per le serate. Abbiamo la registrazione, messaggi, foto, dice ora il giornale. Poi al Corriere della Sera la donna aveva detto: in quel posto ho visto di tutto, ma aveva aggiunto: ora ho paura. Ospite di una TV locale, aveva chiesto ai magistrati italiani di ascoltarla, non lo hanno fatto prima di chiudere nuovamente il caso. Due settimane fa la donna ha ritrattato, lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, consegnata all'ambasciata italiana, poi è scomparsa. In passato aveva anche detto di non fidarsi della polizia. Il Fatto Quotidiano intanto ha rintracciato due autisti che hanno dichiarato: portavamo prostitute alla villa di Cipriani.
5: Un morto e quattro feriti in una sparatoria a nord di Tel Aviv, la polizia parla di attacco terroristico di due persone, una delle quali è stata neutralizzata. L'esercito israeliano ha annunciato poi di aver eliminato in un attacco a Gaza il comandante di una cellula di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. Più di 1 milione di persone a Madrid nella seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, celebrata la messa in Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Tre italiani protagonisti del pomeriggio di sport alle 14. Zecchi in prima fila nel Gran Premio di Ungheria di MotoGP, un'ora dopo Antonelli in pole position nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, alla stessa ora la finale del Roland Garros di tennis tra Cobolli e il tedesco Zverev. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 13.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia, grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Capital. Bella musica.

0: Crocodile Rock, Elton John, 12:07 minuti, ma che bella sorpresa per me essere qui a quest'ora, perché la povera Betty, niente, gli abbiamo stramazzato le gambe.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capita.
2: Vai avanti, vai avanti. Che no, cos'altro mi è successo poi?
0: No, niente, ieri stavi perfetta, oggi sei perfetta come
2: no,
0: sempre.
2: No, sono perfetta, so parole grosse.
0: Siamo anche in rampa di lancio, tu apri anche il concerto più tardi sì. Al castello, quindi sì. Niente, io adesso vado, mi prendo i posti per andarti a vedere.
2: Ah, perché tu non stai sul palco, cioè no, tu ci...
0: Sì,
2: io
0: me lo... come nella notte degli Oscar, io a un certo punto salgo, presento, poi scendo e mi riprendo il mio posto e mettono un figurante al posto mio.
2: Questa però non è sbagliata, perché poi finisce che noi non vediamo mai il concerto.
0: No, esatto.
2: Noi che presentiamo è come chi fa le feste. Le organizza ma non si diverte, cioè non che non ci divertiamo, per carità, però ci godiamo meno tutto l'evento. Va bene.
0: La ringrazio, la saluto
2: ma
0: e vado
2: grazie.
0: A prendere i posti. Grazie.
2: Ok, va bene. E soprattutto i vari ventagli, se ce ci
0: l'ho.
2: Sono. Ah, ce l'hai già, se l'hai portato da casa. Beh, insomma, a Mary non si insegnano queste cose. Comunque, la voce che avete sentito prima era di Mary Cacciola. Adesso sono io, Betty Senatore. Abbiamo Ilaria in redazione. Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Eccoci qua. E poi abbiamo il nostro Maurino che oggi sembra un quindicenne. Che t'hanno fatto
4: sì,
2: nella notte?
4: Approfittate oggi, saldi di fine stagione.
2: L'avevo detta proprio così, scusate, ma provo un po' di vergogna nei confronti di questa

affermazione, perché tu sei sempre giovane. Ecco, un saluto a tutti quelli che hanno la loro età ma gli dicono: ma davvero? Ecco, perché è sempre una piccola soddisfazione. Allora, il nostro WhatsApp di cose che capita, lo sapete, è il 342 342 2190. Noi siamo qua in diretta come sempre, come ogni sabato e domenica, ma per chi è di passaggio a Milano, come abbiamo raccontato con Mary, c'è la festa dei nostri 30 anni, sì, 30 anni. Ecco, che si terrà nel cortile delle Armi. L'ingresso è gratuito, partirà dalle 16, vi aspettiamo, inizia appunto alle 16, ma se arrivate un po' prima meglio per voi, che così vi prendete dei posti, come diceva Mary, all'ombra e magari ventilati, dove c'è la Gianna, che ho nominato ieri perché è un nome del vento che mi piace molto.

David Bowie e Pat Metheny con This Is Not America, che Maria scrive è una delle mie canzoni preferite, la più bella di sempre, quasi quasi direi meno male. Non capisco perché. E quindi ci saluta. E va bene, grazie a tutti i nostri ascoltatori che o ci stanno facendo gli auguri oppure ci stanno comunicando io vengo, io non vengo, ci vediamo là. Comunque io l'ho detto, se vedete una gialla con un vestito bianco sono io, ma non perché abbia qualsiasi un tipo di malattia, semplicemente perché ho abbondato con l'autoabbronzante e non sempre l'autoabbronzante ha degli effetti positivi. Allora oggi avremo una puntata un po' diversa dalle altre.

un po' perché non parleremo solo di spettacoli, parleremo anche di cucina. Abbiamo come ospite il nostro, ormai, visto che lo è stato per tanti anni, titolare di una rubrica, che è Sergio Maria Teutonico, che ha scritto un libro che è pazzesco. Cioè, avete presente la cucina, quell'ambiente che sembra confortevole, anche caldo, accogliente, pieno di profumi buoni? Ecco, ribaltate completamente questo concetto e verrà fuori il suo libro di cui ci parlerà. Ma io adesso voglio parlare della sindrome di Parigi, che in realtà riguarda i giapponesi che si immaginano la città di Parigi in un certo modo, poi la vanno a vedere e dicono ah sì, e rimangono delusi. È l'opposto della sindrome di Stendhal, dove lì rimani attonito, non capisci più niente, e invece qui rimani un po' schifato, fai quella faccia e vedi ecco, questo più o meno è l'espressione. Ecco, quindi quante volte vi è capitato di avere questa sindrome di Parigi, ovviamente rivolta ad altre città, ad altri posti del mondo? Mi ricordo una volta di aver parlato molto di New York, di aver scoperto che ci sono tanti ascoltatori che per esempio hanno detto ma io me l'aspettavo meglio, cioè una roba che non ho mai sentito, perché chi va a New York vede il cinema, ecco, in quella città. Ma non solo quella, poi ci sono tanti altri posti del mondo, gente che è andata alle Seychelles ha detto che noia, ovviamente erano persone che non amavano il mare e quindi insomma non è andata proprio così. 342 342 2190 è il WhatsApp di Radio Capital.

La nuova canzone di Max Gazzè che si intitola Intermezzo Bianco, qui su Radio Capital a mezzogiorno e 23, quando abbiamo parlato della sindrome di Parigi, quella che colpisce i giapponesi che si sono immaginati questa città, l'hanno vista nei film, l'hanno vista nei quadri, nelle foto, e poi vanno e dicono ecco, e ci rimangono un po' male. E ce ne sono tanti di ascoltatori. Davide dal Lago di Como, molto deluso dalla città di Los Angeles, molto brutta. Davide, sono d'accordo con te, è una città fatta solo per il cinema, perché poi si sta solo in macchina, non esiste neanche un centro, a parte appunto la strada dove ci sono tutte le varie stelle, però a parte quella non è che ci sia tanto da vedere. Ecco, sono assolutamente d'accordo con te, però sul cinema, ragazzi, con tutti quegli Universal Studio, Paramount Studio, se io stavo andando fuori di testa. Vabbè, Daniela di Torino si è innamorata di Firenze in una gita scolastica nell'81, poi c'è tornata con la famiglia nel 2015 e l'ha trovata sporca, caotica e molto cara. Una delusione. Aia, ascoltatore di Firenze, chissà che cosa risponderanno a questo. Un altro messaggio di Fabio da Roma su Los Angeles: una schifezza, praticamente un grande raccordo anulare infinito, una città fatta per le automobili e non per gli esseri umani, una delusione da cui capisci come mai gli statunitensi sono bravi a creare il mito in

0: attorno a delle schifezze. Non potevi descriverla meglio questa città, sono d'accordo. E infatti è solo per il cinema. Abbiamo anche dei vocali, come per esempio quello di Dani. Sentiamo.
1: Betty, io la sindrome di Parigi ce l'avevo prima di andare a Parigi. Poi ci sono andato e ci sono tornato un paio di volte e ci tornerò. Jean Paris.
0: Jean Paris e je te comprends, perché effettivamente è così. Come l'ho detto? Vabbè, un francese è un po' così.
2: Va bene, Betty,
0: Dici
2: benino? Molto brava,
0: molto
2: sì.
0: Brava, no? Perché Ilaria ha studiato lingue, quindi è lei che mi bacchetta.
2: Però anch'io col francese ormai sono arrugginita da morire, cioè meglio tu, posso dire.
0: Addio,
2: credimi.
0: Va bene, abbiamo un altro messaggio di Anna Rita.
3: Ciao Betty, allora per me Venezia è stato un gran disastro, nel senso che sono arrivata lì piena di aspettative e tutto quanto il tempo ho combattuto contro la nausea per gli odori terribili che esalavano dall'acqua e quindi in qualunque posto andassimo io combattevo con la mia nausea.
0: No, che brutta cosa.
3: È andata così. Annalita da Brindisi.
0: È andata così, però come dicevamo, non è che può sempre andare bene. Alfredo, per esempio, racconta che ha sentito alcuni svizzeri davanti a San Pietro dire: ma in fondo non è poi così grande. O come quegli famosi turisti americani che davanti al Colosseo hanno detto: sì, vabbè, ma quando lo finiscono? Più o meno siamo sullo stesso livello. Fra poco cambiamo il nostro argomento, ci concentriamo su quello che c'è dietro la cucina, ma anche dietro all'animo di uno chef, perché parleremo con il Sergio Maria Teutonico, autore del libro 10 racconti di cucina, il lato oscuro del cibo.
4: Cose che capitano tutti i weekend dalle 12 alle 14.
5: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
6: Funky Town.
7: Funky Town.
5: Let's funk.
6: Funky Town, tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella, ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e per

0: permesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
6: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni.

0: Di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: è questa canzone che ci porta a essere in un mood un po' particolare, in un mood un po' notturno, un mondo un po', non voglio dire cupo, perché cupo è invece quello che racconta il nostro ospite, che ho cambiato velocemente, se no sembravo matta, qui su Radio Capital. Questi erano Flash and the Pan con Walking in the Rain, ma parecchia pioggia, quella che è venuta giù in tantissime città d'Italia creando non pochi danni, e nel giro di poco, la famosa pioggia che cade in mezz'ora, ma sarebbe l'equivalente di un mese nei tempi normali, ecco, più o meno si dice così. Ma entriamo nel lato oscuro, lo dice anche il titolo del libro, della cucina, 10 racconti di cucina, il lato oscuro del cibo, con il nostro Sergio Maria Teutonico, maestro, ave.
1: Buongiorno, buongiorno. Che accoglienza, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Betty.
0: Lo chef più bravo e più paziente che io conosca. E guardate che per dirlo io, che non ci capisco niente di cucina e continuo a non capirci niente, vuol dire veramente tanto, vi dovete rendere conto. Che non è il primo libro che tu scrivi, fra l'altro ne abbiamo scritto anche uno insieme con la Silvia Mobili.
1: Esatto.
0: E non è, fra l'altro, l'unico libro che tu scrivi che sì, ha a che fare con la cucina, ma

0: anni di lavoro sulle spalle, ne ho passate di cotte, di crude, quando ero un ragazzo di cucina, come si suol dire, anche se in tutta onestà, insomma, non è quella la strada da seguire. Oggi le cose sono cambiate, però questi sono, nel caso del mio libro, non affronto esattamente quell'argomento, ma metaforizzo, insomma, ogni volta un elemento gastronomico, trasformandolo poi in vendetta, colpa, desiderio, controllo, memoria, morte, insomma. Quindi ci sono dei racconti simpatici e ci sono dei racconti
1: molto divertenti, lo diciamo, non è che il cupo oscuro vi porta fuori strada, assolutamente no, i racconti sono molto divertenti, a cominciare dal primo, che è il ragù della ex, che già, come l'hai descritto, è semplicemente fantastico. Proprio
0: rido,
1: tu percepi
0: che ci penso.
1: Scusa,
0: ogni volta ci rido su perché guarda, ogni racconto di questo libro è ispirato a fatti e persone, cioè nel senso che poi diventano metafore, diventano allegorie, ovviamente sono insomma sceneggiate, però c'è dietro una persona, e nel ragù della ex, ad esempio, c'è una persona che ho conosciuto che era esattamente come appare nel racconto.
1: La Betta.
0: Ho cambiato ogni... Esattamente. Ma non è Betty, mi raccomando.
1: Non è, no, è Betta, comunque, ci tengo a specificare. Io, figurati se mi metto a far ragù con tutta quella roba. Cioè, scordatevelo.
0: Potrebbe
1: essere. Ma c'è anche il catering funebre. Perché effettivamente non dimentichiamoci che alcune persone hanno anche questo, no? Di impegno, insomma, chiamiamola così.
0: Beh, un impegno che insomma è quanto mai necessario nel bene o nel male, ecco, diciamo così. E anche nel caso di quel racconto, pensa, e mi sono riallacciato a un bellissimo bistrò che ho incontrato in Germania anni fa, dove da un lato facevano panini e tramezzini e dall'altro lato non era un'impresa funebre, ma era una lavanderia con il ricamo e il rattoppo. E questa cosa mi ha così impressionato che quando poi ho iniziato, io butto sempre giù appunti quando vado in giro, poi ho trasformato tutto nello stile. Ed ogni racconto, questo è stato il divertimento, il plus personale, mi sono ispirato a uno stile di scrittura diverso, quindi abbiamo dalla scrittura gotica alla scrittura, insomma, alla Edgar Allan Poe, per capirci, scrittura molto più, a una scrittura molto più moderna, attuale, quasi da blog, per capirci.
1: Sì.
0: E mi devi credere, in questi giorni sto ricevendo dagli amici, poi tra l'altro devo dire, Tempeste Editore, il mio editore del cuore, ha pubblicato il libro, ma ho avuto la prefazione di un grande scrittore che è Matteo Strucull, che ha scritto I Medici, ha scritto, insomma, tradotto in tutte le lingue del mondo, a cui è stato inviato il libro a mia insaputa.
1: No.
0: E quindi sì, ma ho ricevuto i complimenti da lui, e io che insomma alla fine faccio il cuoco e la scrittura è solo una cosa terapeutica che mi aiuta a superare lo stress della vita, insomma, mi ha dato il coraggio di mandarlo, di sottoporlo al nostro editore, al mio editore, e lì è nato il libro. Però in realtà volevo mandargli un romanzo, però magari di quello parleremo l'anno prossimo.
1: Ma pensa, quindi c'è già, vedi, però, che mentre uno sta lì, gira il ragù, ora, ma a proposito di ragù che ne abbiamo parlato, poi fa uscire delle idee, e mi sembra anche bello questo, no? Che ci sia una creatività che si manifesta nel cibo, nella gestione del cibo, ma anche in altro modo, insomma, è comunque sempre creatività.
0: Certo, tutti associano il cibo a un atto d'amore,
1: esatto,
0: perché si cucina per se stessi, per gli altri, però è bello invertire il concetto, no? Quindi da un atto d'amore invece diventa magari un atto d'odio o un atto cruento, sempre nei limiti del giusto.
1: Certo, un atto
0: però
1: triste anche, come diceva un film, no? Quello stato d'animo che io ho mentre cucino quel piatto, non posso non pensare che finisca nel piatto stesso.
0: E, è vero,
1: e per
0: è
1: me
0: vero.
1: Sì, che non cucino comunque.
0: È vero.
1: Allora, grazie Sergio Maria Teutonico. Il libro è questa raccolta di racconti, come dicevamo, non è un romanzo, sono 10 racconti di cucina, Il lato oscuro del cibo, Tempesta Editore. Grazie per essere stato con noi e grazie per questo libro che, annuncio, insomma, e lo sottolineo, vi farà sorridere. Un grande abbraccio,
0: grazie,
1: maestro.
0: Un abbraccio a tutti, buon lavoro.
1: È stato un piacere,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Io.
2: Radio Capital.

Zucchero su Radio Capital, questo è Rispetto alle 12.46. Grazie ancora al nostro Sergio Maria Teutonico e a questa idea veramente bella, divertente e originale di raccontare la cucina in un altro modo, in un modo diverso appunto per i tanti stili che lui utilizza in questi racconti, che sono veramente spassosissimi, alcuni veramente proprio spassosissimi. Ripeto ancora il titolo del suo libro, che è 10 racconti di cucina e il lato oscuro del cibo di Sergio Maria Teutonico. Invece ha fatto un po' il giro del web una frase che ha detto Sean Penn, attore meraviglioso, l'abbiamo visto recentemente in una battaglia dopo l'altra ed è stato immenso, che come sapete è sempre un personaggio molto contro. Bene, ha detto che non parteciperà più a nessuna manifestazione tipo Golden Globe, Oscar, tutte le manifestazioni dove ci sono poi dei red carpet, perché odia i selfie. Che voglio dire, per carità, però sai, è anche vero che se sei un personaggio noto e sei arrivato a quel livello, lo sei anche perché ci sono delle persone che ti sostengono, no? I tuoi fan, le persone che ti seguono, che ti stimano, non necessariamente che vogliono per forza, che ne so, un tuo braccialetto perché sono degli stalker. Però lui ha detto che non vuole rilasciare i selfie e che secondo lui nessuno, personaggio famoso chiaramente, perché a noi altri non ci cambia nulla, dovrebbe rilasciare dei selfie. Io non so se a voi è mai stato negato un selfie da un personaggio che amavate, della musica, della televisione, ma anche dell'editoria, no? Della letteratura, però Sean Penn fa legge.

0: Smiling Face, James Taylor su Radio Capital, che se ci pensate è quella faccia che vediamo nei selfie, no? Quelli tanto distrattati dal nostro champagne, ma semplicemente perché lui non è neanche una persona che dice oh mi tiri per la giacca, no? Come ha scritto qualcuno, qualche ascoltatore, oppure neanche sai chi sono, mi confondi con un altro, sai però che sono famoso e mi chiedi una foto, così a prescindere. Ecco, io questo non lo sopporto. Ivano porta spesso in giro dei personaggi. In che senso, Ivano? Ivano, noi questo numero ce lo salviamo e poi ogni tanto ti chiamiamo, eh? Perché lui porta in giro personaggi famosi, tipo Bradley Cooper. E infatti ci ha mandato la foto di lui con Bradley Cooper, molto carino e alla mano. Ecco, confermo. E poi c'è Mariangela che 20 anni fa sul porto di Trani ha visto Riccardo Scamarcio, gli ha chiesto una foto e lui ha risposto con un secco no. Vabbè, bisogna anche capire, magari non era il momento giusto.
1: Cose che Capital.
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Bert,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
11: Capital Live.
12: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
13: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
14: L'ingresso è gratuito.
15: Non prendete impegni.
16: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: La pubblicità sembra durare per sempre.
24: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
23: Poche cose sono per sempre.
24: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
25: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
26: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
27: Sì, guardi, ho perso...

0: adesso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Le notizie delle 13 a Radio Capital, buona domenica da Roberto Ciuti. Una donna denuncia di essere stata violentata da un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, nel suo studio al Senato. 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, doveva contrattare la consegna di vini per 7.000 euro. Silvestro parla di accuse assurde e a Repubblica afferma modestamente: sono un bel ragazzo, la signora è normale. È salito a 5 feriti il bilancio della sparatoria nel centro di Israele, costata la vita a un arabo israeliano di 30 anni. Gli attentatori, dopo aver aperto il fuoco presso una stazione di servizio, hanno colpito in almeno altre due località prima di essere uccisi dalle forze dell'ordine. Un attentato eroico, il proclama di Hamas, la resistenza continua. Affluenza in calo per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. Il dato dei votanti a mezzogiorno è del 13,55%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Tanta Italia nello sport internazionale di questa domenica. Fra un'ora il via al Gran Premio di Ungheria di MotoGP, con Bezzecchi in prima fila. Alle 15 la finale del Roland Garros di tennis tra Cobolli e il tedesco Zverev. Alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, con Antonelli in pole position. Ferrari in seconda fila con Hamilton terzo e Leclerc quarto, e piuttosto nervoso.
3: Non ho paura di dire quando faccio uno sbaglio. Penso che stavolta è stato diverse cose, ho provato a portare un po' più di velocità e non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso.
2: Così Leclerc, Capital News torna alle 14.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: questi sono i Supertramp, The Logical Song, una canzone che è praticamente un miracolo di musica messo insieme. Ecco, qui su Radio Capital alle 13 passate da 7 minuti. Perché mi guardi e ridi, Benny?
1: Sì, no,
0: è che io vedo Benny e rido.
1: No, ma perché?
0: Più forte di me, ecco.
1: È la prima volta che mi apri il microfono, che è detta così, cioè, mi schiacci il bottone.
0: Ho struccato il bottone.
1: Hai struccato il mio bottone, ed è una cosa bellissima questa, cioè i nostri due microfoni sono fusi.
0: Sì, soprattutto ho avuto potere su di te per una volta. Va bene, allora non è un programma erotico quello che state ascoltando, ma siccome appunto c'è Capital Live fra poco al Castello Sforzesco,
1: è
0: ovviamente
1: tutto pronto.
0: Tutto pronto, ci hanno detto, le prove sono state fatte. Manchiamo noi.
1: Manchiamo noi, adesso dobbiamo ancora mangiare, però.
0: Il problema è sì, è quello.
1: Mia mamma, ho sentito mia mamma.
0: Che ti ha detto?
1: Hai mangiato? Che è di solito
0: classica
1: la mamma.
0: Classica domanda.
1: Dice, no, mamma, a Milano non si mangia, che sei matta? Cioè, a Milano.
0: Ora va bene.
1: Ieri ho fatto un aperitivo. Vino così, ma basta, finita, morta lì.
0: Però oggi... hai bevuto molto, perché a Milano funziona così.
1: A Milano si beve. E, oggi a pranzo i pinoli di Betty, perché Betty mangia solo pinoli.
0: Sono allergica al resto in realtà.
1: A tutto, ecco.
0: Il problema è che il pinolo non è così economico, e pranzare solo col pinolo, devo dire, dà una bella botta d'energia, riempie in maniera leggera, però noi abbiamo voglia di qualcos'altro. C'era Benny, era andato sull'hamburger quello zozzo.
1: Lo so, adesso vediamo, insomma.
0: Una roba.
1: Adesso funzionano gli smash burger.
0: Che vorrebbe dire?
1: E quegli hamburger schiacciati.
0: Vabbè.
1: Un hamburger normale, però gli schiacciano con una specie di martello.
0: Martellone,
1: li schiacciano ed sono più bruciati, un po' più croccanti.
0: Vedi queste quante cose mi insegnano. Io che mangio solo roba lessa
1: e
0: petto di pollo. Però è interessante questo. In realtà però già la vedo anche nei negozi, nelle macellerie, quello schiacciato. Però non lo faccio croccante. Va bene, quindi che ci consigliate a pranzo? Un pranzo leggero, visto che abbiamo da stare sul palco alle 4
1: e lunedì 10.
0: Convocazione alle 3.
1: No, dico, è lunedì 10. I nostri amici stanno già mangiando a proprio inquandosi.
0: Ecco, diteci cosa potremmo mangiare anche noi. Mi sembra l'ora giusta.
1: Ma tanto io prendo smash burger.
0: Hai già deciso.
1: E ci metto un po' di pinoli tuoi.
0: I miei pinoli. Che comunque, guarda.
1: Stanno bene.
0: Guarda, non bistrattate i miei pinoli, perché anche nella pasta un po' di pomodoro e olive. Ci metti il pinolo e ti dà tutto quel tocco diverso.
1: Quella croccantezza.
0: Poi certo, costa quanto costa, però ecco.
1: Vuoi mettere?

0: Sassoli su Radio Capital. Beh, però bei menù, forse un po' impegnativi, nel senso che non abbiamo nessuno che ci cucina le trofie al pesto o l'insalata di pomodori, insomma dovremmo andare proprio in un ristorante e non abbiamo praticamente del tempo. E pesto alla genovese anche qui, insomma grazie. Insalata di rapa rossa, cipolla di Tropea, valeriana, menta, basilico greco. Beh, insomma, mi dispiace non essere lì, ma vi seguo col cuore e anche con lo stomaco, devo dire, cara Paola. Ma abbiamo la nostra Natalia Ceravolo, che è pronta a raccontarci un bell'argomento, cioè l'amicizia fra donne over. Non stiamo tanto a specificare. Natalia, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno Betty, innanzitutto grazie perché l'ho cantata tutta. Ma tutta.
0: Brava, quanto sì, è terapeutico sì. Cantare.
1: Mamma mia, ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica.
0: Capisci? La potenza di questa canzone, perché poi diciamocelo, è appunto la potenza che ha. Come la potenza del resto è quella del tema che hai scelto per oggi, perché l'amicizia non ha

0: età, difficile secondo me trovare amiche da una certa età in poi, però come si sta insieme con il passare del tempo? Questo è il tema che hai scelto, su cui poi ci dirai un film da vedere e un libro da leggere. Il film è, secondo me l'avete visto, Book Club, Tutto può succedere, un film molto carino.
1: Molto carino, tra l'altro c'è una seconda parte che Book Club è il capitolo successivo e sono entrambi recuperabili su Amazon Prime. Hai introdotto il tema alla perfezione come sempre. Betty, di che cosa parliamo? Innanzitutto ci sono delle gigantesse di Hollywood, tra cui citiamo semplicemente Diane Keaton, ma a rappresentanza proprio del gruppone. Sono quattro amiche sessantenni e sono alle prese con dei problemi di vario genere e di vario tipo, sentimentali, c'è una recente vedovanza, c'è ovviamente il tempo che passa, ci sono questi figli per cui queste donne hanno dato l'anima e che se ne sono andati via e che spesso tornano, ma tornano per poco tempo. Insomma, che cosa succede? Queste quattro amiche si ritrovano una volta al mese circa, da molti anni, nelle rispettive case a turno, per parlare del libro che il mese precedente hanno scelto. Diciamo che il libro è un po' un pretesto, perché loro proprio fanno poi dei resoconti appunto sulle loro vite, sui loro problemi, si danno delle grandi confidenze, anche delle grandi spallate a vicenda, no? Perché si aiutano. Tutto scorre molto placidamente fin quando il libro scelto da queste quattro care amiche non è 50 sfumature di grigio. Perché loro non si aspettavano assolutamente, quantomeno dal principio, di che cosa si parlasse, ma lo scopriranno ben presto.
0: Allora, però guarda, è la parte più divertente di questo film, c'è anche Jane Fonda, quindi non sono donne poi così giovanissime, come dicevi,
1: esatto.
0: Ed è questa la cosa divertente di come si approcciano a un libro decisamente erotico.
1: Esattamente,
0: ecco.
1: Perché loro poi appunto rivivono anche fisicamente delle passioni che sembravano sopite. Il leitmotiv, Betty, di tutto il film, e anche vedremo del libro che ho scelto per collegare, è che c'è un grandissimo pericolo da sventare, probabilmente nelle vite delle donne più che nelle vite degli uomini, non lo so, lancio questo interrogativo, che è quello di evitare di smettere di vivere prima ancora di farlo sul serio, quindi di continuare a godere della vita fino in fondo.
0: Sì, è vero, di non lasciarsi mai per vinte, questa è una cosa che alle volte alcune donne, ma anche uomini, va detto, vale per tutti e due i sessi, dimenticano. A questo film tu hai unito il primo romanzo di Luciana Littizzetto, dopo che ce ne ha consigliati anche tanti, così scherzando, adesso è arrivato Il tempo del La La La, che già è il titolo.
1: Il tempo del La La La, esattamente, che è un romanzo veramente allo stesso tempo fresco e molto profondo. Anche qui ci sono delle amiche, sono tre, e sono Lola, Maura e Ida, che si ritrovano anche in questo caso in appuntamenti consolidati, ma in questo caso nel loro bar di fiducia, per confidarsi le loro vite, quindi questi appuntamenti consueti che fanno bene un po' all'anima. Noi sappiamo bene di che cosa si parla.
0: Sì.
1: Lola è vicino ai 60 anni e si sente un po' sbiadire. Il matrimonio di Maura fa più rima con l'abitudine che con altro, mentre Ida è l'amica frizzante, quella un po' più libera che tutte quante abbiamo nelle nostre comitive. Tutte e tre vivono l'ardente desiderio di credere di poter dare ancora qualcosa alla vita e che la vita possa dare ancora loro qualcosa. Quindi è assolutamente un romanzo sull'amicizia femminile, su un po' il secondo tempo della vita, perché il tempo della La La La è quando il ritmo frenetico delle vite che noi conduciamo a un certo punto smette, proprio cambia il giro no? dell'orologio. Godere anche appunto della La La La. Ed è, io ho trovato come veramente suggerimento finale un po' il concetto che la sorellanza è sicuramente una bellissima parola ed è un bellissimo legame che possiamo concederci in un altro, ma è anche un campo di azione, cioè non è semplicemente un sentimento, ma è un campo in cui noi ci possiamo mettere in pratica, ci dobbiamo mettere in pratica e vivere fino all'ultimo respiro insieme.
0: Ma che saggia Natalia, guarda,
1: guarda,
0: come se non ti meritassi io come amica,
1: ma
0: quando
1: no,
0: dici queste cose.
1: Molto, io sarò il tuo La La La e
0: grazie.
1: Soprattutto tutto questo sono a stomaco vuoto mentre voi parlavate di troppe.
0: Scusa, ma ora ti mandiamo a mangiare però, ti mandiamo a mangiare. Allora, Natalia Ceravolo ci ha consigliato Book Club, Tutto può succedere, legato a Il tempo della La La La di Luciana Littizzetto. Comunque comunque la trovate su tutti i social, dove potete recuperare questo e tutti gli altri suggerimenti che ha dato.

0: mi trovate anche a casa mia,
1: anche a casa sua, che sta mangiando però in questo momento con tutti i suoi suggerimenti. Grazie Natalia, ti vogliamo tutti bene.
0: Un bacio,
1: baci.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

0: che vita mi fai fare? Ecco, appunto, allora, quanti lo possiamo dire? Filippo Graziani su Radio Capital, alle 13:27 c'è un nostro ascoltatore Maurizio che sta cercando un portachiavi di Radio Capital, ma non li trova, dice questo mondo è sbagliato. Possiamo dare un input al nostro marketing di realizzare un portachiavi di Radio Capital? In realtà, scusate, però i portapass che hanno dato per tantissimi anni, credo che la maggior parte di noi che lavora qua li usa proprio come portachiavi, me compresa, uno per la macchina e uno per la casa. Però vabbè, vi ho dato una dritta, se magari li avete recuperati, un portapass vecchio dove ci avevate chissà che cosa, ecco, fate così. Va bene, noi torniamo fra poco perché c'è bisogno di un'altra dose di cultura. Prima l'ha portata Natalia Ceravolo e in questo programma fra poco la porta la Valentina Tosoni, perché come sempre ci porta in giro per mostre grazie anche al suo podcast che è appena uscito.
1: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ah, io...

0: quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
1: Ah no, io riparto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Loco in Acapulco, i Four Chops su Radio Capital. E quindi, come ho annunciato prima, c'è bisogno di una dose di cultura. Prima ci abbiamo avuto Natalia Ceravolo che ha parlato di libri, adesso parliamo di mostre. Lo facciamo con la regina delle mostre, nonché la regina del podcast sulle mostre, e cioè la nostra Valentina Tosoni. Ciao Vale, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao Betty, eccomi qua.
0: Eccoci. Allora, fra l'altro è appena uscito il nuovo episodio, Storie dell'arte in mostra, dove ci porti di nuovo a Venezia. Fra l'altro io faccio subito coming out, la persona che hai ospitato non è una mia parente.
1: Ah!
0: No, giusto per essere precisa. Ecco.
1: Giustamente, lei è Marinella Senatore, una bravissima artista, ma anche tu sei un'artista.
0: Sì, sì, vabbè, altro livello, cioè, proprio non c'è confronto. Vabbè, comunque, grazie, va grazie.
1: E allora,
0: che cosa succede a Venezia? Che cosa possiamo vedere?
1: Allora, Venezia in questo periodo è veramente il mondo dell'arte, tutto concentrato lì. Come dicevi giustamente, questa è la seconda puntata del podcast che faccio sulla Biennale, che è iniziata il primo di maggio, intorno ai primi di maggio, diciamo così, e va avanti fino al 22 novembre. Ogni due anni c'è questa kermesse pazzesca, che è una mostra, che richiama veramente tutto il mondo a Venezia. Ci volevano due puntate, Betty, perché c'è tanta roba che è quasi impossibile vederla tutta, però insomma bisogna un po' raccontarla, quindi ci ho messo due puntate. E nella prima sono stata, mi sono dedicata proprio all'istituzione insomma della Biennale, che si svolge tra i giardini e l'Arsenale. E invece questa seconda, che è uscita da poco come dicevi tu, va in giro per la città, dove c'è una roba tipo il fuori salone nostro, dico nostro, di Milano, il fuori salone del mobile, nel senso che ci sono veramente centinaia e centinaia di piccoli eventi. Io ne racconto solo qualcheduno, perché bisogna anche un po' perdersi per le calli, andare in giro, ci sono chiese sconsacrate, palazzi, un sacco di posti che ospitano veramente tantissime cose, Betty, quindi insomma bisogna andarci per forza e stare lì un po' e girare sia i giardini che l'Arsenale, ma anche andando proprio in giro a farsi stupire dall'arte.
0: Eh certo, lì è ogni angolo è meraviglioso, voglio dire.
1: Ogni angolo è meraviglioso sempre a Venezia, ma in questo caso, come dire, la bellezza è esaltata anche da tanta tantissima arte. Allora, quest'anno la Biennale, ne abbiamo sentito parlare, è stata veramente scoppiettante.
0: Eh sì, polemiche non solo, insomma.
1: Esatto, padiglione russo sì, padiglione russo no. Adesso il padiglione russo, che è quello insomma della discordia, chiamiamolo così, è all'interno dei giardini ed è chiuso, ma io nei primi giorni di apertura sono riuscita a vedere cosa succedeva lì dentro. Poi è stato chiuso perché ovviamente sanzioni, mica sanzioni, c'è stata persino la comunità europea che se n'è interessata, quindi adesso il tutto è bloccato. In realtà è un padiglione abbastanza, come dire, non così eclatante, c'è stata musica tradizionale all'interno, un albero appeso al rovescio per dire che queste radici vanno verso il cielo, si può intravedere ancora qualcosa, e soprattutto ci sono dei video all'esterno che fanno vedere quello che è successo durante i giorni dell'inaugurazione. Ma noi lasciamo un po' da parte tutte le polemiche, Betty, ci concentriamo
0: sì,
1: un po'.
0: Ma infatti, ma che ci importa?
1: Esatto.
0: Sono tutte sono chiacchiere importanti, però noi parliamo di arte, cioè tu parli di quello.
1: Esatto, ci concentriamo su quello. Allora, è una biennale che ha un titolo, che è il titolo che di solito dà appunto il curatore. Quest'anno è stata chiamata per questa biennale Koyu Ko, è la prima donna africana ad essere chiamata come curatrice della biennale. Come curatrice si intende la grande mostra, quella che deve dare appunto, come dire, uno sguardo generale su quello che sta succedendo in giro per il mondo. Il titolo è In Minor Keys, cioè in tonalità minori. Tra l'altro il titolo è preso dalla musica, sono proprio le note, quelle minori, che lei ha voluto esprimere in questo significato. Ci sono tante cose che succedono, ma stanno un po' nelle profondità, a volte non si conoscono, ma sono quelle che forse danno la struttura al tutto, come un po' succede col Pilates, no? Che si lavora sui muscoli,
0: il famoso core.
1: Esatto, su quelli profondi che però sostengono tutto. Questa mostra è bellissima, è nel padiglione centrale dei giardini e poi prosegue all'Arsenale, nelle corderie.

0: e mostra tantissimi artisti, quasi un centinaio. Purtroppo tra questi artisti non ci sono italiani, ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché Koyu Ko purtroppo è scomparsa mentre stava costruendo questa biennale, quindi tutto è stato congelato e il suo team l'ha portato avanti. Quindi, come dire, diamole una possibilità, forse in quel momento ancora non erano stati selezionati artisti italiani, ma comunque voglio dire, la mostra esprime veramente attraverso artisti anche poco conosciuti a noi, soprattutto africani, asiatici.
1: Ma che bello.
0: Questa idea che le cose comunque succedono anche là in certe geografie che sono un po' alla periferia e forse non sembrano così appunto forti, ma bisogna comunque raccontarle perché lavorano, come dire, nel sottobosco
1: e sostenere. Quindi esatto. Mai come in questo caso direi che non solo il tuo podcast Storie dell'Arte in Mostra, ma in generale tutta la Biennale è assolutamente da visitare. Valentina
0: esatto.
1: Tosoni, grazie
0: esatto.
1: come sempre per essere stata con noi e ci sentiamo fra poco, perché insomma fra poco ci saranno di nuovo tante storie in mostra da raccontare. Un abbraccio.
0: Esattamente, grazie, un abbraccio a tutti, ciao Betty.
2: Radio Capital.

La Giovanotti su Radio Capital, grazie Maria Rosa, una bella ascoltatrice e un bellissimo messaggio che ci ha mandato a proposito del nostro compleanno e del dispiacere del magone che lei ha nel non poter essere presente, ma è come se tu ci fossi, anche tutti quelli che non ci sono fisicamente ci sono nell'animo, noi li sentiamo nel vero senso della parola. Qui c'è una storia d'amore invece dove lei non riesce a lasciare lui perché senza di lui sta male, è Ashanti con Fuli.

0: che è bello chiudere con questa dose d'energia, perché i Toto quando suonano ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Allora vi auguro una buona giornata, buon pomeriggio per tutti quelli che ascolteranno Radio Capi. Sì, mi devo sbrigare, lo so, perché abbiamo ci hanno convocato per ovviamente il Capital Live, era la voce di Fabio Arbois. Noi ci sentiamo il prossimo weekend con Cose che Capital. Grazie a tutti e scipario!
1: Cose che Capital.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Se la sbrighino Putin e Zelensky, Trump si smarca dalle ipotetiche trattative per la fine della guerra. Oggi il presidente ucraino a Londra incontra i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Il New York Times rivela che Israele ha tentato di spiare l'inviato di Trump, Witkoff, e altri funzionari del Pentagono. E il quotidiano pubblica le prove dell'uso da parte di Israele di fosforo bianco in aree popolate del Libano. Un crimine di guerra, secondo l'ONU. Più di un milione di persone a Madrid nella seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, celebrata la messa in Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Madrid continui a essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice sul libro d'onore dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città. Niente festini con droga e prostitute nella villa di Cipriani e Minetti in Uruguay, ritratta tutto la massaggiatrice uruguaiana. In precedenza aveva chiesto di essere sentita dai magistrati italiani e in un'intervista a una TV locale aveva detto di avere paura di parlare. Il Fatto Quotidiano intanto ha riportato le dichiarazioni di due autisti. Portavamo le prostitute alla villa di Cipriani, dicono. Affluenza in calo per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. Il dato dei votanti alle 12 è del 13,55%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52 del primo turno. Si vota tra l'altro in 6 capoluoghi di provincia, urne aperte fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Al via il Gran Premio di Ungheria di MotoGP, l'italiano Bezzecchi parte dalla prima fila. Prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia, grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua holo.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

volte il contatto era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio. Capito?

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e

0: Conad Superstore, trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
5: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
5: Una produzione One Podcast.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Bombardata di nuovo Beirut poco fa, l'annuncio direttamente dall'ufficio del premier israeliano Netanyahu. L'IDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayeh a Beirut, dicono, in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano. Niente festini con droga e prostitute portate da Minetti nella villa di Cipriani in Uruguay. La massaggiatrice che li aveva rivelati ha ritrattato. Jean-Paul Bellotto
9: aveva raccontato nel dettaglio all'inviato del Fatto Quotidiano il sistema con ospiti VIP, droga e prostitute ingaggiate per le serate. Abbiamo la registrazione, messaggi, foto, dice ora il giornale. Poi al Corriere della Sera la donna aveva detto: in quel posto ho visto

0: chiesto di tutto, ma aveva aggiunto ora ho paura. Ospite di una TV locale, aveva chiesto ai magistrati italiani di ascoltarla, non lo hanno fatto prima di chiudere nuovamente il caso. Due settimane fa la donna ha ritrattato, lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, consegnata all'ambasciata italiana. Poi è scomparsa. In passato aveva anche detto di non fidarsi della polizia. Il Fatto Quotidiano intanto ha rintracciato due autisti che hanno dichiarato: portavamo prostitute alla villa di Cipriani.
1: Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria di MotoGP, lo spagnolo alla sua 100ª vittoria ha preceduto Acosta e l'italiano Bagnaia. Subito caduto in partenza il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Siamo nel giro di ricognizione del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, fra pochissimo la partenza con Kimi Antonelli in pole position e le Ferrari in seconda fila. E sta per iniziare a Parigi la finale del Roland Garros di tennis, in campo l'italiano Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Sunny Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine. Okay. Un viaggio nella storia della musica.

0: Capital Hall of Fame.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi.

0: giovani e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
4: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Radio Capital, sono le 16. Un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Una donna denuncia di essere stata violentata da un senatore di Forza Italia. Ci racconta questa storia Roberto Ciuti.
7: Il fatto nel febbraio del 2025, teatro della presunta violenza del senatore Francesco Silvestro, uno studio al Senato a San Luigi dei Francesi. La donna, 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, ha raccontato di essere stata contattata da un carabiniere, suo conoscente e parente del senatore, per una consegna di vini, soprattutto champagne e sassolini. Sicaia da 7.000€ per rifornire la cantina della villa a Capri di Silvestro. Sono stata violentata senza alcun consenso, la denuncia. Ho aspettato a raccontare perché intimidita. Il senatore di Forza Italia, Silvestro, parla di accuse assurde spiegando modestamente sono un bel ragazzo, mentre la signora è normale.
6: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 12 era del 13,55%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. I ballottaggi riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche domani dalle 7 alle 15. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea. A seguito dei bombardamenti è scoppiato un incendio. Nella notte Kiev ha portato avanti attacchi a infrastrutture energetiche e ferroviarie in varie regioni. Raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Attacco terroristico a nord di Tel Aviv, un morto e 4 feriti.

0: Un aggressore neutralizzato, un altro in fuga, erano armati della mitraglietta Carlo usata in altri attentati, compreso il massacro del 7 ottobre. Hamas definisce eroici gli attacchi. MotoGP, Marquez vince in Ungheria, seconda la KTM di Acosta, terza l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Soddisfatto della prestazione, eccolo ai microfoni di Sky.
1: Oggi l'obiettivo era partire meglio di ieri nella prima fase, ma guarda, fortunatamente mi ha sgommato un po' nel primo rilascio della frizione, sennò probabilmente sarei stato buttato giù anch'io. È un bene aver finito sul podio, perché per come era partito il weekend è stata dura, molto dura per me, ma sono punti importanti e bisogna sempre fare il massimo, quindi tutto sommato bene. Dobbiamo lavorare, perché ho una moto un po' instabile nei cambi di direzione, quando le arriva il carico mi va via dietro, e questo è stato un limite grosso qua, però appunto ci sta lavorando e piano piano arriveremo.
0: Tennis, Parigi attende un nuovo re sulla terra rossa del Roland Garros, va in scena una finale inedita e storica. Né Flavio Cobolli né Zverev infatti hanno mai vinto uno slam in carriera. Per l'azzurro, attuale numero 14 del mondo, si tratta dell'occasione della vita, anche se al momento è partito male, sta sotto nel primo set, Zverev è nettamente in vantaggio, ma la partita è ancora lunga, 6-1 il primo set. Prossimo giornale radio alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali notturne, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. In giornata, nuvolosità in ulteriore aumento su gran parte del nord, con prime piogge sulle aree alpine e prealpine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Milan, gruppo A2A.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Capital Hall of Fame.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's bump. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Capital Hall of Fame.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, che non ha più voglia

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Apriamo con lo sport, vi diamo aggiornamenti su cose importanti che stanno accadendo. Cominciamo con il tennis, la finale del Roland Garros a Parigi. Dopo un primo set dominato dal tedesco Zverev per 6-1, Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4. Ora c'è una pausa, un intervallo e sta per cominciare il terzo set di questa finale di Parigi. E poi la Formula 1, c'è un finale ancora sospeso al Gran Premio di Monte Carlo perché Kimi Antonelli è in testa al giro 68 su 78. Il 19enne pilota della Mercedes ha dominato la gara dall'inizio alla fine, ma la gara in questo momento è sospesa con bandiera rossa per un problema, un danneggiamento alla pista, e quindi sarebbe comunque il quinto gran premio consecutivo che vincerebbe Antonelli. Seconda in questo momento la Ferrari di Hamilton, fuori Leclerc, Verstappen e Norris. È il centesimo giorno della guerra tra Iran e Stati Uniti e secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump le due nazioni sono molto vicine alla firma di un accordo. Ci sono un paio di punti ancora da definire, ha detto Trump, ma sono questioni di non grande entità. Sembra lontana invece una vera tregua in Libano. C'è stato un raid di Israele sui sobborghi meridionali della capitale Beirut. Per il premier Netanyahu gli attacchi sarebbero una rappresaglia per i bombardamenti di Hezbollah contro il nord di Israele avvenuti in precedenza. La cronaca, la chat della vergogna: ho distrutto la Porsche, sono un po' off. Questo scriveva l'uomo che uccise la ventenne Matilde Baldi. Ora i testi dei messaggi sono agli atti dell'inchiesta sulla gara sfociata in tragedia. Andrea Lucatello.
10: Tutto agli atti, nero su bianco. Ci sono i messaggi degli amici che tentano di tranquillizzarlo. Tra un anno ci rideremo sopra. I tentativi di ottenere contatti di alto livello. Conosci il prefetto di Asti? Hai un filo diretto? Sono le chat telefoniche di Franco Vacchina e le commercianti di pneumatici che la sera dell'11 dicembre 2025 sulla tangenziale della città, correndo con la sua Porsche oltre 200 km orari, ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. A pubblicarle

0: quotidiano La Stampa. Franco Vacchina è finito ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale per aver tentato di inquinare le prove. L'uomo aveva una sola preoccupazione: la sua auto. Tutte le chat sono state acquisite dalla procura di Asti.
1: E allora avevamo detto in apertura le notizie di sport, con un set pari tra Cobolli e Zverev in questo momento alla finale del Roland Garros di Parigi, e un gran premio di Formula 1 di Monte Carlo per ora sospeso a 10 giri dalla fine per un danneggiamento alla pista. Kimi Antonelli per ora è in testa a questo gran premio. Chiudiamo però anche con il gran premio di Ungheria del moto mondiale. Marc Marquez su Ducati conquista la sua 100ª vittoria in carriera, secondo Acosta e terzo Bagnaia, maxi caduta alla partenza per Bezzecchi e Martin, per loro però per fortuna nessuna conseguenza grave. Con le news su Radio Capital ci risentiamo alle 18.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
0: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: In collaborazione con Radio Capital.
8: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
7: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
8: Tu mi trovi strambo.
9: E come?
8: Davvero, seriamente.
7: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capital.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a chance, it's easy to chase the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Hall of Fame. Solo su Radio Capital.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Cibu, cibu. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando

0: smetti di cercare risposte veloci.
1: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
1: Una produzione One Podcast.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Radio Capital, sono le 18, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Paura a Chernobyl, dove nella notte un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha definito l'attacco profondamente preoccupante a causa delle grandi quantità di materiale nucleare conservate nella struttura. In una dichiarazione ha affermato che l'agenzia si recherà presto sul luogo dell'attacco. Intanto Zelensky è atteso a Londra per incontrare in serata i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania. Assente l'Italia. E il giorno dopo gli attacchi delle opposizioni per un'altra mancata partecipazione, quello al vertice in Montenegro, la linea della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è netta. Al Corriere dice: le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Donald Trump non ha escluso che il governo americano risarcisca gli assalitori del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. In un'intervista a NBC News, il presidente americano ha sostenuto che i manifestanti che hanno fatto irruzione al Congresso sono stati ingiustamente presi di mira dai procuratori e meritano un risarcimento. Carburanti, prorogato il taglio delle accise, ma solo fino al 3 luglio. Sul diesel lo sconto è dimezzato. Edoardo Buffoni.
8: Il governo ha deciso e resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi dai 10 di prima lo sconto per il gasolio. Questo sconto, dunque identico per benzina e diesel, durerà fino al 3 luglio. Poi si vedrà, sperando nella riapertura dello stretto di Hormuz e nella graduale discesa dei prezzi dell'energia. Un pieno di gasolio costerà in media 3 euro in più. Dall'inizio della crisi lo Stato ha speso 1,8 miliardi di euro per calmierare il prezzo dei carburanti. Quest'ultimo sconto è finanziato con i 150 milioni di euro di maggior gettito dell'IVA sui carburanti.
7: Grazie a Minetti la testa è ritratta. Gabriela Mabel de los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimoni dei presunti festivi nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicolò Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata. Quinta vittoria di fila della stagione di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Tutta la gioia del pilota italiano, appena tagliato il traguardo, nello scambio radio con il box, e dice: oggi la macchina era una bestia.
9: That was a masterclass, mate. First Monaco win. Oh my god, thank you so much, guy. Car was a beast today.
7: La macchina era una bestia, dice Antonelli. E siamo allo sport, nella parte del tennis, finale di Roland Garros. Con balli in difficoltà nella finale contro Zverev, l'italiano è sotto di 2-7-1. In corso il quarto set che Cobolli sta vincendo per 2-1. Prossimo giornale radio alle 19.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di qualche nube. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, sto cavallo, diamoglielo un nome, cara Mati, quello che ci ha riportato qui velocissimamente.
1: Bravo.
0: Uso un avverbio che non esiste, un superlativo strabusato dal castello sforzesco, noi re e regina che
1: ma
0: dovremo...
1: Ma no. di cosa? Guardate, guarda che è facile, è re e regina di sta ceppa. No, volevo dirti che il cavallo in realtà non è andato al galoppo, era stanco e accaldato, per cui ha fatto un trotterello.
0: Un trottino.
1: Sì,
0: beh, ma sai che io non sono tanto cavallo, non sono mai andato a cavallo in vita mia.
1: Davvero?
0: Sì, un po' mi
1: spavento. Pony?
0: No, il pony, no, se vado vado su un cavallo. Ho come
1: capito.
0: Si deve.
1: Ma quei bambini mica li mettono subito sul cavallo, li mettono sul pony,
0: no,
1: per cui
0: neanche sul pony.
1: Ah,
0: ad ogni
1: vedi.
0: Modo, dai che dobbiamo tornare al plato,
1: dai,
0: via.
1: Dai.
2: Capital Weekend.
0: Sì, anche
2: Weekend.
0: Oggi.
2: Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Vai, dimmi.
1: Più che il cavallo senza nome, come cantavano gli America,
0: sì.
1: In realtà noi abbiamo usufruito del teletrasporto, che è stato lo stiamo brevettando, no? Perché c'è una roba, tutti trafelati, che sudore, un'immagine bellissima. Per fortuna siamo per radio, per cui non si vede nulla.
0: Ma e non si sì. sente neanche, soprattutto se non le nostre voci, cara Matilde, che dicevamo anche qui in questa domenica, 7 giugno in Capital Weekend, l'Ale Lamati a farvi compagnia per queste due ore. E sai che il teletrasporto che tu hai citato credo
1: sì.
0: sia una dei desideri più diffusi nell'animo umano.
1: Sì, insieme al metabolismo veloce. Io quando dici vuoi un superpotere, cioè vuoi una cosa pazzesca, teletrasporto, metabolismo veloce, ragazzi, la vita ti svolta in un attimo.
0: Beh, il teletrasporto sarebbe veramente veramente tanta roba. Tra l'altro non ho capito se questa sia una materia di base scientifica, cioè se ci si possa davvero arrivare
1: smaterializzare e poi ricomparire un'altra parte, secondo me è una cagata, cioè,
0: non ci dobbiamo neanche sperare così nella
1: mi
0: vita.
1: Sa di no, adesso così a sensazione. Senti, vabbè, salutiamo la nostra squadra che allora è composta dalla Mary J, ciao Mary, perché la Mary vabbè è sempre con noi e si è sacrificata. Chi invece non si è tanto sacrificato è Frengo. Franco Russo secondo me è felice, ha detto ragazzi era lì, dai che abbiamo la diretta, dai.
0: Allora Franco ci è tornato da Sharma, dov'è che era Sharma, Marsalam, chi lo
1: sì.
0: sa, insomma da terre lontane, e adesso devi pagare quando si va in ferie.
1: Ah, è vero, questa cosa, hai ragione.
0: Giusto,
1: sì.
0: giusto così. Quindi anche in questa domenica qua per poi tornare tutti insieme alla festa, dove speriamo di ritrovare alcune delle facce che abbiamo visto poco fa, come dicevamo, all'interno del cortile delle armi del Castello Sforzesco.
1: Ti piace dire sempre questa cosa.
0: Sì.
1: In realtà, vabbè, il cortile di un bel castello, di una bella casa che è stata casa non nostra, visto che dicevi che siamo re e regine, ma neanche per sbaglio, ma in realtà dei signori Sforza.
0: Certo. Non erano né re né regine.
1: Non erano né re né regine. Senti, vabbè,
0: facciamo
1: dai.
0: Così, dai, mettiamo il primo disco.
1: Via.
0: Che tanto è bello, si parte con il mood giusto, quantomeno per quanto mi riguarda. Io sono sempre felice quando scatta del rock and roll qui su Radio Capital, che non mi stancherò mai di dirlo. All'ufficio programmazione musicale, ovviamente, siete sempre un po' parchi di
1: parchi
0: musica.
1: Parchi come
0: il Parco Sempione. Brava, come il Parco Sempione.
1: Stavo notando che sì. stai parlando a tempo, ti sei reso conto di questa cosa?
0: Beh, sui Clash, sui Magnifici 7, come si può fare altrimenti? E soprattutto io la chiamo anche tecnica radiofonica.

0: I Clash con The Magnificent Seven.
1: Allora, fuori onda voi dovete immaginare che lui faceva, adesso lo dico giusto, no, perché è difficile, adesso provo Magni, e io non volevo interrompere e dire guarda che sarebbe Magne, perché loro non ce l'hanno la gne.
0: È arrivata, grazie.
1: Ho capito,
0: infatti
1: dai.
0: È stata The Magnificent Seven.
1: Ragazzi, cioè dai, prova, aspetta, definitivo?
0: The Magnificent Seven.
1: Bravo!
0: Ma io lo faccio solo per le vostre risate.
1: Sì, solo
0: care,
1: per lo show.
0: Le persone, esatto, che sono qui. Al mio fianco, tra l'altro, per noi italiani, in effetti, il gn non esiste. Quindi, quando lo trovi, il cervello ti porta subito a fare gn, come gnam gnam.
1: Sì, magno, magnificent. Magniamo in sette, praticamente. Questa è la traduzione.
0: Va bene, comunque, disco molto bello. Sono stato molto felice di aver riascoltato i Clash, come sono molto felice di essere qui con te, Matilde, per parlare di cose in questa domenica 7 giugno, che è quel periodo che l'abbiamo già detto mille volte, ci porta, o meglio, porta tante coppie
1: a sposarsi,
0: a unire i loro amori.
1: Ma prima o poi anche tu, prima o poi cederai.
0: No. Io voglio parlare di cose che a me non accadono, ma no, infatti, di fuori.
1: Certo, no, perché comunque tu sei uno che va spesso e volentieri ai matrimoni, perché tu sei l'invitato quello perfetto, perché sei la garanzia del successo.
0: Del divertimento.
1: Certo.
0: Oh.
1: Ragazzi, ma io parlo per esperienza personale, cioè Ale metà dell'aperitivo ti intrattiene fino alla fine del matrimonio.
0: Se ne state organizzando uno e vi manca una persona, un buco da riempire su quel tavolo rotondo, qui chi ci mettiamo? Che ci mettiamo? Vengo io.
1: Sandrino Prisco, pronto. No, cioè, allora, Franco Russo è quello che comunque si occupa di fare feste, matrimoni, battesimi, cresime e comunioni. Vedi, lo so perché io ascolto il Fattore C e quindi so che ne fanno promozione. E quindi...
0: C'è qualcosa che rimane fuori da questo elenco a cui puoi partecipare con la tua arte?
1: Dunque, allora abbiamo detto battesime, cresime, comunioni, feste, festicciole, anche
0: diciottesimi.
1: Sì.
0: Ma è festa in generale.
1: E poi lui va molto forte con gli 80-90esimi. Lui va molto forte con comunque con le persone. Perché non c'è età per poter festeggiare.

0: nonno. Senti, quindi tante persone si sposano.
1: Anche Dua Lipa, anche Dua Lipa, insomma, sì, il matrimonio, sì, del weekend non è soltanto il weekend della nostra festa, però sappiate che cambia il trend per quanto riguarda i matrimoni. Allora, sono lontani i tempi in cui il matrimonio era il festone. Ah, guarda, mi impegno. Aspetta. Fino a una certa parte d'Italia, perché comunque al sud vanno ancora i matrimoni in grande, 3-4 giorni. Infatti, vedi che anche Dua Lipa, 3 giorni a Palermo.
0: Dove se magna con i Magnificent Seven.
1: Esattamente. Mentre diciamo che sta cambiando un po' il trend, ma più che altro perché non ci stanno i sordi. Cioè, e quindi, siccome devi contare su mamma e papà, a quel punto si predilige un matrimonio più piccolo. Più piccolo che vuol dire una cinquantina di invitati. Questo è il matrimonio perfetto anche per te, secondo me.
0: Sì, no, stavo pensando, ma questo da un pezzo, io credo raramente di essere stato a matrimoni, no, con più di 50 persone sì, ma non oltre le 100.
1: Ma guarda che, esatto, 100 è più o meno, perché comunque ci metti un attimo, fai la lista, dici, allora, aspetta, il cugino, l'amico, poi che faccio, lo rinvito zia Peppina, quella s'offende.
0: È quello che ti aveva invitato quando si è sposato suo figlio.
1: Bravo, c'è tutto quel tema lì anche di quelli che ti hanno invitato, ti hanno fatto il regalo, quindi alla fine tra una di riffa e di raffa si finisce a 100 persone facili. Ma non vanno più,
0: non vanno più.
1: Adesso cinquantina, massimo 80 persone, questo è il trend dei matrimoni. Poi se volete vi snocciolo anche un paio di cose.
0: No, io solo delle curiosità, sì. Quanto pro capita rimaniamo sui 100 euro per gli invitati che vengono a mangiare a sbaffo? Ah, che poi non è sbaffo, perché comunque 100 paghi.
1: 150, aumenta l'inflazione. Secondo me 150, sì. Non tanto per il discorso del loro hanno speso per me, quindi devo ripagare, perché non è che è un duplice scambio, ognuno fa secondo le proprie tasche, chiaramente. Per cui metti che sei in un periodo in cui non stai lavorando, le cose non ti vanno bene, va bene anche 100 euro. In linea di massima, però, sì, 150. Dipende dal grado di amicizia.
0: Tu che sei
1: anche
0: stata coraggiosa e ti sei sposata, sei rientrata di quanto hai speso?
1: Ma a parte che noi abbiamo speso poco, se vuoi ti dico anche la cifra, perché
0: No, ecco, quelli sono affari tuoi.
1: Abbiamo speso poco, noi abbiamo fatto tutto al risparmio, quindi no, e non ho fatto il conto del quanto mi hanno dato, una cosa, che volgarità, poi scusami, parlare di soldi, cioè no, si invitano le persone per il piacere di averle lì.
0: Sì,
1: comunque una giornata importante.
0: Secondo me non proprio in tutti i casi, però nella maggior parte, dai, sei anche felice di avere persone con cui condividere quella bellissima giornata che si spera possa dare inizio a un qualcosa che duri tutta la vita, come
1: fammi
0: nel tuo caso.
1: Fammi essere un po' più romantica, infatti. Sì. Io faccio la parte romantica, tu quella cinica. Oggi abbiamo pure Franco, che è cinico pure lui, vedi tu.
0: E sei ancora qui, non ti sei suicidata.

0: anche senza di te.
1: Il nuovo disco di Willy Peyote, Kodak, che tra l'altro è proprio in tema con tutte le foto che vengono scattate. Si sta parlando di matrimoni, insomma, siamo partiti dal matrimonio di cui credo avessimo già accennato la settimana scorsa, no? Quel Dua Lipa che un po' di polemica ha anche creato, però le foto sono un
2: Palermo
1: un
2: non
1: must.
2: È il tuo salotto. Palermo is not for rent.
1: Non è in affitto, sì, non è a noleggio.
2: Però è più bello dirlo, is not for rent. Adesso vabbè, non mi linciate palermitane l'ascolto. Tra l'altro l'anno scorso proprio sono stata in Sicilia, mi piacerebbe tanto ritornarci, ma purtroppo mi sa che quest'anno non riesco. Invece tu dicevi giustamente Kodak, sì, le foto
1: di i rullini,
2: esatto, che sono comunque, visto che dicevamo che il trend è di fare matrimoni più piccoli, più contenuti per spendere meno, però sul fotografo non si risparmia, non lesina nessuno. Il fotografo resta comunque tra i servizi più richiesti, oltre a il videomaker e il violinista. Mi piace questa cosa della musica dal vivo, anche magari durante la cerimonia.
1: È vero, poi adesso vanno molto i violinisti o le violiniste che utilizzano strumenti elettronici, quindi il violino elettronico, che è molto in voga, mi sembra, sono diverse feste, matrimoni, insomma, sì, lo vedo spesso, chiaramente grazie ai social network che ripropongono.
2: Ma
1: tornando ai fotografi, scusa, oggi visto che tutti abbiamo dei telefoni o delle macchine anche abbastanza come dire importanti, che scattano anche delle foto discretamente belle, non sarebbe meglio, invece, che non voglio rubare il mestiere a nessuno e non voglio far cadere i fotografi, ma se tutti gli invitati facessero 1000 foto a testa, alla fine qualcuna di buona viene fuori.
2: Ma se lo dice un fotografo ti dice sì, ho capito, però scusami, non è la stessa cosa rispetto al mio sguardo.
1: Vero, anni e
2: anni di studio, gavette, tanti matrimoni alle spalle. Però a proposito di foto, c'è Alessandro da Padova che dice: ragazzi, parliamo di qualche anno fa, quando ancora gli smartphone non esistevano. Ti ricordi quel bel periodo in cui comunque si stava senza smart, senza social?
1: Quando si giocava a Snake.
2: Esatto, che si fa ancora adesso, però un po' meno in voga. Durante un matrimonio ho fatto una foto convinto che fosse venuta bene. Quando poi sono state sviluppate, si sono accorti che avevo il dito davanti alla fotocamera.
1: Vabbè, questo quando usavi le vecchie.
2: Certo, l'usa getta, quella è one shot, buona la prima.
1: Perché adesso mi vengono in mente quei momenti, e io guardo gli occhi di Franco perché sa sicuramente di cosa sto parlando, quando con le macchine fotografiche che avevano un rullino che poi portavi a sviluppare, solo dopo ti rendevi conto di che foto avevi fatto. Ma facevi degli scherzi meravigliosi.
2: Abbiamo fatto tutti delle gite scolastiche, abbiamo avuto tutti quell'amico lì, quel Franco Russo, quell'Ale Frisco, esatto, che comunque faceva la foto proiettato verso se stesso, diciamo un selfie,
1: sì, dall'alto,
2: però
1: verso il basso. Dai, i vostri messaggi al 342-342-2190.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Conquista Viaggi. Con loro non sei solo.
4: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
5: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
6: E siamo qui per portare Capital Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
3: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
10: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
0: Passanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: David Bowie, Ashes to Ashes su Radio Capital. Allora, un po' di messaggi arrivati durante il break pubblicitario, 342-342-2190, ma come sempre l'argomento matrimonio, che non sarà una primizia alla radio, però che tiene sempre banco, insomma,
1: in
0: piace
1: questo
0: sempre.
1: Periodo quantomeno sì. Per esempio Giulia da Roma: ragazzi, al matrimonio di mio fratello stavo sempre con questo bicchiere in mano, non sapevo neanche se era il mio, ogni tanto lo ritrovavo pieno, ogni tanto mezzo vuoto, però è ancora qui che ce lo può raccontare, fortunatamente.
0: Secondo me una delle cose più belle, poi andiamo, credo ci sia qualcuno al telefono, è il film Quattro matrimoni e un funerale, sai, sì. Quando Hugh Grant incontra un vecchio compagno di scuola che gli chiede se sta ancora con con Maria,
1: sì,
0: che meglio, è ancora la tua fidanzata? No. Guarda, meglio.
1: Guarda, lascia fare, da è mia moglie.
0: Adesso è mia moglie. Perfetto, via.
1: E di matrimoni parliamo anche con Mirko da Verona. Ciao, benvenuto su Radio Capital.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Mirko!
1: Allora, Mirko.
0: Con la K o con la C?
2: No, con la K. Con la K.
1: Ah, grande. Avrei scommesso tutto sulla C.
2: Accappatoio, dico sempre.
1: Ah, vabbè, fantastico. E quindi ti sei sposato in accappatoio, è questo che ci volevi raccontare, no?
2: No, non era quello. Sentendovi parlare così via, mi è venuto in mente che qualche giorno fa è stato il mio anniversario di notte.
1: Ah, auguri, quanti anni? Ah, 10.
2: Dieci.

0: nozze sono, lo sai?
1: Oddio,
0: nozze
2: lunghe, te lo dico io.
0: No, no, no, dai. Sì, vabbè. Sì. Vabbè, non lo so, io lo vado sempre a leggere su internet, ti dico la verità, però pensavo magari ti fossi preparato.
2: Secondo me fine 25 no. non c'è metallo.
1: No,
2: che
1: no,
2: le...
1: no, ci sono. Ah, però ci sono.
0: No, c'è legno, cotone, tutta una serie di materiali.
2: Filo di Scozia. Vabbè.
1: Dovrebbero essere di legno.
0: Ah, di legno,
1: Sì, penso di sì. Comunque stavo dicendo che per l'occasione abbiamo riguardato tutti i video del matrimonio, le foto e così via, e la cosa che mi è proprio più risaltata all'occhio, cioè che probabilmente quel giorno lì era tutta una grande emozione, quindi non me la sono vissuta bene, è stato il discorso del mio testimone, perché io sono un po' ossessionato dal controllo e quindi volevo assolutamente sapere tutto quello che sarebbe successo al mio matrimonio, scherzi compresi, tranne il discorso del mio matrimonio, del mio testimone.
0: Sì. Sei riuscito a controllare tutto o no? No.
1: Ci sono riuscito, sì, litigando anche con dei miei amici, purtroppo, perché volevano farci degli scherzi senza dirci cosa fare, invece no, perché era tutto scalettato il mio matrimonio. Sì, perché lo faccio di lavoro, principalmente quello.
0: Cioè organizzi
2: controllare
0: matrimonio.
2: Le persone.
1: organizzo eventi, tra cui anche i matrimoni, e quindi cioè, ne ho viste di cotte e di crude, soprattutto nel momento degli scherzi, e quindi almeno al mio ho voluto mettere un po' di paletti. Tranne l'unica cosa che ho proprio detto hai carta bianca è stato il discorso del mio testimone, perché sapevo che sarebbe venuto a fare una cosa molto figa.
0: Che ha fatto però? Scusa, ci hai messo curiosità?
1: No, ha fatto un discorso alla stand-up comedy, veramente è stata una cosa...
0: Tirando in mezzo la gente anche, eh?
1: No, non proprio, cioè mia moglie Chiara,
2: che salutiamo caramente,
1: ovviamente, che cioè, metteva un po' in mezzo noi due, però una delle frasi che più belle in assoluto, che proprio ha piegato in due la sala, era stata una cosa tipo che nella vita le persone su cui ci si può appoggiare, fidare, insomma, si contano sulle dita di una mano. Io quel giorno avevo simbolicamente dato il mio anulare a mia moglie e lui mi chiedeva se gentilmente poteva avere anche lui un dito, potenzialmente, possibilmente il pollice e non il dito medio. Ecco, questa cosa qua.
0: E giù a ridere, immagino.
1: Sì, no, ma
2: grazie. Matt Rice, direi.
1: In quel momento lì non l'avevo, cioè, non me l'ero goduta. L'altra sera, qualche giorno fa, quando l'abbiamo riguardata, sono stato 10 minuti a ridere. Poi lui
0: nel frattempo lui è andato da Jimmy Fallon, è diventato famosissimo.
2: No, però perdonami Mirko, è vero, ci sono cose che raccontate non riescono a rendere quanto poi da vissuti.
1: Infatti io l'ho detta malissimo, però cioè, lì in quel momento lì, poi con la giusta cadenza, le giuste pause, così come
0: è il tempo
1: lì.
0: Comico, giusto, sì.
1: Sì, pazzeschissimo, veramente. Ho riso tantissimo e all'epoca non so perché non l'avevo percepita subito.
0: Quindi vabbè, te la sei goduta poi.
1: Dopo 10 anni,
0: pensa a te, c'è sempre un tempo giusto per tutte le cose. Va bene, grazie di averci raccontato questo discorso fantastico. Adesso tutti a prendere ispirazione.
1: Esatto.
2: Ciao Mirko. Buon anniversario.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.

0: I Subsonica con Istrice, prima di loro l'avrete sicuramente riconosciuta, Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel, quella musica che faceva da colonna sonora a quella scena, esatto, in cui lui taglia l'orecchio al poliziotto, lo tortura di fatto, questa musica assolutamente fuori contesto, classico di Tarantino che sceglie sempre
1: roba allegra, è in contrasto perché è quello, la scena estremamente drammatica però accompagnata da una colonna sonora magari anche
0: totalmente
1: così.
0: sì, diversa da quella che è, diciamo, l'atmosfera dell'immagine, insomma, questo è, ma come stavo dicendo, insomma, Tarantino sceglie sempre molto bene le sue colonne sonore. Allora avremo un po' di messaggi ancora in tema matrimonio e che sono arrivati nel frattempo al 342 342 2190, ma nel frattempo direi che, visto che siamo andati un po'

0: Lover, Leggero su Radio Capital, l'ultimo disco di questa prima ora, ce ne dobbiamo quasi andare.
1: Però
0: ma torniamo,
1: non,
0: vai.
1: Non prima di aver letto l'ultimo messaggio di questa prima ora. Francesca da Bari dice: prima parlavate di uno che aveva il bicchiere che a volte era pieno, a volte era vuoto.
0: Sì.
1: Io in matrimonio mi ricordo che ogni volta che tornavo al tavolo era leggermente cambiato, cioè tipo c'erano persone diverse senza che nessuno dicesse niente, perché quello è il gioco anche del, com'è, il gioco dei quattro cantori, come si chiama quella cosa delle sedie?
0: Quello che rimane in piedi.
1: Esatto,
0: non lo so,
1: quello che
0: non lo so.
1: Tutti si siedono e tu rimani in piedi.
0: Però in questo posso dire di sentirmi troppo giovane per aver mai giocato quel tipo di...
1: Come non troppo giovane? Al limite? No,
0: no,
1: perché? Ci giocavo.
0: Sì?
1: Sì.
0: No,
1: sei una
0: vecchia. A tra poco qui su Radio Capital.
2: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri.

0: prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. In apertura la notizia di un gravissimo incidente stradale nel Varesotto. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una ragazza di 17 anni e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Pochi minuti che si sono trasformati in un incubo per Anna Ksmin, la modella polacca di 30 anni che vive a Milano da alcuni mesi, che ha raccontato di essere stata aggredita nella zona di Porta Romana da un gruppo di giovani che l'avrebbero inseguita, molestata e picchiata mentre stava andando a fare la spesa. Interrompere l'aggressione sarebbe stato l'intervento di un giovane passante. Niente festini con droghe e prostitute portate da Minetti nella villa di Cipriani in Uruguay. La massaggiatrice che li aveva rivelati ha ritrattato Jean-Paul Bellotto.
4: Aveva raccontato nel dettaglio all'inviato del Fatto Quotidiano il sistema con ospiti VIP, droga e prostitute ingaggiate per le serate. Abbiamo la registrazione, messaggi, foto, dice ora il giornale. Poi al Corriere della Sera la donna aveva detto: in quel posto ho visto di tutto, ma aveva aggiunto: ora ho paura. Due settimane fa la donna ha ritrattato, lo ha fatto in una dichiarazione giurata davanti a un notaio, poi è scomparsa. In passato aveva anche detto di non fidarsi della polizia. Il Fatto Quotidiano intanto ha rintracciato due autisti che hanno dichiarato: portavamo prostitute alla villa di Cipriani.
3: Siamo allo sport, pocherissimo per Kimi Antonelli a Montecarlo. Nel Gran Premio di Monaco il pilota della Mercedes ha centrato infatti il quinto successo di fila, è davvero inarrestabile. Roland Garros finale tiratissima tra Cobolli e Zverev, l'italiano è riuscito a far suo il tie break ed ora si va all'ultimo set. Prossimo giornale radio alle 20.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: Per ogni ora. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Un Bruce Springsteen Matic che abbiamo visto on fire su tutti i suoi palchi calcati in questo periodo. Credo che abbia finito tra l'altro il suo tour in cui non sono mancate, come dire, invettive
1: chiamate
0: alle armi, ma forse non è il termine, l'espressione adatta. E insomma si è rivolto alla popolazione, lo sapete, per criticare anche giustamente il presidente americano Donald Trump. Credo l'abbia fatto in ogni sua data di ogni concerto.
1: Ma
0: insomma,
1: lui l'ha sempre fatto. Comunque, da questo punto di vista posso dire uno che non si tira indietro, quantomeno.
0: No,
1: perché
0: anzi
1: è uno che ci tiene a esporsi, a far sentire le proprie ragioni, sperando di diffondere quello che è il suo messaggio il più possibile.
0: E anche perché se lo può permettere, insomma, noi siamo usciti da I'm on Fire, che era del 1984, quindi sono passati più di 40 anni, direi che la carriera si è
1: perché
0: evoluta.
1: Da I'm on Fire a You Are Fired,
0: esatto,
1: è un attimo.

0: Senti, cambiamo argomento, o meglio, continuiamo a parlare di celebrazioni, visto che noi abbiamo momentaneamente lasciato la festa di Radio Capital, non solo, insomma, di tutte le radio del gruppo, ma noi evidentemente facciamo parte e ci teniamo a celebrare i 30 anni di Radio Capital. Ma leggevamo che in realtà l'anno tondo mi prende più.
1: No, l'anno tondo rimane, cioè nel senso, festeggiare il proprio compleanno, comunque le celebrazioni di compleanno vanno ancora, però si aggiunge dai social, sì, perché arrivano sempre dai social, che io dico, ma esplodessero tutti.
0: Noi siamo qui ad attingere.
1: No, lo so, va bene, però troveremo altre fonti, capisci? Ci sarebbe magari anche un po' più autorevoli. No, va fortissimo il mezzo compleanno. Cos'è il mezzo compleanno? È una roba che mi sembra un po' tipo il mesiversario dei fidanzatini, no? Sai, abbiamo festeggiato insieme da un mese, due mesi.
0: No, è tenera in realtà come cosa.
1: È tenera, dopo un po', però dici anche basta. Adesso invece va forte questa cosa del mezzo compleanno, cioè dopo sei mesi dal tuo compleanno ne festeggi un altro, che è sostanzialmente un'occasione come un'altra per fare una festa. Dici, c'era bisogno di inventarsi la scusa? Evidentemente sì.
0: No, ma voglio dire, allora vale tutto, cioè se devo festeggiare i miei 50 anni e mezzo
1: e
0: posso anche festeggiare
1: mezzo?
0: I miei 50 anni e un terzo, cioè chi me lo impedisce?
1: Ho capito, però cioè, lì sei fin troppo alternativo, secondo me è difficile che ti seguano in tanti, anche perché ogni volta devono venire a cena, pagare di tasca propria e decidere se pago io, faccio il regalo oppure no,
0: allora,
1: che questo è un grande tema.
0: Come si dice nei laureati, grande film che citiamo spesso, grande film, magari so, comunque citato spesso, se si fa il regalo al festeggiato, il festeggiato offre, che sia la cena o da bere, se non si fa il regalo, gli
1: il
0: invitati...
1: festeggiato paga?
0: No, paga.
1: Cioè ognuno paga per sé?
0: Sì, o pagano al festeggiato. Che comunque ha qualcosa da festeggiare.
1: Sì, alla fine però devo dire la verità, adesso al di là delle regole, a me è sempre capitato di fare di andare, magari pagare, comunque un regalino lo faccio sempre, perché se c'è il compleanno un'occasione per festeggiare,
0: certo,
1: mi sembra brutto presentarmi a mani vuote.
0: Ci sta. Anche se, voglio dire, se uno fa un... Cioè, allora, se tu mi inviti alla festa, te lo sto dicendo, cerco le parole giuste, e mi dici, guarda, le faccio la mia festa dei miei 43 anni e mezzo. Io sono indeciso.
1: Tu già dici.
0: Cioè, tra il mandato
1: a
0: quel
1: me ma parano.
0: E vuoi pure il regalo? No, come
1: vabbè,
0: la stiamo a mettere?
1: Un mezzo regalo a quel punto, no?
0: Sì. Ti lascio fuori, guarda.

0: Era il 1998 quando George Michael cantava Outside.
1: E si faceva beccare tra l'altro, perché questa canzone mi ricorda sempre scenari di cronaca. Adesso ride.
0: No, è vero. Tra l'altro ti ricordi anche il video?
1: Attesce nel luogo pubblico,
0: ti ricordi,
1: ragazzi,
0: il video anche
1: era
0: della canzone, che era molto provocatorio.
1: Molto provocatorio. Io mi ricordo gente vestita da poliziotti, mezzi vestiti, sì, mezzi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. Il famoso bacio del policeman di Banksy, non so, sì, se l'hai mai visto. Ecco, in quel caso però era arrivato prima George Michael, quindi Banksy ha copiato. Ma tanto sempre da lì arrivano, Regno Unito, roba loro. Va bene.
1: Senti, a proposito di mezzo compleanno, che abbiamo detto, questa cosa del mezzo compleanno, che sicuramente si inserisce in quest'epoca in cui di fatto abbiamo voglia forse di celebrare, di festeggiare anche queste micro ricorrenze, però ovviamente c'è sempre bastian contrario, e quindi Franco al 342-342-2190, Franco omonimo di Franco Russo.
0: Caspita, ero convinto fossi l'unico in tutta Italia, perché Franco
1: no,
0: è un nome così.
1: Perché attenzione, no, guardate che okay. Franco, secondo me, la pensa come il nostro Franco, e dice: ragazzi, a me questa cosa del mezzo compleanno non piace.
0: Non piace.
1: Già non mi piace festeggiare il mio compleanno normale, figuriamoci se mi devo mettere a festeggiare dopo 6 mesi. Ma infatti, sai che mi sono fatta un quadro della di questo Franco, che non è Franco Russo, no, ma gli somiglia molto, perché Franco va alle feste pagato lautamente, Franco Russo intendo,
0: e torna a casa con le bottiglie che non sono ancora state aperte alla festa.
1: Esatto, però se si tratta di festeggiare il suo, secondo me non è tanto festaiolo, no Franco?
2: No,
1: adesso
2: no.
1: Vero, non so, non mi dà l'idea di essere uno festaiolo, per quel poco che lo conosco così stavo azzardando, e quindi secondo me è gemello del nostro ascoltatore.
0: Sai che secondo me questa cosa di non avere tanta voglia di festeggiare i propri compleanni, almeno per come la vivo io, deriva anche dal fatto del giorno del mese di nascita. Io sono un estivo, quindi le scuole erano chiuse quando ero piccolo, perché sono di fine agosto, e non ho mai avuto i compagni di classe con cui festeggiare proprio il giorno del mio compleanno. Quindi non ho mai avuto quella cosa del dover essere io al centro della festa.
1: Uno che è nato il 28 agosto, ipotizziamo, abbiamo con noi l'ospite in studio Alessandro Prisco, dici di più.
0: Come lo festeggiavo? Con la mia famiglia, che mi faceva gli auguri, eravamo in vacanza e basta.
1: E la festa la facevi dopo?
0: Poi tornavo, sì, con qualche compagno, ma ormai non hai perso l'abbrivio del
1: e quindi dicevano: sì, guarda, veniamo, però regalo non te lo aspettare nemmeno,
0: basta,
1: perché ormai è passata la festa,
0: gabbato
1: lo santo,
0: lo sandro,
1: una piccola storia triste. Vabbè,
0: per fortuna poi nel corso degli anni ho scoperto anche che invece può avere dei vantaggi compiere gli anni alla fine del mese di agosto.
1: Pensavo stessi dicendo: ho scoperto l'alcol e quindi
0: per annegare tutti i miei dolori.
1: Mi stavo immaginando, era molto da te comunque.
0: Sì, ma lo è tuttora. Paul McCartney and the Wings con la moglie Linda.

0: Va bene, sempre con Da Sola, tra parentesi, perché ricordiamoci che il suo solipsismo cercherà di sconfiggere tutte le restanti persone del mondo.
1: Allora, a proposito di restanti, resta ancora un messaggio sulla sera del mezzo compleanno. Giustamente Adriano al 342-342-2190 dice: ragazzi, ma il mezzo compleanno è il compleanno del mezzo giornale. C'hai ragione. Ma loro hanno fatto il tour in teatro, adesso due serate hanno fatto, ma hanno promesso Benny e Meloccaro che faranno anche nella prossima stagione le altre date a teatro, e l'hanno chiamato lo spettacolo Il Mezzo Teatro.
0: E beh, giusto, quindi ci sarà il mezzo compleanno.
1: E quindi ci sarà il mezzo compleanno, gli stiamo dando un'idea.
0: No, stavo anche pensando un'altra cosa, che è un po' quel ritorno anche quando eravamo bambini. Sai che quando ci sono i neonati molto piccoli, i neonati quando hanno un anno e mezzo, nessuno dice che hanno un anno e mezzo, dice che hanno 18 mesi.
1: Sì, vero.
0: Quanto ha? 20 mesi? Poi a un certo punto diventano anni, non si capisce perché.
1: Ma queste sono le mamme pancine, quelle che si esprimono già in settimane quando le incontri che sono incinta e dici: ma di quanto sei? Di qua devi tipo 30 settimane, io non. No, quante sono le settimane?
0: Allora
1: adesso,
0: facciamo una cosa.
1: Quante sono le settimane?
0: Vabbè, 30 diviso 4, dai.
1: No, allora, 52 in un anno, però 9 mesi, quindi sono un po' meno di.
0: Ah, 9 mesi sono 36 settimane.
1: Sì, ecco, esatto. Allora,
0: per 9.
1: E allora 30 settimane dici: è lì lì più o meno. Ragazzi, io avevo il debito fisso in matematica, cosa volete da me?
0: Facciamo una cosa, aspetta, andiamo in pubblicità e conta quanti mesi hai.
1: Vai.
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
10: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: britannico degli Yazoo su Radio Capital. Yazoo che mi ha sempre fatto molto sorridere perché mi fa sempre venire in mente il kazoo.
1: Ah, infatti, anch'io pensavo fosse un'altra cosa, non ci siamo neanche messi d'accordo, anch'io penso sempre al kazoo.
0: Che è uno strumento, chi lo usava? Jamiroquai probabilmente.
1: Beh, non lo so fare benissimo, adesso ci provo, mi alleno e poi lo rifaccio.
0: Poi non vogliamo assolutamente mancare di rispetto agli Yazoo appena ascoltati. Allora, senza parlare più di frivolezze, cose che invece ci piace tanto, ma, sì, cara Matilde, altrettanto piacerà a te molto sapere che giovedì inizia il mondiale di calcio.
1: Ma guarda, ti posso dire, non è che mi piaccia o non mi piaccia, semplicemente mi passa liscio come l'acqua fresca, nel senso che vabbè, però
0: se ci fosse l'Italia un po' lo guarderesti anche tu.
1: Ma no, io ti ho detto, io salgo sul carro verso la fine, cioè quando siamo proprio agli sgoccioli, che la nazionale è ormai, non so, si sta giocando qualcosa, ma all'inizio, cioè le partite prima, quelle di girone, quelle di frega poco,
0: ti
1: no?
0: Ti svelo un segreto, sì, che non è tanto un segreto, la nostra nazionale è dal 2006 che non arriva agli sgoccioli per giocarsi qualcosa.
1: No, grazie, quindi questo questo lo so benissimo. Ma infatti, per cui, siccome non ci qualifichiamo da il terzo mondiale senza qualifica,
0: sì,
1: no?
0: Sì, abbiamo fatto 2010 male, 2014 brutto e poi abbiamo cominciato a non qualificarci proprio.
1: Ecco, figurati, dici nel dubbio, meglio non comparire nemmeno, per cui figurati quanto mi può interessare. Allora, però la stretta cronaca ci mancherebbe.
0: Sì, anche perché costume e società, comunque il campionato del mondo, c'è una volta ogni 4 anni, va anche celebrato. Tra l'altro si comincia giovedì alle 21 ora italiana, partita inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico.
1: Vabbè, Preparo un box con le alette di pollo come fanno gli americani al Super Bowl.
0: Ok, ma quello quando giocheranno negli Stati Uniti. Questa siamo in Messico, a Città del Messico. Messico,
1: vabbè, allora alette di pollo piccante. Messico. Non so. Allora come si chiama? I nachos con la salsina, quella.
0: I taco.
1: Qualche altro. Nachos si chiama. Perché mi devi confondere? I nachos sono le patatine quelle triangolari che si pucciano nella salsina piccante con piccante.
0: Che si mangiano anche con sopra il formaggio. E i jalapeni.
1: Bravissimo, okay, quelli lì.
0: Comunque, diciamo, l'Italia non c'è, ma ci sono quest'anno ben 4 nazionali debuttanti.
1: Sì.
0: Ok. L'Uzbekistan, tu pensa, non c'è l'Italia, c'è l'Uzbekistan. Tra l'altro.
1: Sono più forti, anzi, sicuramente.
0: Però in panchina c'è Fabio Cannavaro.
1: Grande, me lo ricordo.
0: Che è campione del mondo dell'Italia 2006.
1: Certo, per quello me lo ricordo.
0: Dell'Uzbekistan.
1: Gli occhi azzurri.
0: Brava.
1: Sì.
0: Brutto, eh?
1: No, bel tipo, ma non il mio genere. Vabbè.
0: Poi Giordania, Capoverde e Curaçao. La nazionale di Curaçao.
1: Curaçao.
0: Blu Curaçao.
1: Infatti, no, scusami, quella davvero?
0: No, però ricorda molto da vicino il nome della.
1: Non c'entra niente,
0: no,
1: però.
0: No, credo proprio di no. Magari arriva da lì, cioè, forse qualche attinenza c'è, ma non la conosco. Allora, tu pensi che tra il giocatore più giovane e quello più vecchio dei partecipanti al mondiale ci sono oltre 25 anni di differenza? Il più vecchio è un portiere scozzese di 43
1: siete
0: anni.
1: Siete romani? C'è qualche romano per caso? A qualcuno è venuta in mente la risposta?
0: E stigazzi!
1: Ma lo sai che tra il giocatore più vecchio e quello più giovane passano 25 anni?
0: Una generazione. A 25 anni tu puoi essere tranquillamente già padre di non uno ma 2 figli.
1: No,
0: quindi
1: no, certo.
0: È come se padre e figlio giocassero lo stesso mondiale. Questa coincidenza non c'è, ma parlando di cose serie, poi chiudiamo, di curiosità ce ne sarebbero tantissime. E l'ultimo, direi senza grandi dubbi, in cui potremo vedere partecipare contemporaneamente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che per raggiunti limiti di età, insomma, saranno il loro ultimo mondiale.
1: Quanti anni hanno adesso?
0: Siamo sulla quarantina.
1: Pensavo superati forse i 40, siamo più o meno coetanei.
0: E siamo al 6° mondiale per entrambi.
1: Ah, ma è tanto.
0: 6° mondiale vuol dire
1: hanno dato quello che dovevano dare al calcio.
0: Sì, direi che le hanno dati e hanno anche preso tutto quello che potevano prendere dallo stesso mondo. Vai Milo. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Oh, quanto fa estate il reggae di Loredana Bertè con La Luna Bussò. Radio Capital, le bussano. Sarà anche scontato, ma devi essere tu a bussare, perché adesso è il tuo di momento.
1: Aspetta che arrivo, cioè con la mia valigetta. Sai che c'ho uno zaino apposta per portarmeli via in vacanza? Ho chiesto a mio marito il permesso di portarmi, ho detto posso portare libri illimitati, e lui mi ha detto sì, ma d'altronde sa che è la sua ancora di salvezza.
0: Già, perché tu non leggi sul tablet o sul tuo, è ancora il cartaceo pesantissimo, che in vacanza è un po' uno sbattimento.
1: Proprio uno zainetto fatto quasi a valigia che mi porto io, non chiedo aiuto a nessuno, non rompo le scatole, però mi chiudo lì e capito, passo tutto il tempo libero che ho lo passo a leggere. D'altro canto, come ho scritto anche su Instagram, se non parlo leggo, quindi certo, sei fortunato se stai leggendo.
0: Leggi, ti prego, leggi. Ed eccolo qui il libro che si fa sentire, che bussa, perché è il momento dell'amato libro.
1: Madonna santa, con questa cosa di contestualizzare e di farla diventare la rubrichetta. No, senti una cosa, invece no, mi è venuto in mente a proposito di estate, di cose, di consigli, c'è un libro molto divertente di cui hanno fatto anche una serie Netflix che non ho ancora visto, a dire la verità, ma sono curiosa perché sai, per poter fare era meglio il libro, che poi non è sempre detto tra l'altro, bisogna vederla, ma me la sono persa. Comunque si intitola Gli Ansiosi, così come anche la serie, l'ha scritto Fredrik Backman, che è svedese, e infatti ero curiosa di sapere questa cosa, me l'ha consigliato il libraio, ho detto ah guarda, questo qua è un libro pazzesco, perché io svedesi
0: se parli di svedesi, norvegesi, gente del nord, mi vengono subito in mente quei noir che mi piacciono molto, ma non credo sia questo il caso.
1: No, allora in realtà sì, c'è una sfera di, c'è un pezzo di giallo di indagine, perché appunto è ambientato in Svezia durante la vigilia di Capodanno, e c'è questo rapinatore, però un rapinatore, immaginatevi, un po' impacciato, un po' alla Woody Allen in Criminali da strapazzo, quindi di quelli non espertissimi, particolarmente sfortunato, perché tenta di rapinare una banca nella quale però non ci sono i contanti, perché non ci sono sportelli.
0: Che tra l'altro sono cose che succedono davvero. L'altro giorno leggevo di uno che ha fatto il buco sotto una banca, ma era chiusa da un pezzo.
1: Ecco, una cosa del genere.

0: quindi proprio il ladro ma anche sfigato, sì. No? E quindi decide di, una volta però che è dentro nella banca, a quel punto è stato smascherato, insomma fugge e si rifugia casualmente in un appartamento, in un palazzo nelle vicinanze, perché trova una porta semiaperta, per cui si infila, dice perché la porta è semiaperta? Perché è uno di quegli appartamenti che stanno facendo visitare, sai gli agenti immobiliari che sì. fanno gli open day, l'open house, per far vedere la casa, e lui si infila dentro, solo che non si rende conto subito, insomma si ritrova in questo, in un gruppo di persone in cui la gente, alle quali l'agente immobiliare stava facendo vedere questa
1: guardi,
0: casa.
1: Guardi, può vedere, quella è la terrazza di 85 metri quadri. Quello è un vaso che vi stanno per portare via.
0: Esattamente, per cui sì, cioè lui si ritrova in questa situazione rocambolesca, però a quel punto, da che era una visita all'appartamento, diventa una sorta di presa d'ostaggi, perché a quel punto lui dice va bene che sono sfigato, va bene che non sono riuscito a portare, cioè a mettere a segno il colpo, però a questo punto mi ritrovo qua dentro e quindi stiamo tutti insieme. Chiude, spranga la porta, agente immobiliare e persone che erano lì, quindi un gruppo di persone casuali, e semplicemente per dire adesso vi dovete dare una mano perché io devo scappare che c'è la polizia nei dintorni. E quindi allora tutto questo però è particolare perché viene, cioè si svolge a ritroso, per cui iniziano poi gli interrogatori della polizia che usciti dall'appartamento, perché poi a un certo punto questi qua escono, ok, e la polizia, perché arriva la polizia eccetera, quindi usciti dall'appartamento ci sono tutti i vari interrogatori, e quindi i capitoli sono un po' ti racconto come erano mentre erano tutti insieme nell'appartamento e vengono fuori le vite di queste persone tutte diverse, e un po' ti racconto dell'interrogatorio a ciascuno di loro, ok? Sta di fatto che vuoi o non vuoi, insomma il ladro non si trova, e quindi i poliziotti non sanno che fine abbia fatto, chi l'ha aiutato a scappare, se è uno di questi,
1: uno
0: che
1: di
0: sta
1: loro.
0: Mentendo,
1: certo.
0: Bravissimo.
1: Ma quindi, l'idea è carina.
0: No, ma infatti è un libro tutto pazzo, ma devo dire geniale, e Netflix ci ha visto lungo perché ha detto a questo punto quasi quasi ci facciamo su una serie, e, però vi ripeto, non
1: che
0: l'ho
1: già
0: ancora
1: uscita?
0: Che è già uscita, sì,
1: okay.
0: Sì, perché il libro è del 2016, secondo me ci avrà almeno una decina d'anni, forse qualcosa in meno, però comunque è interessante, è quasi cinematografica, cioè quasi serie TV il libro.
1: Quindi, ricapitolando,
0: Gli ansiosi, Frederick Bachman, edito da Mondadori.

0: Una bella combo di dischi, quella aperta dai Guns N' Roses con Since I Don't Have You, poi seguita dagli Alan Parsons Project, Games People Play, le ultime due canzoni, gli ultimi due dischi di questa domenica, cara Mati, perché dobbiamo andare via.
1: Sì, però allora volevo dirti comunque che Annalisa l'ha vista la serie su Netflix, quella tratta dal libro di Bachman, Gli Ansiosi, e dice che è molto carina effettivamente. Non sapeva che fosse tratta da un libro, solo che a questo punto, avendo visto la serie, il libro te lo sei spoilerato, perché comunque sai già come va a finire.
0: Beh, però magari nelle trame del libro scopri qualcosa, cogli delle sfumature che le serie gioco forza devono tagliare, perché comunque devono essere molto più brevi e ci sta. Quindi
1: a questo
0: magari
1: proposito devo dire che
0: si può leggere lo stesso.
1: Sai che mi sono letta, sai che sono nel tunnel di Zero Calcare?
0: Ma dai!
1: Sì, vabbè, ma sai, i miei tunnel durano il giusto, a volte li arredo, a volte li lascio così sgombri, però comunque sia, sto recuperando tutti i fumetti e ho scoperto, a proposito di film tratti da libri eccetera, che della profezia dell'armadillo, che è il primo fumetto di Zero Calcare, esiste un film che è stato anche presentato a Venezia. Me l'ero proprio fumato.
0: Ma che sta di?
1: Te dico, me lo sono lisciato, così. No, comunque lo sto apprezzando molto anche sotto forma di fumetto. L'altro giorno sono andata in libreria, me ne sono comprati tre. Così. Vabbè, e ragazzi, vogliamo dirci che l'editoria è in crisi. È in crisi, ma anche il mio stipendio non scherza.
0: Dai, che dobbiamo andare via perché rende la medica incombe con solsista, sì, te sto ad accannà, una delle espressioni romane che mi piace di più.
1: Te preoccupa. C'è anche tipiscio, che questo è ti rimbalzo.
0: Guarda, forse ne abbiamo una, non è il massimo della.
1: Né nessuna di quelle che abbiamo detto finora.
0: Della finezza che mi ha fatto tanto ridere. Ma che piscio dal ginocchio? La sai cosa vuol dire? E allora magari ne parliamo la prossima volta.
1: Ci lasci così?
0: Sì, anche
1: questo
0: tardi,
1: hype.
0: Tardi.
1: Va bene, grazie Franco, grazie Mary, grazie Ale, grazie a tutti voi.
0: Grazie Mati, buona serata e buona domenica.
2: Ciao. Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie.

0: Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. Apriamo con il tennis. Alexander Zverev ha vinto il torneo di Roland Garros battendo l'italiano Flavio Cobolli in 5 set dopo 4 ore e 16 minuti di partita. Per il campione tedesco numero 3 del mondo è il primo successo in un torneo slam. Cobolli comunque da domani sarà per la prima volta tra i primi 10 tennisti al mondo. C'è la notizia di un gravissimo incidente stradale in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'automobile che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo una ragazza di 17 anni e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa fra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Le speranze di fermare la guerra Russia-Ucraina passano per Londra. Zelensky è atterrato nella capitale inglese dove vedrà il presidente della Francia Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. Il vertice serve a rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte, dice il presidente ucraino. Kiev intanto colpisce un deposito petrolifero in Crimea e ferrovie nel Donbass, mentre un drone russo oggi ha bersagliato il deposito di scorie nucleari di Chernobyl, ma non ci sono fughe radioattive. Oggi il secondo turno delle elezioni comunali, seggi aperti fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Si scelgono 42 sindaci, tra cui quelli di 6 capoluoghi. L'affluenza alle 19 si attesta al 28,6%, con un forte calo rispetto al primo turno, quando si aveva sfiorato il 36%. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Kimi Antonelli nella storia vince il Gran Premio di Monaco a 19 anni, il più giovane di sempre, terzo italiano dopo Patrese e Trulli. Quinta gara vinta di fila davanti a Hamilton e a Jarr. Antonelli era saldamente in testa a 10 giri dalla fine quando la gara è stata interrotta con bandiera rossa per danni alla pista. Bandiera rossa e partenza da rifare. Ecco il racconto di Antonelli.
4: È arrivata la bandiera rossa e ho pensato lì no, perché sai, comunque quando sei in un buon ritmo dopo bandiera rossa abbiamo aspettato un sacco di tempo, perdi un attimo anche la concentrazione, quindi anche sai rifocalizzarsi sull'obiettivo non è stato semplicissimo, soprattutto sul dover rifare una partenza. Però devo dire che dopo la partenza è andata bene, ho fatto gli ultimi 10 giri dove mi sono divertito molto.
3: Complimenti Antonelli. Prossimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 domenica prossima a Barcellona, e prossimo appuntamento con le news di Radio Capital domani mattina alle 6.
5: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte invece su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

meravigliosa interpretazione di Gwen Dickey dei Rolls Royce, che piange esattamente come Miles Gregory, l'autore del testo, che una sera rientra a casa dopo l'ennesima maratona in studio e trova tutto svuotato, nessun mobile, niente di niente. La moglie lo aveva avvisato, era sempre via, sempre al lavoro, lei non ce la faceva più. Così gli lascia soltanto una frase scritta sullo specchio: l'amore non vive più qui. Love don't live here anymore. Cominciamo così, bentornati.

un saluto a tutti da Irene la Medica, DJ Steve Dub. Anche stasera viaggeremo tra studi analogici, città leggendarie, tra sezioni fiati incandescenti, Cadillac cromate, voci che hanno fatto la storia, beat profondi e bassi ipnotici, dal calore del Southern Soul all'eleganza del Quiet Storm, passando per le strade di New York, Philadelphia, Detroit, Londra. Cercheremo di seguire quelle connessioni invisibili che tengono insieme decenni di musica nera. Abbiamo le nostre lyrics to go, quindi rallenteremo il ritmo per lasciare spazio alle parole. E poi ci sarà il nostro Book of Rhyme, il momento in cui le barre smettono di essere semplici rime e diventano racconto. Andremo a scoprire gli incastri, i doppi sensi, le immagini, lo slang, le citazioni e tutti quei dettagli che spesso passano inosservati al primo ascolto, ma che raccontano il vero talento di un artista e anche il vero contenuto di una canzone.

strada proveremo ancora una volta a seguire il filo che unisce soul, funk, R&B, jazz e hip hop. Mettetevi comodi, perché procediamo impostando subito l'atmosfera con i Next Worries. Questa è Everybody Gets Down.

Nessun terzo album annunciato ufficialmente, ma quando parliamo di Next Worries, i segnali raramente sono casuali. Dopo i Grammy, dopo questo singolo, qualcosa si sta muovendo, solo che per ora nessuno sa ancora in che direzione. Anche perché al momento Andy è piuttosto impegnato in tour con Bruno Mars, tra l'altro lo vedremo presto anche in Italia, e poi sta promuovendo il suo film e la colonna sonora di K-Pops, appunto. Comunque, da fan ci auguriamo che arrivi molto presto. Continuiamo ad esplorare la scena contemporanea con Jacob Banks adesso, questa è la sua Love Life.

qualcuno si insinua nella mente di un'altra persona fino a diventarne un'ossessione, una presenza costante. Da lì nasce il termine limeranza. 49 anni dopo, quella parola diventa anche il titolo del nuovo album di Jacob Banks, un artista nato in Nigeria, cresciuto a Birmingham, passato dal sistema delle major alla totale indipendenza e reduce da una parentesi gospel, la serie Yonder. Il suo album Limerence suona un po' come un ritorno alla vulnerabilità dopo anni di ricerca spirituale, un disco che rimette al centro l'attaccamento emotivo con uno sguardo un po' più lucido, più personale, meno filtrato. E Love Like This, con il suo taglio immediato e radiofonico, ne è una delle declinazioni, diciamo, più accessibili. Questo è il Flip, la versione reggae che ospita Nesta e che a noi piace in modo particolare. Ma adesso cambiamo atmosfera, ci stendiamo sul letto di rose di Teyana Taylor e Wale.

contrasto, no, tra la dolcezza di questo pezzo e l'immagine di Perfidia sul grande schermo nel film, una battaglia dopo l'altra. Anche se poi, a dirla tutta, non voglio spoilerare niente perché magari qualcuno di voi non ha ancora visto il film, comunque anche un personaggio così duro rivela il suo lato più vulnerabile e fragile. Ma fatemi salutare tutta la bella gente che oggi è venuta al Castello Sforzesco di Milano per celebrare i 30 anni di Radio Capital, e visto che ci sono vi ricordo anche l'appuntamento della settimana prossima. Venerdì 12 giugno comincia l'edizione estiva di Capital Jam con Luca De Gennaro, la super band di Vittorio Cosma, ci saranno anche Paola Turci, Maria Antonietta, Colombre, Francesca Michelin, insomma è un appuntamento assolutamente da non perdere e i biglietti sono ancora disponibili su Ticket One. Non mancate. Noi adesso continuiamo a percorrere il solco dei classici fino a Detroit con Smokey Robinson e Baby That's Back at You.

0: Questo è l'album che ha dato il nome a un'intera estetica. Quando esce A Quiet Storm di Smokey Robinson, sembra quasi il candidato naturale a diventare il What's Going On di Marvin Gaye, o l'equivalente più intimo e notturno delle visioni di Stevie Wonder. Stessa profondità emotiva, stessa ambizione implicita, ma a Smokey non va in quella direzione. Il Quiet Storm non è un manifesto politico né una visione cosmica, è un cambio di temperatura. Pioggia leggera, flauto, percussioni morbide, vibrafono e sopra una voce che non spinge mai, accarezza, tutto è sospeso, controllato. È soul che vive di dettagli, un falsetto trattenuto, un groove lento ma preciso, tanta sensualità, un certo clima insomma. Ok, chiudiamo la prima parte del nostro viaggio con Selena Johnson e Mos Def, oggi noto come Yasin Bey. Questo è il remix di High Tech di Hit On Me.
1: Man, yo, tribulations and trials, situations this wild.

0: to me.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus Taz,

0: Orchestra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuseTea.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Promises of Yesterday, i Mad Lads, da A New Beginning, l'album che rappresentò un po' il loro tentativo di rialzarsi. Qui il loro classico stile vocale del sud incontra una produzione più ambiziosa, fuori dagli schemi rispetto alle registrazioni degli anni 60. Gli arrangiamenti visionari di Dale Warren spingono il suono in territori più sperimentali, cinematografici. E la loro è anche la prima versione, sì, perché tre anni dopo i 24 Karat Black la riprenderanno, anche se la loro versione rimarrà sepolta da qualche parte nelle note a pie pagine della storia della Stax per decenni. Come sappiamo, fu uno degli ultimi gruppi a registrare per l'etichetta prima che crollasse sotto il peso dei debiti e cessasse di esistere nel 75. E il loro unico album, Ghetto, Miss Fortune's Wealth, è una perla soul venerata dai

Barilla non invecchia mai e lo dimostrano le centinaia di tributi usciti da quando ci ha lasciato. Dalle grandi star fino ai producer emergenti su SoundCloud, tutti prima o poi hanno reso omaggio al suo sound. Lo ha fatto anche Sir agli inizi della carriera quando pubblicava su Bandcamp. E Long Live Dillard è proprio il suo di tributo, un mixtape costruito con rispetto e sensibilità dove già si intravede il suo modo di scrivere e cantare, ancora in fase di definizione ma chiaramente riconoscibile. Questo progetto è una delle prime dimostrazioni di qualcosa che poi sarebbe diventato centrale nel suo percorso, quel blend tra soul moderno, introspezione e produzione essenziale che oggi lo distingue. Siete ancora con Soul Sister Radio Capital ed è arrivato il momento dedicato alle nostre lyrics.

ho scelto Amanda Diva. Lei oggi si fa chiamare Amanda Seals ed è una di quelle figure che arrivano alla musica dopo aver già attraversato praticamente mezzo mondo dell'intrattenimento, un po' come Leon Thomas. È un ex child actress, VJ per MTV, presenza fissa negli spoken words, ha fatto Death Poetry Jam. Insomma, un percorso che la porta dentro questa scena molto prima del suo debutto discografico. Quando arriva il suo primo progetto, nel 2004, è già un'artista ibrida, R&B, rap, poesia urbana. Un approccio che qualcuno ha accostato a Lauryn Hill.

conflitto, su una relazione sbilanciata. Da una parte c'è chi cresce, dall'altra chi si rifiuta di farlo. E nel mezzo tutta quella stanchezza emotiva di chi si ritrova a fare da guida, da madre, da terapeuta, invece che da partner.

poliziotti, ex detenuti, imbroglioni e millantatori che frequenti si rifiutano di crederti sicuro di te e non fanno altro che parlare. Metti ordine nella tua vita, comportati nel modo giusto. Come pensi che le cose possano cambiare se tu per primo non cambi la tua vita? Continui a fare affidamento sui tuoi amici, ma quelli sono solo dei ramolliti, intenti a darsi da fare, ma solo a parole. Mentre tu cerchi di darti da fare per ottenere dei risultati, loro cercano di darsi un tono nel quartiere pensando solo a contare i soldi. Lui non se ne accorge, ma è cosciente del mondo che lo circonda. Comprende le opportunità, ma anche le schiavitù che offre. Ma non capisce che sono proprio i suoi compagni i primi a scappare non appena la situazione si mette male. Non sono altro che giovani uomini immaturi, intenti a pisciare sulla terra promessa, gli unici semi piantati nel ventre di una donna. So che hai bisogno dei tuoi amici e che loro hanno bisogno di te, ma tu sai, ed io so, che sono

impediscono di crescere. E non c'è niente che possa fare per cambiarlo, e non posso fargliene una colpa, perché so da dove viene e quanto sia difficile lasciare l'unica strada che conosci. La catena degli stolti, lui è nella catena degli stolti.

0: gotta leave.
1: Always remember, you can't make love by yourself, no matter how hard you try. Gotta leave, you know what it is.
2: Big Creed, I-20. La interstate che collega Texas, Mississippi e California. Il king del southern rap la trasforma in un simbolo, musica da viaggio, da strada, da finestrino abbassato e da tempo che scorre lento. È l'estetica dello swanging, del guidare senza fretta, lasciando che il beat faccia il resto. Dentro c'è anche tutta la sua ossessione per il mondo delle Cadillac, in particolare la Eldorado Biarritz. Lusso old school, in stile southern. E poi c'è il campione dei Do or Die, quindi un altro omaggio che va un po' a chiudere il cerchio. Chicago che incontra il Mississippi, Midwest e Sud che si parlano attraverso il flow, il chop e quella tradizione hip hop che viaggia sempre in linea retta, come un highway, un'autostrada. Procediamo in direzione nord adesso fino a Philly con il classico degli Stylistics, Hurry Up This Way.

L'ingresso degli Stylistics negli anni 80, un periodo non facile per il sweet soul. Le armonie eleganti e raffinate non sono più la forza trainante in quel momento. In ogni caso loro si ritrovano in una posizione vincente proprio grazie a questa hit. Poi però il clima cambierà definitivamente, si raffredderà sia per loro che per il sweet soul in generale. Noi comunque non abbiamo problemi di cali di temperatura qui a Sossista, perché la nostra prossima tappa è Kingston, signori, con Terror Fabulous e Nathan Sutherland. Questa è

0: down. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: Let's fun. Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione, One Podcast. Yeah.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Oggi ritroviamo Stevie Wonder a soli 23 anni, ma già completamente padrone del proprio universo. Scrive, produce, arrangia, suona praticamente tutto. Si mette dietro al piano, al Fender Rhodes, al clavinet, al Moog, alla batteria, alle percussioni. Vuole spingere la sua musica

si cristallizza. Un pezzo che guarda avanti senza proclami, ma che tra le righe racconta perfettamente il clima politico e sociale dell'epoca. Le immagini sono indirette ma chiarissime. Soldiers keep on worrying, power keep on lying. Difficile non pensare alla guerra in Vietnam e alle bugie dell'era Nixon. Non è solo una canzone, è Stevie Wonder che inizia a parlare una nuova lingua, una lingua che da lì in poi non farà che espandere. Ma adesso torniamo alla Dreamville. Ieri sera gli abbiamo dedicato il nostro Beats for the Street, oggi ritroviamo J. Cole con una delle tracce più intense dal suo nuovo doppio album The Fall Off, Man Up Above.

altro, invece di raccontarsi come l'ennesimo self-made man, riconosce apertamente quanto sottile sia stato il confine tra la vita che ha costruito e quella che avrebbe potuto distruggerlo. Da una parte le strade, la violenza, i raid della polizia, gli amici persi, dall'altra la famiglia, la stabilità, la carriera. E in mezzo a questo fuoco incrociato, un'entità superiore vigilava e lo proteggeva. Non a caso

di Marvin Sapp, che rende ancora più esplicito il messaggio, perché questa non è una celebrazione del successo, ma un esercizio di gratitudine, un atto di fede. Cole si guarda allo specchio, invece di chiedersi come ce l'ha fatta, si chiede come abbia fatto a non perdersi per strada, e la risposta, almeno per lui, arriva dall'alto. Instant Classic. Continuiamo ancora sul solco dei classici, adesso con Music So Beautiful.

E quale altro aggettivo dovremmo scegliere se non questo? Quando si parla di Music Soul Child e della sua musica, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Don't Change, Love, Buddy, tutti pezzi incredibili, ma c'è qualcosa in So Beautiful che colpisce in modo diverso. Forse è quel falsetto morbido e pieno che scivola naturalmente nel suo baritono vellutato. Forse è la produzione che cresce lentamente fino ad esplodere a tre quarti del brano per poi tornare a posarsi con eleganza. O forse è il testo così sensuale senza essere esplicito. Il suo fascino non è passato inosservato nemmeno.

italiano Robert Glasper, che le ha reso omaggio con una splendida rilettura inclusa nel suo album del 2015, dimostrando ancora una volta quanto So Beautiful sia diventata una piccola gemma del soul moderno. C'è ancora Sussista al microfono di Radio Capital e siamo pronti a dispensare ancora un po' di cibo per l'anima, subito con Jaguar Wright e Bilal. Questa è I Can't Wait.

che ha avuto il suo momento negli anni 2000 quando era la Def Jam guidata da Jay-Z. Oggi è diventata una delle voci più controverse della scena per i suoi video che hanno come obiettivo principale quello di smascherare il lato scuro del music business. In questi anni abbiamo scoperto che ha cominciato come stripper proprio nei freak-off tanto incriminati e che proprio per questo è stata testimone in prima persona di certi meccanismi tossici e di svariati abusi. Wright in effetti non ha avuto problemi a fare nomi, soprattutto quello di Beyoncé, Jay-Z e Diddy. Accuse davvero pesanti, a cui tra l'altro Jay-Z ha risposto proprio in questi giorni durante il Roots Picnic, durante il live con i Roots. È salito sul palco e si è preso qualche minuto per fare un freestyle che praticamente attacca tutti, da Drake a Nicki Minaj a Kanye West a Jaguar Wright, appunto, al suo ex socio Damon Dash. Non vi dico, in rete si è già scatenato il putiferio. A livello tecnico diciamo che è un dissing davvero di quelli di prima categoria, fatti bene. Non è tanto quello che dice, ma come lo dice. Poi sul merito, insomma, si potrebbe aprire una discussione che attualmente non abbiamo il tempo di fare, anche perché chiaramente la verità è ancora in una zona davvero non definita. Però quello che è successo in questi anni chiaramente alimenta, no, tutto questo tipo di speculazioni. Anche se quello che dice Jaguar Wright è davvero così, quasi ai confini della fantascienza. Quindi per il momento.

Eric Sermon, che decise di ricostruire il proprio team da zero, dall'altra Parrish Smith. Eric si portò dietro il suo protetto Redman e accolse un giovane talento che all'epoca frequentava ancora il college, Keith Murray. L'intesa fu immediata, stessa visione musicale, stesso umorismo, stessa passione per le rime tecniche e i beat fancheggianti. Nacque così la Death Squad e un album storico, El Niño.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni, fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni. Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi €8.500.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Abbiamo dedicato parecchi momenti alla galassia di James Brown in questo weekend e non potevamo certo escludere Lynn Collins. Check Me Out If You Don't Know Me By Now è probabilmente il più melodico dei suoi due album, ma non per questo meno potente. Anzi, sembra quasi una sfida lanciata al resto del mondo soul, prendere grandi classici come Backstabbers, If You Don't Know Me By Now, Try A Little Tenderness o Mr. Big Stuff e farli propri con una personalità travolgente. Ma Lynn non brilla soltanto nelle reinterpretazioni, basta ascoltare Rock Me Again and Again and Again per capire perché sia stata considerata una delle più grandi voci del funk anni 70. E poi ci sono gemme un po' più da intenditori, diciamo come Put It On The Line, tra l'altro molto apprezzata nel sampling, che mostrano appunto tutta la profondità della sua anima sole e diventano più belle ogni giorno che passa. Bene, ora però ci concediamo un breve tour nella Blue Room di Steve Spacek. Il tempo necessario per assaporare un po' del suo visionario sound con la traccia che ospita Q-Tip, PBR.
1: Come on! Check it out!

Q-Tip, i tipi più cool della scena praticamente, PBR, che sta per Peanut Butter Room. Il pezzo nasce ai Blacksley Studio di Raffaessa di Los Angeles, in una stanza che il team aveva soprannominato proprio Peanut Butter Room, un nome nato insomma quasi per gioco, legato all'atmosfera rilassata e creativa delle sessioni, e poi rimasto associato al pezzo fino alla pubblicazione. Davvero drogoloso. Ma siamo arrivati al momento di aprire il nostro libro delle rime, è più forte di noi, e quindi stasera dedichiamo un altro capitolo a Kendrick Lamar con Gloria, la traccia che chiude GNX e vede ancora una volta K-Dot collaborare con SZA. A un primo ascolto si presenta come il racconto di una relazione intensa e tormentata. Kendrick ripercorre anni di amore, fedeltà, crisi, gelosie, momenti di crescita e riconciliazioni, descrivendo un legame che sembra accompagnarlo fin dall'adolescenza. Più la canzone procede, però, più emerge la sensazione che Gloria rappresenti qualcosa di più di una semplice storia d'amore. Alcune immagini, alcune scelte lessicali e diversi doppi significati suggeriscono un secondo livello di lettura che attraversa tutta la traccia. Come spesso accade nella scrittura di Kendrick Lamar, nulla è esattamente ciò che sembra, e soltanto nelle battute finali il significato nascosto dietro questa relazione viene rivelato completamente.

Kendrick apre il brano raccontando una relazione complicata con una donna, ma in realtà quella donna è la sua penna. Una metafora che si inserisce in una tradizione ben precisa dell'hip hop. L'incipit, Me and My Bitch, richiama direttamente Notorious B.I.G. Da lì Kendrick costruisce un gioco di riferimenti che affonda le radici anche in I Gave You Power di Nas, dove a parlare era una pistola, o I Used to Love You di Common, che trasformava l'hip hop nell'oggetto del desiderio. Kendrick porta avanti questa tradizione personificando la propria scrittura, quindi Gloria non è una fidanzata ma la penna che lo accompagna fin da quando era un adolescente. Tra loro c'è un rapporto complicato perché quella penna gli ha dato una voce, una carriera, una via d'uscita.

Kendrick incontra Gloria, cioè la scrittura. La barra successiva contiene già un gioco di parole. Write my wrongs significa correggere i propri errori, ma pronunciato suona quasi come write my wrongs, scrivere dei propri errori.

Chemistry. Kendrick sta ripensando ai suoi primi anni da rapper. Lui e Gloria crescono insieme, cercano un'identità insieme e commettono errori insieme. È probabile che stia alludendo anche alle sue prime registrazioni, quelle che lui stesso in seguito avrebbe giudicato un po' troppo acerbe. Eppure, anche quando le canzoni non erano ancora all'altezza del suo talento, la connessione con la scrittura era già fortissima. Una delle immagini più riuscite arriva subito dopo: Wrapping My Hand Around Your Waist. Da una parte sembra il gesto intimo di un fidanzato che abbraccia la propria compagna, dall'altra è letteralmente una mano che si chiude attorno al corpo di una penna. È una doppia immagine semplicissima ma estremamente efficace, perché permette a Kendrick di mantenere viva la metafora senza mai spezzarla. In Dreams of Selling Narcotics, Running Blocks or Robbing Banks, I Was in Love with You, Didn't Know What It Was with You, Kendrick richiama appunto la sua adolescenza a Compton. Anche lui vedeva davanti a sé le scorciatoie offerte dalla strada, spaccio, rapini, hustling, ma mentre fantasticava su quelle possibilità stava già sviluppando un legame con qualcosa di diverso. Non aveva ancora capito cosa rappresentasse quella passione, ma la scrittura stava già diventando la sua vera via d'uscita.

Just to get a buzz with you dipinge la scena di due adolescenti che si baciano in fondo a un'aula scolastica, ma il buzz introduce un'altra sfumatura. Oltre all'euforia del momento, nel linguaggio musicale indica anche il clamore, l'attenzione che un artista genera attorno a sé. È come se Kendrick stesse ricordando le prime scariche di adrenalina che provava scrivendo rime. Poi arriva una delle barre più interessanti della strofa: some brothers wanted you but they weren't committed, preoccupied playing John Madden and bullshit. Se Gloria è la scrittura, il significato cambia completamente. Tantissimi ragazzi volevano diventare rapper, ma pochi erano davvero disposti a dedicarsi al mestiere. Mentre gli altri passavano il tempo giocando a Madden NFL, alla PlayStation, o perdendosi in distrazioni, Kendrick restava fedele alla sua arte. Dietro quella che sembra una frase di gelosia sentimentale si nasconde in realtà una riflessione sulla disciplina necessaria per emergere. La parte più emotiva arriva quando entra in scena la nonna. Remember when Granny died? You look at me and said, baby, dry your eyes. Kendrick ha citato più volte sua nonna nella sua discografia. E qui la sua morte diventa uno dei momenti decisivi del suo rapporto con Gloria. Nei momenti più difficili è stata proprio la scrittura a permettergli di elaborare il lutto. Nella rima Depend on me, your relief, let your anger be mine, la penna diventa quasi un terapeuta. Kendrick personifica la scrittura fino al punto di immaginarla mentre assorbe tutta la sua rabbia e il suo dolore. Non è più soltanto uno strumento creativo, diventa un rifugio emotivo. La strofa si chiude con un dettaglio importante. We was locked in ever since then, so territorial even took me away from my friends. La scrittura lo ha salvato, ma ha anche preteso qualcosa in cambio. Gloria è protettiva, ma anche possessiva. Più Kendrick si lega alla sua arte, più si allontana dalle persone che lo circondano. È il primo accenno a uno dei temi centrali del pezzo, il prezzo del talento e della dedizione assoluta.

0: so fuck you.
1: Nel secondo verso il rapporto tra Kendrick e Gloria cambia. Non siamo più negli anni della scoperta e dell'innamoramento. Adesso la penna pretende che lui cresca insieme a lei. Said you gonna see other people if I don't grow with you. Gloria gli lancia quest'ultimo ultimatum: evolviti o ti lascio indietro. Tradotto nel linguaggio dell'arte, la scrittura non può restare ferma. Se Kendrick avesse continuato a raccontare soltanto la violenza,

l'esperienza di strada e le dinamiche di Compton, probabilmente sarebbe diventato la caricatura di se stesso. Gloria pretende maturità. La barra successiva chiarisce subito il concetto. Wasn't no more holding them pistols in front of stores with you. You want reality, not tragedy. La penna non vuole la glorificazione della strada, vuole realtà. È una distinzione importante. La tragedia è il racconto superficiale della violenza. La realtà è capire cosa quella violenza produce nelle persone e nella comunità. È la differenza tra il giovane Kendrick di Good Kid, Mad City e l'artista che realizzerà To Pimp a Butterfly. Gloria lo costringe a scavare più a fondo. Nella rima To Tell the Truth, I've been pretty used to what open-minded people do, Kendrick sembra riconoscere che la crescita comporta inevitabilmente l'esposizione a nuove idee, nuove prospettive, nuovi mondi. È il contrario della mentalità chiusa che spesso caratterizza i confini del quartiere. Ed è proprio questo che introduce una delle immagini più importanti della strofa. In 2014 I went to Africa, baby, you was my passenger, my eyes and ears. Il riferimento è al celebre viaggio in Africa che influenzò profondamente la scrittura di To Pimp a Butterfly. Kendrick immagina Gloria seduta accanto a lui durante quel viaggio. È una bella inversione della metafora. Normalmente è lui che guida la penna, qui invece è la penna che osserva insieme a lui. L'Africa diventa il luogo in cui riesce finalmente a vedere il mondo fuori dai limiti imposti dal quartiere. Gloria diventa i suoi occhi e le sue orecchie, lo strumento attraverso cui riesce a dare un senso a tutto ciò che scopre. Poi arriva una barra che può passare in osservata, ma che è fondamentale. Of course I had to wrap it up, I didn't fully trust you. A un primo ascolto sembra una frase su una relazione sessuale. Wrap it up è un'espressione comunemente usata per indicare l'uso del preservativo, ma parlando di una penna assume un altro significato. Kendrick sta dicendo che ha dovuto contenere, filtrare, controllare quello che scriveva. Non si fida completamente della sua stessa creatività, sa che lasciarla libera significa esporsi, raccontare troppo di sé, affrontare verità scomode, ed è proprio qui che il rapporto si incrina. Fabrication, I disgust you, then you blocked me, I said fuck you. La parola chiave è fabrication. La scrittura rifiuta la finzione. Gloria non tollera le bugie. Quando Kendrick si allontana dalla verità, la sua musa lo abbandona. È un modo estremamente elegante per descrivere il blocco creativo. Non è semplicemente che non riesce a scrivere, è la scrittura stessa che smette di collaborare con lui. What? I gave you life.

cultura davvero più unica che rara. Avevo pronti anche gli altri due verse, magari riprenderemo il discorso la settimana prossima, sì, perché noi per stasera abbiamo finito, però torniamo come sempre sabato e domenica prossima, quindi mi raccomando, non mancate, ricordatevi anche del 12 gennaio di Capital Jam, del bellissimo evento insomma che vi aspetta e che i biglietti sono ancora disponibili su Ticket One, ok? Grazie per essere stati con noi, adesso arriva Gianluca Costella con Funky Town, alla prossima, sono fuori, grazie Steve.

0: Yes, this is Bilal, sitting here with my soul sister Elena. I hope I said that right, darling. This is the Soul Suites, ladies and gentlemen.
1: Ufficio Casa Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Su Radio Capital il weekend non si ferma.
7: Non si spegne.
6: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
3: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
3: Una produzione One Podcast.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
3: Tu mi trovi strambo.
4: E come?
3: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Capital Red Carpet.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Capital Red Carpet.
10: Lavorare da casa sembrava un sogno.
11: In smart working mi trovo veramente bene.
10: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
10: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
13: A buon ora!
14: Dai, dai, dai, dai.
10: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
6: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24 ore di non stop funk. In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Radio Capital.
5: One Podcast.
6: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un uomo che crede di poter toccare il cielo con un dito. Anzi, non con un dito, con un opale nero grosso come un pugno, contrabbandato dall'Etiopia, incastonato in una matrice di roccia che nessuno vuole. Lui lo guarda e vede $1 milione, vede la fine di tutti i suoi debiti, vede la vita perfetta che gli scivola tra le mani da anni. Si chiama Howard Ratner ed è il protagonista del film Diamanti Grezzi. Benvenuti nella New York dei fratelli Safdie, dove l'adrenalina non è un'emozione ma una condanna e dove Adam Sandler regala un'interpretazione così viscerale, così nervosa, che vi scorderete per sempre dell'uomo delle comiche. Howard, cioè Adam Sandler, è un gioielliere ebreo newyorkese con la passione per le scommesse. Una passione patologica, di quelle che ti foderano il cervello di dopamina e ti impediscono di vedere l'abisso. Ha una moglie, Dina, interpretata da Idina Menzel, che lo sta per lasciare. Un amante, Julia, cioè Julia Fox, dipendente del suo negozio, che lo tradisce con The Weeknd, che qui fa un cameo. E che cameo, eh? Howard ha anche un cognato, Arno, a cui deve $100.000 e due dei suoi scagnozzi, cioè Phil e Nico, lo picchiano a intervalli regolari. Poi arriva l'opale nero. Howard lo compra per $100.000 da due minatori etiopi. La sua stima? $1 milione. Peccato che la pietra sia ancora incastonata nella roccia madre e che il suo valore reale sia molto più basso. Ma Howard non ascolta. Per lui, quell'opale è la chiave di tutto.
7: Ho corso un rischio folle, una scommessa. E sta per ripagarmi alla grande.
6: Nel suo negozio entra Kevin Garnett, che interpreta se stesso, la leggenda dei Boston Celtics. Howard gli mostra l'opale e Garnett si convince che la pietra abbia poteri magici. Se la fa prestare lasciando in cambio il suo anello da campione NBA e va a vincere la partita. Howard intanto scommette l'anello e vince. Crede di essersela cavata e invece no, perché l'opale non torna, i debiti si accumulano e ogni volta che Howard sembra un passo dalla soluzione, il passo successivo è un baratro. I Safdie girano come se avessero il fiato sospeso per 2 ore. La macchina da presa è sempre addosso a Sandler, lo segue nei corridoi stretti del suo negozio, nei bagni dei locali notturni, nel bagagliaio di un'auto dove lo rinchiudono nudo. Non c'è tregua, non c'è redenzione. Nei titoli di coda c'è L'amour toujours, I'll fly with you di Gigi D'Agostino. Un contrasto voluto, quasi crudele. La leggerezza della dance contro la disperazione di chi ha appena perso tutto. Adam Sandler con questo film ha vinto molto. Miglior attore ai Boston Society of Film Critics Awards, candidature ai Critics Choice Awards e ai Satellite Awards. Il film ha incassato $50 milioni in America. È un cult amaro, di quelli che si rivedono sapendo come andrà a finire. Eppure si spera sempre che Howard quella volta apra la porta e scappi. Non lo farà mai. Nella realtà, l'opale più prezioso del mondo, l'Olympic Australis, pesa 17.000 carati e vale quasi €1 milione. È esposto in un museo. Quello di Howard è una scheggia impazzita e la sua ossessione lo porterà a rifiutare un'offerta reale di $175.000 da Garnett. Preferisce l'asta, preferisce scommettere ancora. Diamanti Grezzi è disponibile su Netflix. Fazzoletti 1/5, popcorn 4/5. Lo consiglio perché Adam Sandler in un ruolo drammatico è una rivelazione. Buona visione!
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
8: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.